0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su
4: Radio Rock.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: to forget.
1: Sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
1: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand

La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock? We can have a party in there. Stai ascoltando Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sai su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Radio Rock, back in time.

Baroni ed oggi voglio raccontarvi di un farmaco così potente che per renderlo ancora più efficace dobbiamo fare una cosa molto semplice. Diluirlo. E poi diluirlo ancora. E ancora. E ancora e continuare finché con ottime probabilità del farmaco originale resti una sola singola molecola in totale analogia con la famosa particella di sodio. Benvenuti nel mondo dell'omeopatia. E chiariamo subito una cosa, perché nel linguaggio comune facciamo spesso molta confusione. Omeopatico non significa naturale o a base di erbe. Se prendete un estratto di una pianta che contiene molecole biologicamente attive, state parlando semmai di fitoterapia. Quelle molecole esistono davvero, possono avere effetti farmacologici, magari effetti modesti, come ad esempio una camomilla. Calma i nervi, ma non quanto lo Xanax. L'omeopatia vera e propria è un'altra cosa. È un sistema terapeutico preciso, basato su principi molto particolari che adesso andremo a conoscere.

0: Wake Up Pills.
1: Le pillole del mattino di Radio Rock.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morrone.

Per capire come siamo arrivati fino ad oggi dobbiamo però tornare alla fine del Settecento, quando essere malati poteva essere spiacevoli, ma essere curati spesso era peggio. La medicina europea utilizzava salassi, purganti, emetici, sostanze tossiche come il mercurio. Molti trattamenti erano inefficaci, altri erano direttamente dannosi. Ed è in questo mondo che lavora il medico tedesco Samuel Hahnemann. Hahnemann è fortemente critico verso la medicina del suo tempo e formula un principio destinato a diventare il cuore dell'omeopatia vera e propria. Similia similibus curentur. Il simile cura il simile. L'idea gli nasce da un esperimento che Hahnemann conduce su se stesso, assumendo corteccia di china utilizzata contro la malaria. Hahnemann ritiene di sviluppare sintomi simili a quelli della malaria e ne ricava una bislacca conclusione. Una sostanza capace di provocare determinati sintomi in una persona sana potrebbe curare quegli stessi sintomi in una persona malata. È il primo principio dell'omeopatia. Cioè, capite il senso? Siccome la china era utilizzata contro la malaria e lui, prendendosela da sano, ha avuto dei sintomi che riteneva simil malarici, allora, vabbè,

Già qui capite che abbiamo un problema. Da un'osservazione personale discutibile viene ricavata una legge universale senza una dimostrazione sperimentale adeguata. Ma manca ancora la parte più famosa. Perché quelle sostanze spesso, come Hahnemann aveva acutamente notato, possono essere tossiche. Hahnemann comincia quindi a diluirle e progressivamente sviluppa un'altra convinzione, chiamiamola sorprendente. La diluizione non riduce l'effetto terapeutico, riduce solo l'effetto nocivo, quello terapeutico lo aumenta. Come? Non si sa. Nascono così le potenze omeopatiche. Prendiamo una preparazione indicata come 1C. Vuol dire che una parte della sostanza X in questione viene diluita in 99 parti di solvente, ad esempio acqua. Poi il procedimento viene ripetuto. 2C, 3C, 4C e ad ogni passaggio la soluzione viene agitata vigorosamente attraverso la cosiddetta succussione, un processo che secondo l'omeopatia contribuirebbe alla dinamizzazione del preparato. Cos'è la dinamizzazione del preparato? Non si è capito benissimo. Si può arrivare serenamente a 30C. Che cosa significa? Una diluizione di 1 a 100 ripetuto a 30 volte, cioè una parte su 10 alla 60, una parte su miliardi di milioni di miliardi di miliardi di miliardi. E qui entra in scena la chimica, quella vera, perché le sostanze sono fatte di molecole. Superata una certa diluizione, statisticamente all'interno di una boccetta diventa improbabile non che vi sia abbastanza principio attivo, ma anche che vi sia una singola molecola della sostanza iniziale.

Ma di fronte a questa obiezione chimico-matematica abbiamo un'altra spiegazione tipica dell'omeopatia. Ma certo, è fatto apposta. L'acqua, infatti, conserva l'informazione della sostanza con cui è stata precedentemente in contatto. Dunque lo diluiamo apposta, non c'è più bisogno del principio attivo perché l'abbiamo messo, agitato, dinamizzato e l'acqua ha la sua memoria. Un'idea suggestiva. Il problema è che non abbiamo alcuna evidenza di una memoria dell'acqua capace di conservare e trasferire un'azione terapeutica una volta messa in contatto con una sostanza. Fra l'altro, questa teoria presenta anche una domanda divertente. Perché l'acqua, prima di arrivare nella boccetta, è stata in contatto con un numero impressionante di sostanze. Rocce, minerali, microrganismi, tubature, scarichi, pesci. Se davvero ricordasse tutto, sarebbe interessante sapere perché possieda una memoria selettiva così impeccabile per il nostro preparato e una provvidenziale amnesia per tutto il resto.

Arriviamo alla domanda della pillola precedente. Come possiamo capire se funziona? Molto semplice, proviamo. Possiamo confrontare un rimedio omeopatico con cosa? Con un placebo. Senza però dire né al paziente né a chi valuta il risultato chi abbia ricevuto cosa. Ed è stato fatto moltissime volte. Quando consideriamo complessivamente le prove cliniche migliori, non emerge un'efficacia dell'omeopatia superiore non a un farmaco, ma al placebo. Qui bisogna distinguere due cose, perché questo non significa necessariamente che chi assume un prodotto omeopatico non possa stare poi meglio. Può succedere come i sintomi oscillano spontaneamente, molte malattie migliorano da sole, tendiamo a cercare un trattamento proprio quando stiamo peggio e quindi spesso statisticamente nei giorni successivi miglioreremmo comunque. È la cosiddetta regressione verso la media. Ma esistono anche aspettative, attenzione ricevuta, rituale terapeutico, per l'appunto l'effetto placebo, che è un effetto reale, non è inventato, non sono pazze le persone che lo provano. Esiste, ma non dimostra che una soluzione 30C contenga un principio terapeutico misteriosamente amplificato dalla diluizione di cui l'acqua si ricorda. Qui arriviamo al nostro seme di verità. Perché Hahnemann aveva individuato un problema autentico, la medicina della sua epoca praticava trattamenti spesso inutili e aggressivi. Ridurne la tossicità era un'ottima idea e in alcuni casi probabilmente non fare nulla poteva essere preferibile alle cure disponibili. Aveva ragione a criticare quella medicina, non significa che avesse ragione sulla soluzione proposta.

0: anche questa puntata di Wake Up Pills potete riascoltarla in podcast, completamente rivisitata grazie alla sonorizzazione di David Guido Guerriero. Trovate i podcast di Wake Up Pills sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming.
1: Wake Up Pills.
2: Wake Up Pills.
3: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Rock Spot.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Good morning, good morning.
3: State ascoltando
10: The Rock Show,
3: il morning show di Radio Rock.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti signori, le 6, 1 minuto 46 secondi, martedì 29 settembre 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
12: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
11: Buongiorno Maurizio, buongiorno. Come va?
12: Ma che ne so, che te devo dire?
11: Ma che ne so, ma che te devo dire? Come mai? Lo scopriremo tra poco. Tanto e tanto altro ancora, misteri, apparizioni e sparizioni. Ma iniziamo subito la nostra giornata, lo facciamo con i Remedy. Shiny Happy People.
13: Radio Rock, back in time.

0: sono dentro da due settimane Social Distortion con questa loro nuova Walk Away, Don't Look Back. E insomma, se vi piace potete votarla, andare sul sito radiorock.it, sezione novità, e farlo per l'appunto. Intanto buongiorno al nostro Luigi su Telegram, ci manda il buongiorno, così come Alessandro da Livorno. Ciao Ale, buon dì ancora, sentiamo un po' dal Piemonte.
1: Buongiorno ragazzi, ciao. Tutto bene? Come diamine è possibile che apri gli occhi e manco a quarta alle tre, li chiudi, li riapri sulle 4:05.
0: Attenzione.
1: E tu entro le 4:30 devi timbrare. Ai. Per l'amor di Dio.
0: Per l'amor
1: da
0: di
1: quando
0: Dio.
1: mi sono separato non è un problema, abito abbastanza vicino al lavoro, però ragazzi sempre tutto di corso, ce la faccio più. Dai, buona giornata a tutti, buon
0: ci
1: proseguimento.
0: Ci credo, caro giovine nostro amico Dalo Piemonte, anche perché c'hai una sveglia, amico mio, insomma, no? Se devi timbrare alle 4:30, insomma, abbastanza importante.
2: Sì.
0: Poi per quello che riguarda quello che dici tu, cioè dici che ti svegli, poi boom, è passato un'ora. E purtroppo devo dire che è una cosa che capita, cioè quando uno si sveglia, magari no, non dico nel cuore della notte, ma oddio, nel caso tuo sì, nel cuore della notte, però diciamo quando uno si sveglia che manca modico una cretinata, dice oddio, quasi suona la sveglia, ma che ne so, 20 minuti prima, a volte capita che quando ti riaddormenti, in realtà tu non ti riaddormenti, ma vai in una sorta di stato comatoso, per cui svieni e vai oltre.
2: Però
0: penso che
2: tempo
0: sia legato al sonno, credo.
2: Sì,
0: tipo il sonno arretrato, ecco.
2: Il sonno, ma è il fatto che quando dormi non è che c'è cognizione del tempo.
0: Mauri, tu davvero dici questo? Attenzione.
2: Mi sento di dire questo. Sì.
0: Maurizio afferma: quando si dorme non si ha la cognizione del tempo, che se fosse accettata dalla comunità scientifica, caro Mauri, sarebbe una rivoluzione della percezione spazio-temporale dell'essere umano. Mauri,
2: cioè,
0: hai fatto una scoperta.
2: La rivoluzione copernicana
0: e poi la rivoluzione mauritana.
2: Quella del cazzo, perché
3: no. Oggi, 29 settembre, seduto in quel caffè, io già ascoltavo a voi.
0: Bravo,
2: bravo, bravo. Quella originale io non pensavo a te, che si potrebbe pure sentire nella versione della Formula 3.
0: Tra pochissimo, no? Formula 3, e seduto in quel caffè, io non pensavo, già pensavo.
2: No, pensavo a te.
0: Io ti pensavo, a te.
2: No.
0: Io ci andavo con te.

0: Grazie, grazie Arty Monkeys. E diamo subito il buongiorno al nostro Giancarlo Bondi.
1: Oggi Mauri parla poco, ma quando parla so sentenze.
0: Quando parla ficca bene.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: A lei, signor,
2: tutti, anche da me. Carampana. Buongiorno a voi due. No, Mauri, c'è l'equipe 84, prego. Chirure. E poi niente, speriamo che sia una bella giornata. Ieri non l'è stata, però vabbè, tiriamo avanti. E di nuovo buon caldo.
0: Di nuovo. Oh, oppure oggi comunque ragazzi le temperature di questa settimana, no, le massime sono tutte intorno ai 29 gradi,
3: mannaggia.
0: Quindi equipe 84, Mauri?
3: E io sto cercando. Allora, l'equipe 84 è legata anche alla storia della Formula 3, lo storico gruppo musicale.
0: Cosa sta
3: italiano
0: succedendo, caro Mauri?
3: È portata a successo nel 67 dall'equipe 84, legata anche alla storia della Formula 3. La Formula 3 era un po' più

0: la versione, diciamo, Equip 84, 29 settembre. Il signor Maurizio Paniconi mi segnala un... che non la trovo sul... non la trovo sul su Spotify della Formula 3, su YouTube però c'è un live. C'è un live, Mauri, a me interessa...
1: Formula 3, Battisti Mogol.
0: C'è un live, Mauri, ma...
1: Ora non so se forse a Formula 3 avevano suonato la versione per Battisti.
0: Vediamo, sentiamo un po'.
1: Non so che dirti.
0: Vediamo, qui c'è adesso la pubblicità, signori. Si parla di broccoli. Broccoli, piedi d'insalata, ciuffi d'insalata, una coppa di Cinar, un bar e tante altre cose ancora. Contro il logorio della vita moderna, Cinar. Sentiamo un po'. Questo dovrebbe essere Formula 3 e... con Battisti alla voce, credo. Giusto?
2: Seduto in quel caffè, no. Io non pensavo a te.
3: Yeah. Il 29 settembre

0: storia di...
1: Dico, corna,
0: gran
1: Mauri.
0: Bella storia di corna.
1: Di corna, Mauri?
0: Eh beh, lui è un gran
1: È una
0: paraculo.
1: Storia di corna?
0: E lui sta al bar, non pensa a lei. Conosce un'altra, va a casa di quest'altra tipa. Fanno quello che devono fare. Poi il giorno dopo si sveglia. Oh, adesso penso a lei.
1: Bravo, pensa a lei.
0: Gran paraculo. Gran paraculo.
1: Ci scrive Rob, cuoco ciclista. Buongiorno, ma lo schiaffo in faccia che ha preso quello stupido Zossolo, quanto godo. Zossolo chi è? Quello di Welcome to Favela. Ehi, ehi,
0: allora
1: Formula 3
0: alla volta,
1: zitta,
2: Raga, comunque quel periodo ci stavano dei pezzi bellissimi, dai. Anni 60-70 al top proprio.
1: Bellissimo, clamoroso.
3: Questo è sempre Vandelli. Ragazzi, questa canzone usciva nel 67, scritta nel 66. Fate il conto quanto diciamo. Questo è sempre Vandelli, ragazzi.
1: Vandelli, Mori.
3: Scusate.
0: Io tra l'altro,
3: ma sono una cantante, una voce la riconosco.
1: Oh, Mauri, una voce la riconosce, lei è una cantante. Tu che cazzo le sai, Mauri?
0: No, ma perché
1: hai dato? Dovuto fare, hai dovuto perché metterti rispetto. Contro la povera Caterina.
0: No, non me sono messo.
1: Claudio,
4: buongiorno,
0: io conoscevo
4: ragazzi.
0: Una versione.
4: Grazie della compagnia che mi fate tutti i giorni. E un buongiorno anche alla bellissima e bravissima cuoca della mensa Tamara. A presto, buona giornata.
1: Buongiorno
4: a tutti
1: Tamara.
4: A Tamara.
1: Bravissima e bellissima cuoca della mensa. Quale mensa però? La mensa di chi?
0: Infatti.
1: Di cosa? La giovane piccola tenera Tamara. Ah, sentiamo ancora Caterina, cosa vuoi?
3: No, proprio così no, però Alessandro, quale incontro? Io sto sempre da parte di Maurizio,
0: No, scusate, ma hai fatto tratta male
3: Alessandro,
1: No, Caterina, male, due punti. Maurizio Paniconi è un stronzo che non riconosce le voci.

0: Sheila, Jack White, All Scratch Blues. Mamma mia, che pezzone, Cristo!
1: Ragazzi, buongiorno, anche io vi ringrazio per la compagnia che ci avete, soprattutto perché mi mettete Jack White a quest'ora del mattino, ma soprattutto, più di tutto, ringrazio Maurizio che va contro Caterina. Mauri, però devi staccarmi, non gli puoi menare, non gli devi menare, stai calmo, ma va bene,
2: so, però, calma.
0: Buongiorno, non è Vandelli, non è Vandelli, scrive Renato, è quello che è morto troppo presto. Quanti misteri stamattina.
3: Ragazzacci, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
3: Ieri, insomma, c'è stata la firma per definitiva per l'autorizzazione dello stadio nuovo della Roma.
0: Sì.
3: Che tra virgolette sono molto contento. Ma oltre a questo, no? Tra le varie infrastrutture interne e esterne che faranno intorno a Pietralata, a me mi incuriosisce, non so se l'avete letto, il ponte che costruiranno tra via Livorno, che è zona piazza Bologna, quindi la circonvallazione nomentana, e taglia la stazione di Bottina praticamente. Cioè, per me, a livello personale, è una svolta totale, se così fosse, perché là quel flusso sarà molto più fluido per quanto riguarda il traffico. Poi non so in che maniera, se sarà pedonale, non pedonale, però, cavolo, è una figata totale. Voi che ne pensate?
0: Che ne penso? Che finalmente c'è una grande opera in questa città, mo al di là di tutto, nel senso è lo stadio della Roma, quindi uno dice, ah, sei tifoso della Roma? Sì, certo, è chiaro che sono felice perché io sono un tifoso della Roma e quindi sono contento che la Roma possa finalmente avere uno stadio di proprietà, una casa che genererà altri profitti, che sarà sicuramente, come dire, potuta gestire. Quindi sappiamo nel calcio moderno quanto è importante avere strutture di proprietà di quel tipo. Detto ciò, è un'operazione da più di un miliardo di euro in un quadrante della città che, come dire, nel tempo sta cercando di modernizzarsi, di rendersi migliore, più bello, più sicuro, più tranquillo. Credo che un'operazione del genere possa portare, oltre che un indotto per, diciamo, per tutta la zona, anche una miglioria da tanti punti di vista. Ci saranno spazi verdi, ci saranno aree aperte al pubblico, insomma dovrebbe essere una bella cosa. Poi, detto questo, speriamo che vada tutto per il meglio, e per il meglio intendo speriamo che non ci siano sorprese, sai, quelle robe
4: italiane.
0: Ma sto
4: miliardi di euro chi ci mette?
0: I proprietari della Roma, non certo lo Stato, insomma è un'opera privata, quindi i proprietari della Roma che cercheranno, presumo, sponsorizzazioni, cose del genere. Iggy and the Stooges, Church and

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Get back to the rock. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
5: Vediamo, signori, che la giornata è un mossico. 6:33 secondi, martedì 29 settembre 2026. Ripartiamo con gli White Stripes di Fell in Love with a Girl.
6: Radio Rock, back in time.

0: gli Slipknot con Arsenal sono dentro da un po', 3 settimane per l'esattezza, segno che vi piace questo fottutissimo pezzo di rock and roll duro e cattivo. Sono bravi, sono forti, Mauri. A Maurizio fanno schifo gli Slipknot, possiamo dire?
1: Di prima mattina
0: ti fanno schifo,
1: dai, ma dai, di prima mattina è inquinamento.
0: Allora facciamo così, vediamo se ti fanno
1: inquinamento acustico.
0: Facciamo un test ora, vediamo e verifichiamo se a Maurizio Paniconi fanno proprio schifo gli Slipknot. Ci stai, Mauri? Poi ti faccio sentire randomica un po' di cose, dopodiché tu mi dirai. Allora guarda ragazzi, per me questa è una band che non fa per me. Sei pronto?
1: Dai,
0: partiamo con Duality.
2: Ah,

30 secondi a pezzo, eh. Adesso questa è la Duality, adesso Psychosocial. Sentiamo un po'. Mauri sta per giudicare gli Slipknot.

grande attacco, eh. Ora Unsainted. So, di materiale comincio ad averne, Mauri. Dio mio, cosa stiamo facendo, Maurizio? Stamattina prende appunti, Maurizio. Tra poco il verdetto.

0: Allora Mauri, ecco, adesso abbiamo sentito 10 brani, proprio abbiamo fatto una cosa molto basic dalla pagina di Spotify Slipknot. Sapete, tutte le band, no, hanno, come dire, i 10, 12, 13 brani più ascoltati. Abbiamo buttato dentro tutti i primi 10 con un ascolto rapido, chiaramente. Tra poco il giudizio di Mauri sugli Slipknot. Aspetta, che qui. Che pazzi gli Slipknot, senti come pazzi, sono pazzi gli Slipknot.
1: Gli Slipknot alle 6:30 di mattina è come chi va a correre appena sveglio, no?
2: Mi dispiace per Maurizio, ma la giornata mia così inizia in maniera perfetta proprio.
0: Cioè, io era un po' che non li sentivo. Randomizzando i brani, ti devo dire. È una band per me spaziale proprio, una roba proprio santi Dio. Premesso che non mi sento nessuno per criticare gruppi di successo, però io sto dalla parte di Mauri. Questa è l'affermazione forte di Paolo. Bravi, però oltre a sembrarmi tutti molto simili ai loro pezzi, a parte l'ultimo, devo dire che di prima mattina io proprio non li sentirei. Qualcuno dice, no, che bello Snuff, passatela tutta. Poi c'è una ragazza povera, una piccola fiammiferaia che al mattino esce presto e in strada va scalza a chiedere un tozzo di pane, che si chiama Martina Caronna, che scrive: pezzone, buongiorno cari, tante volte sapete dove si mangia, dove si compra una ghironda. Tra poco rispondiamo anche a te,
3: come no.
0: E Maurizio,
3: allora ti posso dire?
0: Dimmi Mauri.
3: Un pezzo meglio dell'altro.
0: Oh.
3: Tra l'altro io non ho notato neanche questa cosa che dice sono tutti uguali. Non è vero, è una delle poche band che riesce anche a variare. Però alle 6:30 la mattina no, alle 6:30 della mattina no, no.
0: Va ma bene? Quindi tu dici Slipknot sì,
3: sì,
0: alle 6:30 la mattina no, no.
3: Sto boom boom boom.
4: Io sono onesto,
3: no.
4: A me Slipknot piacciono, adoro Corey Taylor, ma lui deve essere veramente un bipolare o non lo so, perché se uno mette in parallelo Stone Sour, Slipknot e lui da solista, quante personalità c'ha quell'uomo?
1: Ma per lo stadio della Roma 60.000 persone, questa Roma. È la capienza del nuovo stadio, dove le ficcano a Pietralata? A me mi piacerebbe capirlo e saperlo, perché tra Tiburtina e Pietralata c'è Ponte Lanciani, che è imparcheggiabile. Faranno sì un parcheggio, ma non per 60.000 persone. Sì, è vero, c'è la metro, ma io la vedo dura che i romani, soprattutto quelli che si muovono motori e macchina, vadano allo stadio in metro, soprattutto la sera, per esempio la Champions League o il campionato. Sarà veramente da ridere. Ale, fagli sentire Vermilion Park, tu vedi come si innamora Maurizio di
0: Vermilion Park. Tu allora Mauri, quindi vogliamo dire il giudizio finale di Mauri sugli Slipknot è
3: grande band
0: ma
3: dopo le 10.
0: Addirittura dopo le 10.
3: Dopo le 10 da mattina.
0: No.
3: Sì.
0: Si apre un dibattito qui. 3899-106-600, WhatsApp e Telegram a vostra disposizione. Slipknot sì? Slipknot no? Slipknot solo dopo le 10?
3: Dopo le 10.

0: Dead Hair con Dai. Buongiorno dai su.
1: Ragazzi, buongiorno.
0: A lei.
1: Allora io vi parlo da grandissimo cultore degli Slipknot.
0: Grandissimo cultore.
1: E vi dico che sono morti con Gray e Jordison. Da quel momento in poi non ci sono più stati gli Slipknot. Una buona giornata.
0: Ciao Francesco, capisco.
2: Vabbè, però,
0: quello
2: dai,
0: che tu
2: non
0: dici.
2: T'abbatte,
0: tanti... Non piangere, noi ti vogliamo bene e ti abbracciamo.
2: Hai ancora una lunga vita davanti.
0: Capisco quello che dici, molto spesso alcuni fan, insomma, no... se no, sai, fino a lì poi sono morti. Io però sai che è un atteggiamento che un po' non riesco a capire. Che vuol dire che non ti piacciono più a te? Ma ora definire che siano morti mi sembra un po' ingeneroso. Cioè, nel senso, magari tu non ti riconosci più in determinate sonorità, in determinate scelte musicali. Ma insomma, non si può dire che una band, cioè gli Slipknot, per carità, capisco quello che dici, ma insomma, che siano morti e che quindi non più valevoli, boh, sei sicuro?
3: Ragazzi, allora io dico sì a Corey sì. Taylor alle 6:30 della mattina,
0: sì.
3: Ma solo lui,
0: solo lui.
3: Mi raccomando, tutti gli altri servono troppo.
0: Quindi sì, Corey Taylor, ma da solo, senza gli
2: da
0: amici?
2: Da solo.
0: Non si deve portare gli amici?
2: No, da solo.
4: Vabbè, ma la risposta sta già nel nome.
0: Una domanda.
4: Gli Sleep... meglio de notte.
2: Meglio de notte, bravo.
4: C'ha ragione Maurizio, dai, questa non si può sentire con la musica, dai. Ciao, buongiorno Fabio Cici.
2: Ciao Fabio Cici.
0: Sleep Not.
5: Stavo ascoltando un'altra radio, ho sentito gli Slipknots e ho messo qui. Quindi 6:30, Slipknot sì.
0: Quanto ti voglio bene, caro Maurizio. Quanto, vedi, un Maurizio buono, Maurizio. Un Maurizio buono.
6: Ah, Ale,
0: sì, prego.
6: Per favore, cercagli il pezzo in cui canta la sigla di SpongeBob, Corey Taylor. E secondo me lì Mauri lo convinci.
0: Aspetta, vediamo un po'.
2: No, non mi convince, cioè mi può cantare pure l'Ave Maria di Schubert. Non è che mi convince, alle 6:30 la mattina no, va bene? Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il, non lo so, il mio bioritmo.

0: Maurizio è convinto?
1: Ecco, se prima invece avevo idea che no, che fosse una... adesso mi fa proprio schifo.
0: Attenzione,
1: dopo
0: fa
1: questa
0: schifo.
1: Mi fa schifo.
0: A Mauri fa schifo Corey Taylor, soprattutto perché ha cantato la sigla. Io dico sì, sono una bella sveglia. Questo è quello che ci scrive il nostro Daniele. Poi ancora su WhatsApp Gerda scrive: ciao, sono Corey Taylor. Tengo a precisare che inizio a cantare solo dopo mezzogiorno.
1: Bravo, bravo Taylor.
0: Oh mamma mia ragazzi, cara, siete proprio dei pazzi, Pazzerelli. Mysteries, The Last Dance.

0: fagli sentire Corey Taylor che canta il Pulcino Pio, dai!
1: Ah, Maurizio, Corey Taylor, ma farei schifo te!
0: Attenzione, Corey Taylor si è risentito, sta mandando messaggi vocali contro Maurizio Manigoni, però, che l'ha criticato forte, ha detto
2: sì, però mi sembra strano che lui possa avere questo accento romanesco.
0: Sentilo, scusa, senti,
2: dai,
0: senti,
2: sentiamo.
1: Ah, Maurizio, Corey Taylor, ma farei schifo te.
0: Mi pare chiaro,
2: è lui, è chiaro.
0: Signori, grazie a Mr. Rins, andiamo fino al break delle 7. Aspettiamo l'arrivo della signora Martina Caronna con Alice Cooper, School's Out.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Domani, 30 settembre, è l'ultimo giorno per fare domanda di agevolazione tariffaria per la mensa scolastica del prossimo anno. L'agevolazione è rivolta ad alunne e alunni iscritti all'infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado residenti a Roma. La domanda va compilata online su comune.roma.it. A Valle Fontana, nell'area Fosso delle Campanelle, nascerà l'orto urbano comunitario più grande d'Europa, esteso oltre 30 ettari all'interno del parco agricolo di Casal del Marmo. Entro il 23 novembre si possono presentare le proposte per la gestione di 40 lotti da circa 150 metri quadri l'uno. Sabato e domenica l'evento Piano City Roma trasforma la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal sorgere del sole fino a sera, oltre 100 pianoforti animeranno Roma con concerti, performance speciali e omaggi ai grandi autori.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: The Rock Show!
14: The Rock Show!
15: The Rock Show!
16: Il morning show di Radio Rock!
14: Yes!
16: Rock Show!
14: Yes!
17: The number one, the only one!
18: Questo è
16: The Rock Show!
18: Il morning show di Radio Rock!
19: L'unico e solo!
16: The Rock Show!
20: On Radio Rock!
21: Oh yes, what the fuck! 7, 4 minuti 20 secondi, martedì 29 settembre 2026, santo Dio! Siamo pronti a far partire una nuova puntata del The Rock Show, quindi buongiorno da Alessandro Tirocchi.
22: E buongiorno da Martina Caronna.
23: E da Maurizio Paniconi.
21: Maurizio Paniconi. Come se a lui non interessasse quello che gli accade intorno.
22: Certo,
21: guarda come
22: niente.
21: Hai ridotto quella povera
22: non
21: ragazza.
22: Non interessa niente.
21: Che stamane è arrivata come uno straccio.
22: Capito?
21: E dispiaciuta dentro. Per colpa tua e per i tuoi comportamenti. Tra pochissimo scopriremo quali. Caro Maurizio, e dovrei chiedere scusa, perché ricordati che chiedere scusa farebbe di te
22: coraggio.
21: Un grande uomo, va bene? Povera piccola Martina. Intanto partiamo subito a cannone con i Ramones.
24: Radio

0: i Royal Blood, questa bella bomba, la loro novità, la nuova Swallow the Bump. Sono in alta rotazione, però il secondo estratto dal prossimo album di studio di Royal Blood Dead Company, in uscita il 13 novembre su Warner Records, a 3 anni di distanza dall'ultimo Back to the Water Below. Buondì signori, buondì. Intanto leggo da SkyTG24 lo scroll: la Francia darà all'Italia la documentazione in merito, la propria documentazione in merito alla strage di Ustica. Chissà se dopo 200 anni.
1: Esempio, bene.
0: Allora, ok, dovete scegliere se ascoltare per tutta la vita solo gli Slipknot oppure solo i Ramones. Chi scegliereste? Io voto immediatamente gli Slipknot.
1: Sai che dura? Perché
0: dura tanto, dura, Marti.
1: Tutta la vita Ramones non credo di farcela. Quindi forse anche io direi Slipknot.
0: Attenzione, Mauri.
2: Divento
0: tutta
2: sordo.
0: Vita Ramones.
2: No.
1: Vabbè, dai, Ramones, dai, sono più accettabili. Se il problema è la quantità di rumore.
0: Maurizio, tu però c'hai un grosso problema con la musica rock and roll. Maurizio.
2: A te il rock and roll
0: ti fa scoprire il cervello.
2: Con tutto il rispetto, ci mancherebbe altro.
0: È rock and roll.
2: Un genere molto per chi piace.
1: Beh, rock and roll,
2: loro
1: insomma,
2: sono particolarmente bravi. Ma dai,
0: è rock and roll, Mauri.
2: C'è rock and roll, è rock and roll, c'ha diverse tante declinazioni.
0: Ah, Mauri, però è rock and roll.
2: È quel rock and roll che mi piace a me.
3: Buongiorno Martina, buongiorno, ben arrivata.
0: Stai zitta, vecchia ciabatta.
3: Pippe, urrà!
0: Ah, dice per Martina, Pippe, urrà! Ramones tutta la vita, questo è il voto di Tony, questo è il voto di Tony.
1: Tony Ramones.
0: Allora, ve lo dico subito, ragazzi, cominciate con le parolacce.
1: No, io non ho detto niente, sta
4: Caterina. Oggi litighi con tutti, oggi con Corey Taylor, ieri con Lupo. Scendi, no? Scendi, che ti aspetto fuori.
2: No, ma prima o poi qualcuno che mi aspetta fuori lo troverò.
0: Allora, Mauri, Slipknot a tutte le ore, dice Moreno. Ok, School's Out di Alice Cooper a fine settembre, no! Si può mettere solo da giugno a metà agosto. Buongiorno Martina, ti saluta
1: buongiorno
0: caramente anche il nostro piccolo tenero Luigi. Mentre Angel, la nostra piccola, tenera, dolcissima, a volte stronza Angel, scrive tutta la vita Ramones.
5: A proposito di tratta male le donne, ma vi ricordate quando il buon Mauri non disse cose inenarrabili a Tatiana Fabrizio, che non io parlavo per mesi? Mamma mia, che brutta pagina.
0: Allora c'è da dire che però Tatiana,
1: ma quando è successa questa cosa, Mauri?
0: Allora, in realtà non successe niente, in realtà, solo che Emilio cavalcò una cosa inutile e ridicola come sempre fa, e quindi è successo un casino che non era vero.
1: Non ho dubbi.
0: E Tatana, Tatana è boccalona, crede a qualsiasi cosa.
1: Non è vero, Tatiana innanzitutto è una persona molto buona.
0: E chi ha detto il contrario?
1: E ben fidata.
2: Ma
0: è buona, è ben fidata.
1: Emilio è boccalona, è una persona che si fida.
0: Tatana è boccalona,
1: è una persona che si fida.
0: Allora, e siamo all'argomento del giorno. Dobbiamo trovare una qualifica per tutti gli speaker di Radio Rock.
1: Bello, che ne so, sì.
0: Tatana è boccalona.
1: No, è generosissima.
0: Marco Muscarà è un fregnone.
1: No,
2: scusa, ma una cosa non è che annulla l'altra, saranno caratteristiche.
1: Ma perché devi dire boccalona?
0: A fata del bosco, basta.
1: Chi si fida degli altri.
2: Tu sei tanto una brava persona, sei tanto carina. Sei tanto empatica, ma certe volte rompi i coglioni. Possiamo dire che rompi i coglioni?
0: Facciamo così. Tu rompi i coglioni, poi ogni tanto sei empatica.
1: Però quello che voglio dire io è che non è che è boccalona, è che è una persona che si fida.
0: Oh, è boccalona. Va bene, allora, Tatana e boccalona. Che ne so, Marco Muscarà, fregnone.
1: No,
0: Giampiero Giuli, che ne so, cattivo. Spregevole. Non so, è spregevole.
1: Ecco, è vero.
0: Una definizione per ogni speaker di Radio Rock intanto.
1: Non lo posso fare questo gioco io.
0: Vattene subito a casa. Fabrizio, i Tool tutta la vita. Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Vabbè, certo, ma se possiamo andare da altre parti.
0: Se dovessi ascoltare tutta la vita soltanto un musicista, ascolterei solo Frank Zappa. Va bene? Oh, tutta la vita Povia. Oppure Pio Amedeo, scegliete. No.
2: Mamma mia, no, che tortura.
6: Ma Mauri, devi decidere se taglia la siepe tutta la vita a mano o con la macchinetta.
1: E vabbè, dai, è facile.
2: Devo dire con la macchinetta. Devo scegliere.
1: Il caffè. Tagliare la siepe.
0: Pippe a mano o con la macchinetta.

0: Allora, Maurizio è uno zozzo, è vero.
1: Maurizio è di uno zozzo,
0: però,
1: ragazzi.
0: Martì, tu che ci guardi languida, ci dici ragazzo,
1: ma che languida, cioè io sonno.
2: Vabbè, mentali.
0: Ma là, statene a casa,
2: mentali.
0: Però
1: no, io parlavo di buchi di memoria comunque. Casa.
0: Fatti 7-8 anni sabbatici.
1: No, però il fatto che tu confonda la stanchezza con l'essere languida fa pensare su come io vengo percepito.
0: Gianluca dice non era Corey Taylor ma Ercoratella. Intanto Angel mi dice stronzo ci sarai. Perché Angel?
1: Perché tu gli hai dato la stronza, c'ha ragione, sì.
0: Attenzione.
3: Martina è vegana, porca troia.
0: Quindi allora Tatiana è boccalona.
1: È boccalona.
0: Marco Muscarà, mo io ho detto fregnone, però non è che non so, dite voi fregnone. Buono.
1: No, io avrei detto buono a tutte e due.
0: Il tenero Marco Muscarà.
1: Sì.
0: Ok, tenero.
2: Vabbè, ma che è una cosa negativa, un'accezione negativa, cioè, no.
0: Allora,
1: che cosa?
0: No.
1: Beh, insomma, no, tenero no, non è negativa. Fregnone, insomma, dai.
0: Fregnone nell'accezione in buona fede, cioè nel senso di ingenuo. Capito?
1: Ma non credo che sia ingenuo,
0: poi
1: non
0: è ingenuo,
1: Marco.
0: Anzi,
1: per niente.
0: Anche quando ha menato a Patrizia l'altro giorno.
1: Capito.
0: Francesco scrive: Maurizio, brauomo. Gian Piero, infido.
2: Sì,
0: Sandro, rosicone.
2: Sì,
0: Emilio, il dottor Divago. Scusate, ma se ho visto bene, c'è uno che sta facendo jogging su raccordo. Come su raccordo?
1: Ma come? No, non è possibile.
0: Carreggiata esterna, altezza ardiatina. Qualcuno può confermare o ho le allucinazioni? Allora, Eleno scrive:
1: vai a dormire.
0: Ho visto sul raccordo anulare. Carreggiata esterna, altezza ardiatina, uno dentro al raccordo che sta facendo jogging.
1: Dio, io ci sono passata alle 6:15.
0: E cosa è accaduto?
1: E no, non c'era.
0: Non
1: Oddio,
0: c'era.
1: Non l'ho visto, però non mi
2: sarà
0: Giuliano Lercio. Scrive Domenico.
1: Oh,
0: questo
1: no.
2: sì. La voglia.
0: Perché stiamo dicendo in questa prima mezz'ora, in questa prima oretta, diamo definizioni a tutti gli speaker di Radio Rock.
1: Emanuele Lollo.
0: Facciamo noi a parte, vabbè. Tatiana e Marco abbiamo sistemato. Tatiana Boccalona e Marco Muscarà
1: Fregnone. Io mi dissocio da queste cose, però.
0: Giuliano Leone, sono d'accordo sull'Ercio.
1: Ma no, ma perché?
2: Schifo, fa proprio schifo.
0: Schifoso?
2: Io ho voglia.
0: Merdoso, dai. Merdoso. Poi passiamo a antipop. Valerio Cesari,
1: squisito. Il dottor
0: Valerio Cesari. Emanuele Forte, Bruntolo, tutta la vita.
1: Hai detto due,
2: gatto attaccato di
0: Giampiero
1: Giuli. Ragazzi, una parola buona per tutti, comunque noto. Cioè, bellissimo.
0: Giampiero Giuli, infido. No, non è infido.
1: No.
0: Giampiero Giuli, no, anzi. No,
1: no.
0: Giampiero Giuli è.
1: Ma che stai scherzando?
0: Come siamo di verace, però, nel senso.
1: È genuino.
0: Bravo.
1: È genuino. Giampiero.
0: Lollo caraibico.
1: Caraibico. Bello.
4: Valerio Cesari più che dottore, dottorino.
5: A proposito di trattare male le donne, ma vi ricordate quando il buon credo fosse per ubriachezza e per resistenza alle droghe? A proposito di trattare male le donne, ma vi ricordate quando il buon Mauri
0: l'hai già detto?
5: Valerio Cesari direi distinto.
0: Bello.
1: Distinto.
2: No, dottorino mi piace di più.
1: No, dottorino un po' mezzo.
0: Giuliano, per Giuliano vi può piacere Cozzaro? Cozzaro
1: che
0: è carino. Cozzaro. Fai cozze.
1: No, ma no, mi fai cozze.
2: Che abbiamo detto.
1: No,
0: ma forse Cozzaro è carino.
1: Cozzaro pure è carino.
0: Attenzione, è capitato anche a me, Altezza Trionfale, un gruppetto di persone di corsa un paio di settimane fa.
1: Ma raga, ma non è possibile.
0: Allora, non sul raccordo,
1: non
0: ragazzi.
1: Raccordo,
0: Ma Marti, se tu l'avevi vista, le 6:15 ancora
1: stava lì, c'era un problema.
0: Non sta facendo giochi, era morto.
1: Sì, infatti sì, era poi sul posto, capito? Dalle 6:15 lì. Poi faccio aerobica.
0: Ma cosa fai, caro giochi? No, signore, è morto.

0: Franz Ferdinand Vesfaio, buongiorno. Sì, sì, sul Gra Altezza Trionfale. Quindi a quanto pare c'è sto tizio che corre sul raccordo anulare.
1: Giuliano Leone Facciolaro.
0: Facciolaro.
2: Ma Martì, domenica mattina vado a fare una gara lui paese tuo, parte da Ascoli Piceno, arriva a San Benedetto del Tronto.
3: Bella.
2: De corsa 33 km e mezzo.
3: Che bello!
0: Attenzione, Maurizio va a fare 33 km e mezzo, tutti girando intorno al paese di Martina Carona.
3: In realtà non ci passate.
0: Non
3: però
0: ci
3: va
0: passate.
3: Bene.
0: Mister No, invece, dice quanto segue.
4: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
4: Tra tutte le definizioni, gli appellativi dati ai colleghi della radio, la più riuscita, la più calzante, mi sembra sicuramente il merdoso per Giuliano Leone.
0: Bene. Sì, però vorrei andare oltre. Giuliano, abbiamo fatto, siamo ad Antipop, abbiamo detto dotto Cesare.
3: No, ha detto il distinto anche.
0: O distinto.
3: Secondo me distinto,
5: distinto
3: è più bello.
5: A me piace dottorino. Deve essere offensivo.
3: Ma perché deve essere offensivo?
5: È?
3: Ma che ti bordisco?
0: Maurizio, a noi di quello che dici tu non ce ne frega niente e non lo teniamo
5: allora
0: in conto perché
5: gioco.
0: Sei una persona cattiva.
5: Io non gioco.
0: Vabbè, allora come hai detto, merda?
3: No,
0: ma dottorino. Poi Emanuele Forte, brontolo. E Gian Piero Giuli abbiamo detto
5: spregevole.
3: No, generoso. No, avevamo detto genuino. Genuino.
5: Vabbè, ma che è il formaggio, dai.
0: È vero, genuino, è una persona genuina.
3: Ma perché?
0: Vabbè, ma è una persona genuina.
5: È spregevole, è uno così sempliciotto.
0: Poi,
5: cioè, proprio...
0: che c'è dopo Antipop? Marre.
3: Sì.
0: Paolo Niazumo. Manga.
3: Manga.
5: Che manga?
0: Manga.
3: Manga. Un fumetto, perché
0: ma
3: non voglio
0: manga.
3: Dire.
0: Sembra un manga.
3: Ma scusa, ma non lo dobbiamo fare noi questo gioco.
0: Ah, no, giusto. Paolo Niazumo e Sandro Canori. E poi abbiamo Matteo Strano.
5: Cioè, Paolo. Paolo.
3: E poi quelli
5: Paolo Niazumo, l'offesa.
0: Paolonia.
5: Paolonia, offesa e Sandro Canori.
0: Ma chi ha parlato d'offesa? Scusa, io ho detto date.
3: Ma tu, Mauri,
0: si è parlato di offesa.
5: Io non gioco.
0: Ho detto date un, come dire, un appellativo a tutti gli speaker.
5: Anche uno stronzo abbiamo detto. Detto. Neanche uno stronzo c'è, cioè, qua dentro.
0: Lo stronzo?
6: Sandro Canori cacacazzi.
0: Può andare. ASMR Dottor Strano Allegria. Quindi Dottor Strano Allegria?
3: No, forse ASMR detto.
0: Staccano. Emilio Pappagallo staccano vista. No, ho sbagliato.
5: Un pochino.
0: Oh, vecchi volgarotti.
1: La scolopendra delinquenti.
3: Sì, hai ragione.
0: Scolopendra schifo.
3: Io li adoro.
0: Due,
3: ma che cavolo dici? Tu sei
0: buttati al
3: tu
0: fiume.
3: Tu sei, guarda Ale, se poi un giorno tu
0: schifo,
3: avrai bisogno
0: vomito,
3: di aiuto,
0: puzza.
3: Facendo così ti fai terra bruciata intorno.
0: Ma chi mi aiuta?
3: Io ti vengo aiutato se ti serve.
0: Tu, ma perché tu Maurizio?
3: E
0: forse Emilio. Patrizia sì.
5: No, Emilio bisogna
3: guarda,
5: vedere
3: da
5: in quale parte del mondo
3: me.
5: Sta
0: Giuliano non è monnezza. Basta Giuliano, l'abbiamo definito in troppi modi. Basta. Buongiorno, che succede domani ad Ascoli? Devo andare a fare un sopralluogo. Dovrei non imbattere.
3: Ah,
0: non
3: domani c'è una
0: niente.
3: Cosa incredibile Ascoli.
0: Ma
3: come
0: non
3: no?
0: Sta succedendo
3: ma
0: niente sta,
3: ma adesso tu stai che a fare vago. Ma c'è quella roba là Ascoli.
0: C'è la roba là ad Ascoli. Occhio E quindi siamo adesso al momento a Marmor.
3: Sì, ma poi anche
0: quindi
3: il weekend
0: Sandro Canori
3: fare.
0: E Paolo Niazumo. Poi sì, procediamo tutti gli altri.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
4: Oh, papà. Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più. La vaniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Sveglia! Stai ascoltando
13: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock
14: on Radio Rock.
15: Oh yes, unica cosa da fare nella nostra vita dovrebbe essere ascoltare questo, il Rock Show di Radio Rock. Riprendiamo con i Kiss, Rock and Roll Old.
14: Radio.

0: Io dico solo che Martina Caronna fuori onda ha detto delle cattiverie su tutti gli speakers della radio, incredibile.
1: Ma prima di tutto
0: questo
1: io
0: vi voglio ricordare Biennale Marte Live 2026, caro Mauri, il festival multidisciplinare diffuso di cui mi stavi chiedendo stamattina.
2: Sì.
0: Dal 1 all'11 ottobre, 40 location, centinaia di artisti tra musica, teatro, danza, cinema, circo, io sono proprio molto bravo, e arti visive. Tutto insieme, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Sul palco, Baby Jambles, Omar Sulemani, Alberto Ferrari de Verdena, Come on Tigre e Mika P. Hinson, Sara Newfold degli Arcade Fire, Mauro Ermanno Giovanardi e tanti, tanti altri. Programma e biglietti dove? biennalemartelive.it. Media partner di tutto questo è Radio Rock. E inoltre, bravi, signori, non perdete l'occasione, perché sul canale 833 del Digitale Terrestre di Shepherd Sex, visibile in tutta Italia, voi potete cliccare un bel pulsante rosso gigante, sai, come il telefono quello per i vecchi, che
2: sì,
0: grosso,
2: quello della Brondi.
0: Clic, è il pulsante dell'interattività. Potete selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure decidere di ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare anche l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e Smart TV. Un modo in più, caro Maurizio, per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate, perché Radio Rock, sì, è tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia.
3: Wow. Questo che era
2: quante
3: l'angolo
2: cose
3: della citazione.
0: Fatta affari tuoi, stavi dicendo, Mauri?
3: No, dicevo che i cattiverie, dice la Caronna, si possono riferire anche in diretta, cattiverie, quelle che diciamo noi no.
0: Cattiverie, diciamo che sono giudizi tranchant, sì, sì, sugli altri colleghi. Nel frattempo, così, Canorier polemica.
4: Ragazzi, comunque, a pubblicità del ragazzino che ha la mettomia lombare lì, fa senso, te fa passare la voglia di essere felice di mattina. Senti, ragazzino, che vuoi dire sta roba? Fermate.
5: È un Scolopendra, sono dei ragazzi per bene.
2: È vero, sono ragazzi per bene.
0: Scolopendra andrebbero denunciati, vero, arrestati e buttati la chiave.
6: Anzi, ciao, ragazzi. Buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Allora, il 2 è la giornata internazionale della non violenza. E il 2 e il 3 c'è il festival della non violenza a Roma, a Libera, negli spazi di Libera, vicino a Piazza Bologna.
0: E seminiamo?
6: E adesso c'è ancora una bellissima luna. Ciao.
2: Ciao, un abbraccio, grazie. Grazie delle informazioni.
0: Purtroppo, festa non violenza, luna.
2: Tu non ti rimeriti questi messaggi, Ale.
0: No, è vero, hai
2: tu
0: ragione.
2: Non ti rimeriti.
0: Domani ad Ascoli c'è la sagra della lana cotta, previsti 3 milioni di visitatori per il corso di yoga a tempo di Taranta Salentina, tenuto da Aldair, cuore giallorosso.
2: Bellissimo.
0: Mi sembra che tutto torni.
2: Beh, così Ascoli, tutto la Taranta è così, no?
7: Fufo e Nicole gommosi.
0: Bello, gommosi, bello.
2: Che gommosi?
0: Bello. Gommosi. Buondì, la mattina non vedo l'ora di salire in macchina prima di andare a lavoro per ascoltarvi. Il pomeriggio non vedo l'ora di uscire dal lavoro per poter ascoltare Antipop. Grazie Radio Rock.
2: Grazie, che bel messaggio. Grazie a te.
8: Comunque è vero, c'è sta quello che fa Putin sulla corsia d'emergenza.
2: Ma ragazzi, ma scusa, ma io penso, cioè, che
0: state confermando sta
2: storia. Bisogna chiamare qualcuno, perché non credo che si possa fare.
0: Allora,
2: questo,
0: vi chiedo una cosa,
2: ma
0: Martina, Maurizio, andate su WhatsApp subito e guardate. Andate su,
3: che su WhatsApp, mannaggia che... Martina, mannaggia, oh.
0: Ma non è che tutto incastri, tu sei stupida proprio, guarda WhatsApp della radio, che è il tuo,
2: no,
0: scusami.
2: Andate su,
0: certo, io ti devo dire su WhatsApp, in onda ti dico, ma Martina, ti ho mandato un messaggio, il WhatsApp della radio.
2: Pensavo che mi avessi girato qualcosa, scusa, adesso guardo.
0: Mannaggia tutto, andate a guardare, vi chiedo, WhatsApp, il numero quello che finisce 8350,
3: sì.
0: Secondo voi io devo leggere il messaggio?
3: Certo, mi sembra il minimo, o leggo io?
0: Sì, Mauri, perché io ho paura.
3: Paolonia Zumo s'accende, perché quando le chiedi una canzone dice che hai scelto la più banale del gruppo.
0: Non ci posso credere che Paolonia abbia detto una cosa
2: del
0: genere.
2: Ma no, ma sarà successo per sbaglio, dai.
0: A proposito di brutta gente, ma Ermedico non lo fate più? Mauri?
3: Allora, ci siamo
0: tra
3: presi
0: poco?
3: Un attimo di respiro,
0: un
3: perché faremo delle nuove, entro novembre faremo delle, perché allora facciamo così. Diciamo tutto,
2: Mauri,
3: quello che dobbiamo
2: tutto,
3: dire.
2: Tutto, dai, ma
0: dire
2: così
0: tutto, non è un cazzo a noi.
3: Oh, mannaggia,
2: sì,
3: mannaggia, oh, salto il banco e te stupi. Mi fai dire le cose?
0: C'hai, sì, vai.
3: A dicembre, i primi di dicembre avremo un grandissimo appuntamento, poi ne parleremo.
0: Per dicembre finito l'anno.
3: Sto preparando quello, nel frattempo, sì, nuove produzioni. Il medico un attimo di respiro, perché insomma le cose poi
2: vai a riposare, lavorato sì,
0: grazie
2: troppo.
0: Mauri, puntuale come al solito, grazie davvero. Alkaline Trio, Private.

0: come mi svegliamo a tirare.
1: Ieri 4 ore di trasmissione per decidere il miglior modo di risparmiare sul carburante, e adesso vi state tutti lamentando di sto poraccio che va sentito e sta andando al lavoro di corsa.
2: Ha ragione, bravo.
1: Potrebbe essere che è questo, eh?
3: Potrebbe essere. Comunque Mauri stava dicendo una cosa.
1: Non ci interessa, tra poco. Buongiorno, vi ascolto sempre, siete tutti bravissimi. Ciao Radio Virgin.
3: Ciao anche a te, amico.
4: Che sta correndo sul raccordo.
1: C'è il video. Oddio!
3: No, ti prego.
0: Aspetta, dov'è?
1: Il portoricano nano.
3: Quindi un portorinano.
0: Fammi vedere. No,
1: scusa. Ragazzi, ecco. Veramente.
3: No, è uno che corre.
0: Ma fa footing.
3: Ma perché?
1: No, ragazzi, aspetta. Allora, il nostro Tiziano ci ha mandato un video
3: dal
1: raccordo mentre lui è in macchina, e c'è questo signore che in effetti sta facendo jogging.
3: Ma secondo me non sta proprio
1: sul raccordo in corsia d'emergenza. Io vi prego di chiamare la polizia.
0: Dice se sta caga sotto.
3: Che ne so, sembra tipo un po' piegato in avanti.
1: Quel poveraccio, scrive Anni, magari è rimasto a piedi, non ha un euro per piagne, sta andando a prendere una latta di gasolio a 2,50 fuori dal GRA, che dentro costa un occhio, e voluto denunciare alla municipale che gli manda il carattrezzi. Ma che siete, vergognati. Buongiorno boys and girls, più volte parlate della radio sul digitale terrestre, ma 3 volte ho provato e 3 volte non ha funzionato su 2 modelli diversi di TV. Allora, caro Fabrix, tu sei un volgarotto perché sei una persona che non c'ha gli strumenti a disposizione. È allora vero. Sai che c'è? Ma te la fa un culo.
3: No, Ale.
1: Perché allora a un certo punto.
3: Comunque scusa, dall'Ardeatina.
1: Vi prego, giratemi il video. Non so se si può girare,
3: no,
1: si può fare, non credo.
3: Non penso.
5: Leone Cobbo.
1: Non ci interessa, che palle.
3: Comunque se questo dall'Ardeatina è arrivato sulla Trionfale, a parte quanto va veloce. Cioè, quando corre?
1: Beh, è iniziato pure stanotte, però, eh.
3: Ma no, all'Ardeatina che ora hanno visto? Altezza Ardeatina che.
0: No,
3: no.
1: Ragazzi, non può stare sulla Trionfale in mezz'ora. No?
3: Vabbè, no, infatti, Tiziano, dici dove.
1: Non credo sia Trionfale.
0: Ma è passata un'ora nel frattempo.
3: Vabbè, ma Maurizio, quale Ardeatina, un'ora
1: Trionfale, tu c'hai idea dove sta uscita Trionfale? No, nel senso, per carità, no, nel senso che se no il nostro amico si può presentare in piedi. Detto questo, ci ha mandato un video. Questo sta correndo davvero sulla corsia d'emergenza.
3: Però io veramente
1: ragazzi.
3: Penso, non è che una persona non sta bene, cioè nel senso, adesso mi sta venendo davvero il
1: dubbio.
3: Beh,
1: proprio lucido, ci sta, però per favore,
3: chiamiamo qualcuno.
1: Non ti accolla sto caso,
3: non è che mi accollo, magari c'ha bisogno d'aiuto, chiamiamo qualcuno.
1: Ma
3: che lasci morire da solo così?
6: Simone Maurovic è crunchy.
3: È crunch. È bello, mi piace.
1: È crunch. Allora, che vogliamo fare con questo signore che fa jogging sulla corsia d'emergenza?
0: Io cronometrei.
1: Allora, io
3: cronometrerei.
1: Io cronometrerei. Tu cronometrerai. Egli cronometrerà.

0: Wolf Alice, formidable cool. Eric le dice: secondo me è Superman embriaco. Potrebbe essere. Potrebbe essere.
1: No, raga, allora sull'ardiatina, altezza ardiatina era 7,45 quando ho mandato il video. Secondo me, o stamattina tutti quanti vanno a correre sul raccordo, oppure questo credo. Qua c'ha il dono dell'ubiquità in qualche modo.
2: E comunque, Gesù,
1: cioè, ma la corsa impostata, regà, non è uno che
3: di sì, sì, ma si vede, si vede, si vede.
1: No, no, c'avevo la corsa impostata da jogging.
4: Io pure, non cronometrei.
0: Allora, io sì, cronometrei.
5: Sparamoglie.
2: No, no, perché?
6: Forrest Gump de Roma.
7: Buongiorno ragazzi.
3: Buongiorno.
7: Beh,
3: buongiorno.
7: Le cose sono due: o ha perso una scommessa, oppure ha sentito il messaggio di Salvini e si è attrezzato.
3: Potrebbe essere, certo, probabile.
0: Sì. Io pure crotrerei.
3: Cronometrerei.
8: Ciao. Forse l'uomo che corre è un Forrest Gump all'italiana. L'inizio della grande rivolta contro il caro prezzi. Andiamo tutti a correre sul raccordo dietro all'uomo che corre. Ciao.
0: Poi c'è il commento di Max. Max dice: vi prego chiamate, ma non credo sia il nostro amico Max trasportatore. Vi prego chiamate l'ambulanza per Martina. A volte sembra scollegato il cervello dalla bocca. Cosa le sta succedendo? Martina, che vuole salvare questo signore sul raccordo, mi ha ricordato Wonder Sole. Beh.
2: Ma è, diciamo, ma diciamo tutto.
9: Matteo Vaiella che corre sul raccordo, no, fuori,
0: no,
9: zona.
0: No, non è lui. Ma lasciatelo correre in pace. Su, soprattutto, ma il lupo è stato reintrodotto, cronometato? Mm? Allora?
2: Vediamolo.
9: Oh, regà, chi lo vede che gli desse una sportellata e lo cronometrerebbe.
5: Buongiorno, sono José dell'Associazione Italiana Porto Rinani. Non è stato carino quello che stavo detto nei nostri confronti. Abbiamo delle problematiche, le cerchiamo di risolverle. Per quanto riguarda la persona che corre, è un nostro associato. Lasciatelo correre in pace.
0: Il traffico che c'è stamattina, anche io mi metterei a correre. Comunque, la settimana scorsa sul raccordo c'era pure un tizio in bicicletta altezza Aurelia, quindi diciamo che ufficialmente siamo diventati matti. Probabilmente, nel senso, sta succedendo qualcosa,
2: cioè,
0: no?
2: C'è qualcosa che non va.
0: Siamo d'accordo, cioè, che non siamo fa.
2: No,
3: comunque, comunque il discorso di Salvini, no? Dice: oh, te organizzi,
2: sì, cioè,
0: lui nel frattempo non inizia polemiche politiche, no, e me una scarpa da dire.
3: No, dico, lui nel frattempo si è organizzato perché si è comprato sta villa sulla Camilluccia che gli è costata 1.350.000 euro.
0: Ma chi?
3: A Salvini. L'immobile ha una superficie di 674 metri quadri.
0: Che fai conti in tasca? Perché? Che te porta?
3: No, per dire, nel senso che lui si è organizzato bene. Tra l'altro è una bella villa con una piscina.
0: Ti ha smontato tutta la mattinata, se stavamo a divertire.
3: No, perché il nostro ascoltatore ha detto una cosa.
5: Sono io. Dai, ce la faccio, dai.
0: Dai, c'è il tempo. Dai, sono io. Allora, 3899 106 600, tutti i messaggi sull'argomento del giorno.
2: Bello, certo.
0: Che non mi ricordo più qual era.
2: È il signore che corre sul raccordo, no?
0: Non era...
2: Ah no, era appellativi agli speaker di Radio Rock.
0: Oppure
2: scusa.
0: Era il, come dire, la coniugazione del verbo cronometrare.
2: Ah sì, anche quello, cronometrare.
0: Dinosaur Junior con Fixing ci accompagnano al break delle 8. Vai avanti, mamma, dai.

0: compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
1: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
12: CUP24, un paraprenota fatto.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
18: 8, 3 minuti, 44 secondi, martedì 29 settembre 2026. Apriamo la terza ora del Rock Show con gli ZZ Top e Tush. Poi arriva la nuova firmata Interpol.
19: Radio Rock, back in time.

0: Grazie, ZZ Top, ma ve l'avevamo promessa la novità delle 8:05 firmata Interpol, Wings on Fire.
1: Brand new music right here. Brand.

0: Interpol, Wings on Fire, potete votare sul sito radiorock.it la sezione novità, e da due settimane dentro segno che se vi sta piacendo.
1: Mauri, ma se quello si compra la casa tua che mi dice, ma te che cazzo te frega, eh? Cioè, avessi dei soldi che ci ha servita, compreresti qui te. Leggerezza, Mauri, leggerezza.
0: Allora, mi pare che una volta avevate un ascoltatore che vi mandava i vocali mentre correva o camminava a passo svelto.
2: Sì.
0: Martina lo chiamava il podista, forse è lui. No, Martina ha detto che è un portoricano nano, il porto nano.
2: Sì, però porto il nano. Podista, tu, ma è... io
0: tu
2: lo
0: che
2: etichetti
0: tutti. Tu me che
2: ricordo,
0: t'accolli,
2: sai,
0: con le tue rotture di scatole.
2: Ma io non,
0: Martina,
2: collego il cervello con la parola, come ha detto il nostro amico,
0: occa,
2: quindi non lo so.
3: Buongiorno. Comunque sì, è un periodo strano e qualche radioascoltatore penso potrà confermare, magari c'è passato. Domenica pomeriggio alle 3 c'erano quattro filippini in bici da corsa in tenuta sulla tangenziale presa da Via Castrezza e San Giovanni andando verso fuori da matti.
4: Sì, un po' molto rischioso.
2: Ma scusa,
4: insomma,
2: scusa, no, cioè, certo, diciamo che anche la tangenziale, insomma, ma perché queste scelte?
0: Scusa, ma filippini perché sono... li chiama filippini?
2: Che vuol dire? Perché saranno delle filippine?
0: Sono
2: no, perché sono delle filippine.
4: Ma io però saranno dico, no, con tanti parchi che ci sono a Roma, ci sono a Roma
2: bellissimi, sì.
0: Beh sì, insomma, una città, dire, no? Fortunatamente, almeno per il momento, credo che sia tra le capitali
2: d'Europa,
0: europee più verdi.
2: Sì, o la più verde proprio.
4: Al di là del discorso della pericolosità.
0: Attenzione,
4: ma
0: Maurizio,
4: tu respiri veramente
2: l'irrespirabile. Perché vai a...
0: Che vuoi, una base, Mauro?
2: A pieni polmoni sul raccordo, capito?
0: Per dire, nel senso, mentre dici
4: ma
0: qualcosa.
4: Per dire che?
0: Magari vuoi dire una cosa importante, io te la sottolineo con un
4: ma
0: suono.
4: Ma che sottolini? Ma perché devi sminuire sempre tutto quello
0: ma
4: che viene detto?
0: Ti ho detto se vuoi una base, prova a dire,
4: cioè,
0: una cosa.
4: Dai, no. Metti qua la trombetta di merda.
0: Non la farei mai, Mario.
5: Se l'hanno visto sull'Ardeatina, è chiaro, sta andando alla Madonna del Divino Amore.
2: Divino Amore.
5: E tra un po' si ferma e chiede, vado bene per la Madonna?
0: No!
5: E qualcuno
0: no!
4: Allora,
2: vabbè, si ragazzi, può dire, ma, dai.
0: Allora, vedo di tenere però, ragazzi miei.
2: Non si può dire
0: che
2: quello che ha detto.
0: Ragazzi, ma non potete bestemmiare in onda.
2: Ma non è una bestemmia.
0: Su. Ma come no?
2: Ma no.
0: Ah, conosci la barzelletta?
2: Ah, cioè, c'era un finale.
0: Come finisce?
2: No,
0: cioè,
2: me,
0: sì. Sì, e
2: no,
0: dai, su.
2: Conosco.
0: Pazzesco.
4: Marche non girano ste
2: barzellette. No, è che questi anni 80 non le conosco tanto.
0: Valerio dice, pazzesco, mai visto un filippino in bicicletta? Infatti mi chiedevo, il filippino in bicicletta, ma qualcuno l'ha mai visto?
2: Vabbè, io non so che visto, stamattina.
0: Dai, facciamo
2: così, vai.
0: Tipo, avete mai visto un filippino in bicicletta?
2: Allora,
4: sì, certo, sì.
2: No, effettivamente io no.
0: Tu l'hai visto qua?
2: Sì.
0: Voglio sapere
2: no,
0: quando.
2: No.
0: Quando hai visto un filippino in bicicletta?
2: Vabbè, Centocelle sì.
0: Centocelle è veramente un quartiere del merda.
2: No, Centocelle è bellissima.
0: Fa schifo.
2: Ma che dice? È tipo un grande paesone. Io l'adoro Centocelle.
0: Fa schifo, i palazzi ammucchiati.
2: Ma c'è il Forte Prenestino. Non ha figli.
4: A proposito, ecco, devo mettere ascensore il mio condominio.
0: Che vuoi fare? Vuoi scroccare pure questo?
4: No.
2: Scusa, Mauri, ma
4: voglio scroccare, voglio solo sapere i prezzi.
2: Mauri, ma abbiamo trovato la soluzione. Vai al Forte Prenestino. Vivi là, no?
4: Al
2: ci stanno.
4: Ma mai.
0: Scusate,
2: piano terra.
0: Scusate, amici che ci ascoltate dalla Toscana, dalla Lombardia, dalla Campania,
2: sì,
0: dal Piemonte. Ci dite per favore un quartiere nella vostra città che viene ritenuto no, è tanto qui invece che era, cioè che poi in realtà sapete tutti che è una merda, solo che poi è diventato
2: scusa,
0: de
2: ma
0: moda.
2: Centocelle non è così.
0: Ragazzi,
2: ma
0: è come il Pigneto,
2: dici?
0: Vogliamo dire
2: ma
0: che il Pigneto da un certo momento in poi
2: è molto
0: l'hanno
2: buffietto.
0: Fatto diventare un
2: sì,
0: ma stai scherzando?
2: Però
0: il Pigneto,
2: Pigneto. Sono d'accordo.
0: Dai,
2: nella però 90 è molto...
0: ci si poteva andare al Pigneto.
2: Esatto,
0: eh?
2: Però le cose cambiano fortunatamente. Il Pigneto è più fighettino.
0: Ah, è una cagata,
2: Centocelle è davvero popolare, cioè figo. Io mi ricordo un periodo l'ho frequentato che c'era questa cosa. Io ho il mio paese, quindi mi ha fatto molto scaldare il cuore. Questa signora col cestino che la abbassava al negoziante e gli metteva roba sotto. È una cosa bellissima.
4: Io attualmente
2: a
4: sto
2: Marcord,
4: così,
2: scusa. No, io ce l'ho a casa.
0: Amici
2: mia
0: della Toscana, della Campania, della Lombardia, del Piemonte, di ogni dove, ci dite un quartiere dalle vostre parti
2: sai qual è il tuo
0: che
2: problema,
0: viene ritenuto fighetto perché va de moda, ma in realtà è una cagata disumana.
2: Tu sei arido.
4: Mamma mia.
0: Io sono
4: tu sei arido.
0: Arido.
4: Mamma mia.

0: intanto lo squallido profittatore, lurido utilizzatore di radio per scopi privati, Maurizio Manigoni, mentre scorrono le ultime note di Cut the Line, firmato Papa Roach, ha ottenuto quello che voleva, cioè scroccare degli ascensoristi. Qualcuno gli scrive subito: chiama Mazzarda, Mauri.
1: Vabbè, ma non tutto lo dire, magna, che magna, dai.
2: Tutti, io sono di Torino, da me a Torino c'è il quartiere San Salvario. Tutti dicono che è bellissimo, ma è una merda quel quartiere, non c'è parcheggio, non c'è niente, pieno di delinquenza, c'è su una movida affollata a bestie, cioè c'è niente, non c'è niente di bello. L'unica cosa è che è molto vicino al centro e ha un sacco di case storiche.
0: Bravo.
2: Tutto qui.
0: Bravo Roberto, questo volevo, bravo, bravo.
3: Allora, scusa, quelli del Vomero che si credono chissà che, ma noi vogliamo ricordare che ci facevano i friarielli sulla collina del Vomero, ma quale caro quartiere storico.
0: Io ti adoro Francesco da Napoli, che ci Previo, dice il vomero, ci friggevano i friarielli.
1: Il vomito. Basta.
0: Maurizio, che stai facendo? Che
1: no,
0: cos'è?
1: No, dico,
0: razzismo territoriale.
1: Ma perché?
0: Maurizio, tu hai staccato, tu vai messo a un angolo.
4: Martina, ci credo che ti ricordava il paese tuo. Centocelle, il 70% c'ha origini marchigiane.
5: Ah sì? Ecco perché mi piace un sacco. Vedi, allora, ecco, vedi Maure.
0: Motivo in più per detestarlo: il Pigneto non mi piace. Se volete vedere un quartiere ancora popolare, come si deve? Andare a Casal Bruciato, nel tratto tra via Tiburtina e via Crispolti. Lui fa proprio un pezzetto.
5: Ha ragione, a Casal Bruciato.
0: Villa Fassini, cioè il quartiere in casa, architettonicamente una perla. Non sembra neanche di essere a Roma. Alessandro, io ci sono nato e cresciuto al Pigneto, anche se non ci vivo più da 20 anni. Ci sono i miei, però posso dirti che era molto meglio prima. Veramente era un paese a 4 km dal centro di Roma. L'unica cosa positiva è che i miei ora, una casa da 45 metri quadri l'hanno venduta a 290.000 euro.
5: Quindi bella per te, cioè, dai, diciamo, ecco, che ti hanno dato.
0: Ma tu, io sono contentissimo per te, ma questo è proprio il senso di quello, certo, che dicevo. Una merda di posto che hanno deciso di far diventare radical chic e fighetto. 45 metri quadri, questo... 300.000 euro.
5: Cioè, se
0: ma
5: pensi,
6: ma tu parli da Borghesotto perché sei a Statuario, c'hai i soldi, capito? C'è guardi da basso a noi dei periferia.
5: A quarto miglio,
1: allora questo è uno.
7: Statuario periferia, sbagliata.
0: Ma non sto a Statuario io,
1: questo è uno che allora, io mi sono trasferito a Piazza Mazzini, che faceva, andava alle scuole private, il fighetto,
5: cioè pure la R Moscia lui,
0: sì. Poi ma ce l'avevo,
5: un po' così,
0: sì, poi la R Moscia è o è R,
1: ha fatto tutte le scuole, sia elementari, sempre le scuole private, le suore e cose, e cose così, che c'aveva tutti gli amici che c'avevano i soldi. Questa è stata la vita di Alessandro Di Rocchi e continua a essere questa. Adesso sta a Statuario con sta
0: villetta, non sto a Statuario,
1: sta villetta,
0: sto a via Lucrezia Romana, che è una traversa medica,
5: ma lì c'hai la devandanza.
1: 275
5: se bastano.
0: Ciao, puoi chiamare Gabriella, mia figlia, dice Angela, e dirle che la amiamo tanto e che lei è il nostro raggio di sole. È la 17enne più dolce e favolosa che si può conoscere. Ha una capacità di amare, di portare energia. Puoi dirle che la sua famiglia è innamorata di lei. Grazie. Noi vi seguiamo dalla mattina alla sera, siete dei cari amici. Ovviamente oggi è il suo onomastico. Angela, hai fatto tutta sta roba, ma non abbiamo il numero di Gabriella. E poi
5: faglielo da parte nostra.
0: Ti facciamo tanti
1: forse
0: cari.
1: Forse diceva Gabriella! Gabriella!
5: Non credo così, ragazzi.
6: Tu madre ha detto che sta male bene!
1: Sei tanto bella come, brava come figlia!
6: Però al tempo stesso te volevano dire che sei stata adottata!
5: Ma no, ma non l'ha detto!
1: Sì, lo so.
0: Una volta origini marchigiane. Marchigiane. Ah, una volta origini marchigiane. Adesso è tipo Marrakesh. Allora, questo apre il discorso.
5: Ma se vai a Macerata è simile a Marrakesh.
0: Questo apre il discorso alla gentrificazione, tra l'altro. Problema non da poco.
1: Sì.
0: Hai ragione perfettamente, caro Valerio. È uno degli altri problemi. Ora, Donny ha mandato un messaggio di un minuto.
8: Sentiamo Tricoli Zozzoni, ma allora una di quelle zone che sinceramente a Milano sembra in, ma è una merda, proprio detta così di cuore, è zona Navigli, perché allora sì, se te la passano come se sei vicino al centro, se tu passi al centro, il problema è che se hai l'auto non hai un posto dove parcheggiare, proprio per niente. Le case, sia gli affitti che comprarla, costano l'ira di Dio, e le case sono una merda perché sono piccolissime.
0: Questa
8: 30,
0: è Milano,
8: la maggior
0: Milano.
8: Parte case di ringhiera. Però te lo passano come la meraviglia. Poi sei anche vicino alla movida, quindi c'è sempre il bordello del sabato sera.
5: Io più che altro mi è capitato di
8: ci sono zone migliori, tipo Quarto Cagnino, dove io sono nato, vissuto durante mia madre,
5: sono 200 cose inutili.
8: che è veramente piena di verde, piena di verde. Abbiamo tre parchi, ah, sì, abbiamo certo, la metropolitana vicina, molto no? comoda. Sì, ah, l'unica sì. rottura di coglioni è che ci abbiamo San Siro attaccato, però per quello sti cazzi, non è un problema, ma chi se ne frega, Quindi niente, questa è quella zona. Ragazzi, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata.
0: Ringrazio Forza Roma. Donny ha dato la sua idea di Milano.
1: Fa pure la rampa, no?
0: Voglio dire anche un'altra cosa. A Milano, altra zona che è diventata...
5: No, non ci interessa.
0: Lambrate e Rubattino. Dove andiamo noi al Teatro Martiri, che per carità... No, che mo le case costano l'ira di Dio. Insomma, brate,
1: a
0: che,
1: Milano
0: no?
1: è tutto così. Cioè, non è che...
5: Comunque, zona Navigli, io
0: perché devi smontare sempre questo?

0: Future Babies in Celsius. Le vostre voci, dai!
1: Tipo che si vanta che i genitori abbiano venduto casa a 290.000 euro, 45 metri quadri di casa. Io spero almeno tutti calpestabili, perché te e le persone come te si dovrebbero vergognare.
0: Perché però scusa, perché? Quello è il mercato, eh?
1: Che fate i compagni con i soldi in saccoccia, che abitate al Pigneto. Quando ci andavo io a scuola, 20 anni fa, uscivo da scuola, c'erano i tossici, non c'era tutta la parte pedonale, c'era tutto il mercatone di gente, di schifo. Adesso è impossibile trovare un appartamento di meno di 50 metri quadri a meno di 500 euro. E questo è per persone come voi, che si vantano di vendere un buco di culo in cui non c'è manco il balcone, spesso a 300.000 euro. Ve dovete vergognare.
2: Allora, c'è un gruppo di filippini che si gira per Roma tutti in bicicletta, tutti in tutina, e saranno circa una ventina. Terribile, eh? Se li incontri devi scappare, soprattutto se è un'altra bici. Attenzione.
0: Qualcuno dice che quelli che la signora portava su col paniere erano panetti di hashish, Martina, va bene?
3: Ah,
0: non posso non posso che dare ragione ad Alessandro. Pigneto non si può guardare. Come San Lorenzo. Sì, non apriamo poi. Non apriamo quel
3: c'era
0: capitolo.
3: Mio cognato che la chiamava Baghdad.
4: Chiamo dalle Marche. Ancona c'è un guardiere, si chiama Centocelle, una merda.
3: Allora tu fai schifo al dialetto fatto peggio che abbia mai sentito. Orribile.
0: Io c'ero Gandalf, ero lì 20 anni fa, ho visto Centocelle cambiare da Coattolandia ad Aperitilandia.
3: No raga, però madonna, cioè mi sembra un po'.
0: Buongiorno ragazzi, io a Centocelle ci ho vissuto per un paio d'anni, così. È davvero bello viverci. Ha due difetti, Maurizio. E la signora che dà la shisha a Martina. Ha due difetti: mancanza di posti auto. Vabbè, a Roma, amico mio, a Roma. Mancanza di verde, verissimo. Al suo interno c'è sta il forte che lo delimita da un lato, il parco di Centocelle oltre la Casilina, ma dentro Nisaba.
5: Non è vero.
0: E questo perché? Perché la gente come Mauri ha edificato dappertutto.
5: Ma non è vero, perché c'è anche.
0: Però ci si vive bene. A piedi si raggiunge tutto ciò di cui ha bisogno senza toccare la macchina. A tutti i servizi potresti vivere tranquillamente senza dover mai uscire da lì. Organizzano un sacco di serate nei locali, musica dal vivo.
3: No,
0: perché
3: è una
0: merda,
3: morire.
0: Scusate, ma che è meglio i quartieri residenziali morti? No, ma che. No, i quartieri residenziali morti sono morti e fanno schifo. Centocelle è orribile.
3: Quelli ma non è vero.
5: Quelli residenziali che
0: no, residenziali
5: che
0: fanno schifo.
5: Ma qual
3: è il quartiere bello di Roma? Fammi capire, secondo te qual è un
0: più bello
3: bel
0: di Roma
3: quartiere?
0: Sono
3: Prati.
0: Piazza Re di Roma e San Giovanni in genere tutto. Dall'Alberone fino a sotto verso Tuscolana, di qua è bellissimo il parco della Gaffarella.
3: Sì, lì è bello.
0: E Prati su tutti, Trionfale.
3: Prati è un incubo per i posti, però, per esempio,
0: sì,
3: a livello di qualità
0: incubo,
3: di vita.
0: Però,
3: No, come Prati.
0: Prati, però, aspetta.
3: Come Prati,
0: Prati
3: no,
0: è
3: cioè,
0: bello.
3: Ale,
0: Prati è bello della Vittoria. E Prati, la parte con la di Rienzo, quella là, è molto bella il posto. Poi Piazza di Roma è dintorni, quindi tutto San Giovanni è bellissimo.
3: Sì, ok, usciamo un attimo un po' di più dal centro.
6: Andrea, fa un giretto a Case
3: Rosse.
6: Qual
3: è la periferia che ti piace?
6: Case Rosse, sì, Casar Bruciato, top. Spettacolo.
3: Casar Bruciato a me proprio mette l'ansia.
6: Casar Bruciato fino a Case Rosse, penso. Arbuccione, ragazzi, lì è il top.
0: Arbuccione.
6: Lì è proprio zona proprio. Proprio da paura proprio.
5: Io non neanche
7: io sono
5: so che esiste.
7: Certo, Centocelle nel 2002 fino al 2008. E quando sono andata io a vivere lì, altro quartiere fighetto, c'era cioè Nanomea,
5: sì.
7: Si può Garbatella, Bronx, pareva che ogni
0: Garbatella
7: ogni
0: è bellissimo.
7: Uno ship o una
3: rapina. Adesso perché pure la Garbatella era così.
7: Sai, per quello che adesso manco sapevo che l'avessero riabilitato, sono contenta, è carino, è stato bello vivere lì.
0: No, aspetta. Adesso anche a Garbatella ha rivissuto un po' ma Garbatella era bella pure quando prima era
3: sì,
0: diciamo,
3: però era
0: un po' più
3: considerata
0: pericolosa.
3: Popolare, no? Era un
0: ma
3: quartiere considerato
0: non
3: popolare.
0: Mica è legata al non è. Allora, il punto non è considerarlo popolare. Popolare è un aggettivo bello, certo, è una cosa bella. I quartieri sono qua, a Roma sono quasi tutti popolari. I quartieri residenziali sono quelli che vanno da dopo la Cassia in poi. A Roma solo lì stanno i quartieri residenziali che infatti fanno schifo altrettanto perché
5: dove
0: sono dormitori. Ma chi c'è via sulla Cassia?
5: Fighetti come te.
0: La Cassia mi fa schifo da
5: scuole private. No,
0: la Cassia mi fa schifo da
3: schifo
0: quando ho 15 anni. Schifo proprio.
5: Ma lascio perdere.
3: Non esagererei, allora. Cioè lì a me mi sembra molto bella la zona della Cassia.
5: Del
3: poi
5: povero.
3: Magari è inavvicinabile.
0: La
3: però,
0: Cassia
3: dai.
0: È un è una via che è un budello.
3: Niente, vai.
0: È un budello con delle case che costano tantissimo. Fine, questa è la Cassia.
3: Ma è piena di verde.
0: Tra poco ne parleremo.
3: Tutta campagna.
0: È tutto
3: bellissimo.
0: Finto, non te sei accorta?
3: Ma che vuol dire?
0: Non c'è lì il verde, è una bugia.
8: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. You're in my head. Vai su RadioRock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
9: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
0: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
9: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
0: Ah, vabbè, e quindi?
9: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
0: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
9: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
10: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
11: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
12: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
11: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
13: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
14: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
15: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
16: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: We're back baby! Let's get back to the rock!
8: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
0: Dai che infervola la polemica qui al The Rock Show di Radio Rock. 3899 106 600, WhatsApp e Telegram. Stiamo decidendo quali sono tutti i quartieri in tutta Italia considerati belli, fighetti, ma che in realtà sono delle grandi merde. Intanto

Architects con la nuova machine. Se volete votarla, lo potete fare sul sito radiorock.it. Però Radio Rock Promotion. Allora, giovani, vi devo far presente una roba, quanto segue, quindi pizzate le orecchie. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto. Dove? Al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese, uscito 3 anni fa col suo primo album Unum, questa è la pronuncia, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, i biglietti sono in prevendita su Dice. Radio Rock però ti regala un ingresso, quindi messaggio WhatsApp, nome e cognome, la parola Jen a 3899 106 600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla redazione. Domenica 18 ottobre Jen in concerto, Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock e ve li buttiamo

0: Bravi.
1: Bravi Gianni.
0: Pigneto è come San Lorenzo, sopravvalutato come pochi. Riprendiamo sto bel campanilismo che mi piace, via.
2: In effetti però esaltare su Radio Rock gente che vende un buco di culo a 300.000 euro quando poi parlate di gentrificazione, cioè,
1: non abbiamo esaltato niente,
2: poi,
1: ragazzi,
2: se vengono questi di paesi a comprarci casa.
0: Ma allora, aspetta,
1: hai fatto innanzitutto due cose sbagliate. Primo, non abbiamo saltato niente. Due, perché quelli dei paesi sono i campagnoli stupidotti che ci vengono a comprare
0: no,
1: casa.
0: Stupidotti e campagnoli, no.
1: Beh,
0: però,
1: la modalità con la quale
0: però,
1: ha detto.
0: Però
1: quindi
0: ci avete rotto tanti coglioni,
1: ma io, guarda, sto talmente tanto in periferia che non si può manco più chiamare
0: allora,
1: Roma.
0: Ma
1: cioè,
0: se a Pavona la gente non può più mangiare, anche colpa tua, sì, certo, che hai comprato casa.
3: Poi
0: comunque, nessuno l'ha esaltato.
3: Su Radio Rock,
1: no, solo mandando un messaggio.
3: Perché noi su Radio Rock non possiamo parlare pure delle case che costano tanto.
1: No, ma poi è un messaggio, allora abbiamo saltato anche te, perché ti abbiamo mandato in onda.
4: Ma il più bello è sempre lui, il Quadraro, signori.
1: Vero.
4: Il parco degli acquedotti alla Caffarella gli rompe e finite voi.
0: È bello, guarda, io il parco degli acquedotti, diciamo che è quello molto che ho vicino casa. Il parco degli acquedotti è bellissimo.
1: A me piace tanto.
0: A parte che poi attraversa zona praticamente cioè quasi due quartieri interamente, perché è molto
3: non
0: molto
3: so se
0: esteso.
3: Se è servita in maniera sufficientemente servita come zona.
0: Sì. C'è la metro Nagnina, c'è sta l'autobus e fa tutta capannella.
1: Ma invece posso farmi una domanda?
0: E poi tra l'altro molto bello, proprio se seguite il parco degli acquedotti di quartiere, c'è
3: bello,
0: diciamo
3: sì,
0: quello che si chiama San Policarpo, credo che è praticamente
3: sì, bello, bello,
0: la parte diametralmente opposta rispetto a Cinecittà lungo la Tuscolana.
1: Questo
0: quello è un quartiere
1: presente,
0: meraviglioso.
1: Policarpo.
0: No,
1: bello,
0: sì, ce l'ha presente. Guarda, se fai la Tuscolana scendendo dagli archi verso fuori,
1: sì,
0: è il quartiere che si estende alla destra dopo il Quadraro.
3: Pure là per parcheggio devi fare il segno della
0: Roma,
3: croce,
0: ragazzi, dai.
3: Avere,
0: Roma è
3: cioè,
0: così.
1: Roma dovremmo creare un'altra città
4: sopra. Quella è un'oasi di pace praticamente.
0: Statuario.
5: Bene, nel dubbio che hanno rivalutato sti quartieri proprio per far salire il mercato immobiliare e da lì hanno avuto
3: perché le zone si rivalutano,
5: hanno
3: avuto ragazzi,
5: una merda,
3: cioè,
5: dicendo che il quartiere si stava rivalutando e quindi hanno alzato i prezzi delle case, secondo me.
6: Buongiorno ragazzi, io ho sempre vissuto da piccolo fino a insomma 30 anni al Villaggio Olimpico.
0: Sbagliato.
6: Che secondo me è un quartiere meraviglioso. Poi da quale hanno fatto l'auditorium, l'hanno rivalutato, eccetera. Nel 90 fecero la linea 2 che con il tramvetto che con 5 minuti stai al centro, quindi è un quartiere verde, ci fanno scuola guida, quindi è un quartiere pieno di strade dove la gente
0: sì,
6: va piano,
1: scuola guida, secondo
6: me
1: bello,
6: è meraviglioso, però intorno c'è Parioli, Collina Fleming, Vigna Stelluti, che secondo me guardandoli cioè non c'è niente a che vedere, sono dei quartieri di merda veramente brutti, però quelli capito, hai Parioli, Collina Fleming,
0: allora
6: secondo me è la
1: Fleming, io non
0: adesso dirò una roba
1: non mai capita.
0: Forse impopolare per chi ci vive, mi dispiace. Viale Parioli e Parioli
1: sì,
0: in genere è una delle robe più c'ha una sola
1: d'accordo
0: caratteristica. Le case costano, perché sono molto belle.
1: Sì, le case sono belle.
0: Costano tantissimo. Ma Viale Parioli è un ma che è?
1: D'accordissimo.
0: Ma che è?
1: No, ma a me anche quella Fleming non mi piace, cioè,
3: cioè la zona
0: quelle Coppedè
3: è tutta così.
0: Quelle Coppedè,
3: a parte
0: Coppedè, che c'entra niente con
3: però
0: Viale Parioli.
3: È una zona un po' più interna dei Parioli, un po' più che dà un po' più sul verde. Non è brutta.
1: Sul verde, ma
3: è una bella zona. Mo, se vogliamo dire, e le case sono molto belle.
1: Le case sono bellissime.
0: Ma te senti che sta di, dice Marco a me. Te senti che sta di, Alessia? Te senti che sta di?
1: Che stai dicendo?
0: Cioè, a meno di 400k per un bilocale non trovi niente. Ma dove? Oh? Ti piacciono i quartieri da ricco? Ma che è da ricco? San Giovanni, che è da ricco? San Giovanni?
1: Beh, insomma,
0: il problema sta lì, non nel fatto che
1: Centocelle
0: è una merda.
1: Ale,
0: Laventino è figo, Testaccio è figo. Ma Testaccio è un quartiere popolare, ragazzi, scusate, che vedi se c'è
1: Sì, però i costi no, i prezzi non sono
0: forse
1: popolari.
0: Laventino è sempre stato un quartiere residenziale,
1: però Testaccio però, popolare, no, dei prezzi zero, cioè costa un botto.
3: Laventino è inavvicinabile, poi è certo come... Però scusate, il fatto che uno possa dire che è un quartiere bello ed è residenziale, non necessariamente è uno che si può permettere di abitare
0: in quel posto. Tra l'altro a me i quartieri residenziali non mi piacciono, cioè tipo, ripeto...
3: Beh,
0: Cassia,
3: Olgia,
0: ma non è residenziale. Residenziali sono quei quartieri in cui
3: diciamo
0: c'è niente.
3: Signorile?
0: Cioè, dai quartieri.
1: È signorile, dai.
0: Laventino sì, signorile, nel
3: cavolo,
0: senso che
3: stanno
0: un po' più...
3: solo ville.
1: Sì.
3: Praticamente.
0: No, a parte quella di San Sabba, mica sono ville, quelle sono anche appartamenti.
1: Vabbè,
0: bellissimi appartamenti.
1: Però, antichi,
0: c'è anche
1: no,
0: la piazzetta sopra a San Sabba, che quella in realtà era tutta edilizia popolare.
1: Sì, però diciamo, però ai tempi adesso se compra casa
3: anche Trastevere nasce infatti proprio come quartiere popolare, era Trastevere al di là del Tevere dove c'era il popolo. Oh, mo, adesso va c'è compra casa.
0: Tra poco il focus su Trastevere da parte di Maurizio. Panico.

0: perfervora la battaglia, signori. Ci stiamo scaldando e dibattendo. E il nostro Svaboard dice: ragazzi, scusate, ma torre spaccata. Torre spaccata, cosa volete dirgli a torre spaccata? Non lo so.
1: Avvistato uomo che fa ginnastica sulla corsia di emergenza del raccordo all'altezza dell'uscita 25, c'è Chignola.
0: Ma invece, cioè, ragazzi, che ragazzi, cosa sta succedendo?
2: Buongiorno ragazzi, Max, io ho abitato a Centocelle fino a 25 anni e non ci tornerei mai più.
0: Bravo,
2: perché
0: Max
2: è veramente invivibile. Un bel quartiere dove lavoro io, al Torrino, mezzo cammino.
3: Mamma mia.
2: Residenziale, piano di verde, belle case,
3: zero,
2: bei negozi.
4: Mai nella vita,
2: non c'è
4: proprio
2: delinquenza.
3: No, no. Cioè, è finissimo.
2: Beh, è uno dei migliori quartieri di Roma, sta vicino alla Colombo, sta vicino al centro,
3: sta
2: vicino al mare,
3: sta mezzo cammino.
2: Ostia, la Colombo, un attimo.
4: Mai nella
2: quindi
4: vita.
2: Per me è il top.
3: Allora, stai sempre a piagne, Max, però no, mezzo cammino.
0: Allora, Matt scrive:
4: brutta quella.
0: Centocelle dipende dove.
3: Mezzo cammino è meglio, Torrino no.
0: Sotto casa dei miei suoceri, gli archi, è uno schifo, signori. Ti rompono le scatole, cose
4: sì,
0: brutte.
4: Sì, sì, sì, è vero.
0: Un tappeto di preservativi usati a terra.
4: È vero, tante
0: per non dire le litigate che fanno la notte che si menino.
3: Ah, guarda, sì, Mauri.
0: Massimina, centro del Moambe. Tu abiti a Massimina, Cedro. Pensa che a Massimina c'ho almeno 3-4 amici che venivano a scuola con me.
3: Ma oggi è nata così, Parliamo del quartiere di Roma.
1: Si scappa dall'Appiolatino e da San Giovanni. Ma stiamo scherzando.
0: Oh.
1: Provate ad andare in giro in quel bellissimo quartiere, bellissimo, con un passeggino e non riuscire a scendere da un marciapiede. Parcheggi, problema ovunque a Roma, ma boh, bello passarci. Io, ora che non ci vivo più, lo apprezzo meglio.
0: Intanto la nostra Fab tutti, dice: penso, piano con la Cassia, piano, non esageriamo.
3: Cassia,
0: a nord
3: molto.
0: C'è nessuno? Poi a Chicchi, a Garbatella. Ciao Marco. Garbatella è bellissima.
5: Oh, Alessa, però è bella solo casa tua.
3: Addio.
0: Allora,
3: un po'.
0: Tendenzialmente sì.
3: Sì, cioè, nel senso, solo la zona lì.
0: No, però scusate, allora adesso obiettatemi la bellezza di del quartiere della Vittoria, Prati. Obiettatemi la bellezza di Piazza Re di Roma e dintorni.
3: Piazza Re di Roma,
0: che non è residenziale, perché guardate che
3: no, non è residenziale.
0: È bellissima, popolare, vera.
3: No,
0: molto
3: che è popolare,
0: romana.
3: Vera, è vera, è molto romantica anche. Però viverci non lo so.
4: No, mai.
0: È bella, ma non ci vivrei.
4: Mai nella vita.
0: Allora, da Centocelle io sono scappata con un bambino di 2 anni che quando lo portavamo al parco giochi dovevo far scendere la struttura multifunzionale alcuni ragazzacci che non facevano salire i più piccoli. Oh, non vorrei immaginare oggi, noi siamo scappati nel luglio del 2007, che è quel luglio in cui Maurizio dava fastidio alle persone nei parchi.
4: Andavo a menare ai bimbi più piccoli.
6: Buongiorno a tutti, nato e cresciuto a Garbatella.
0: Sbagliatissimo.
6: Per 44 anni.
0: Aia, mi dispiace.
6: Quartiere tra i più belli di Roma, stupendo.
0: Peccato.
6: Però poi a un certo punto qualcosa è cambiato.
4: Che palle.
6: È cominciato a diventare invivibile.
4: Che palle. Siete cambiati voi.
6: Troppa gente,
4: siete invecchiati.
6: Mare dei locali,
4: del culo.
6: Piazze chiuse per renderle pedonali. Io quando tornavo a casa da lavoro, passavo ora a cercare il parcheggio per la macchina, cosa che non avevo mai fatto negli anni precedenti. Morale da favola, sono scappato all'infernetto con un po' mezza nulla.
4: Ma infatti, fate
6: comunque
4: bene.
6: Comunque concordo, molto più bella quando era invivibile, invivibile no, quando era un po' più pericolosa, no? Però rispetto adesso, ma la preferivo prima, era degli anni 80. Tu...
7: Certo, ragazzi, buongiorno, volevo condividere anch'io anni, la mia esperienza nei quartieri dove ho vissuto a Roma. Io ho vissuto per 15 anni a zona Montesacro, molto bello devo dire, poi Garbatella e Ponte Milvio. Mi sono piaciuti tutti per vari motivi.
4: Bravo,
7: ma il più bello
4: e
7: che consiglierò a tutti è quello dove sto adesso, dove mi sono trasferito, che è Ostia, ragazzi.
0: Ostia è bella.
7: Che ricordiamo,
3: Ostia
7: è il comune di Roma,
3: grazie,
7: dove c'è il mare, gente simpatica e cordiale, e c'è tutto quello di cui hai bisogno a pieno.
4: Sì, bisogna vedere.
7: Un saluto.
4: Da quale parte
8: devo. Buongiorno, ragazzi. Io invece, per tutta la mia giovinezza, ho vissuto nella ridente decima, circondata da Torrino, dall'Eur, da Montalciano, e negli anni Ottanta, certo, non era veramente un bel quartiere,
4: non
8: entro nei dettagli, ma negli ultimi anni si è molto rivalutato,
4: è
8: una zona molto verde,
4: è
8: i palazzi
4: bello, allora,
8: hanno appartamenti molto grandi all'interno, sono fatti in cortina,
4: enormi,
8: ben collegato, secondo me è un ottimo affare.
4: Vedi?
3: Qui c'è il parco di Decima Malafede.
9: Regà, la soluzione è con le verde, con quello che ci ho comprato a casa.
3: Ah, sì, quello è vero.
9: Al centro, a Torpignattara, ci prendevo un appartamento tipo senza finestre.
3: Sì, sì, hai ragione. A livello
9: e invece ho preso una villetta con il box e il giardino. Cioè, però, chi be se schiò.
4: Però c'è sempre un perché, no? Per tutto. Penso.

0: Buongiorno, comunque Alessandro, la piazza di San Sabba, cioè San Sabba non era edilizia popolare, è edilizia popolare perché la maggior parte delle case sono ancora di proprietà dell'ATER. Io ci ho abitato 35 anni, ci vivo ancora un pezzo della mia famiglia, quindi lo so bene, quindi quella è ancora edilizia popolare nonostante i tanti tentativi di speculazione che ci sono stati ancora. Quella...
1: Buongiorno ragazzi,
2: buongiorno.
1: A San Policarpo ci avrò passato buoni 10-12 anni di vita, comunque sempre di giorno, di sera con le chitarre a fare no, i falò, ma comunque i picnic, queste cose qua, ho vissuto tantissimo, è un parco bellissimo. Poi purtroppo negli ultimi tempi si era un po' rovinato, avevano pure ammazzato Diabolic,
2: sì.
1: Una panchina lì.
2: Sì, al parco, vabbè.
1: Però vabbè. Ora spero si sia rivalutata, tanti anni che mancano.
2: No, San Policarpo è, tra l'altro, per la zona in realtà il prezzo al metro quadro delle case è un pochino più alto, proprio anche per il tipo di posizione, credo.
3: Sì,
2: certo. Martì Pavona, mamma mia, fa veramente schifo. Malba non era meglio, tutto al più Ciampino a sto punto.
4: Allora,
2: no?
4: In realtà dove sto io non è proprio Pavona, si chiama Palazzo Morgana.
2: Mamma mia.
4: Ed è un consorzio privato di case indipendenti nel verde.
2: Consorzio privato?
4: Nel senso che l'abbiamo scelta proprio perché è molto bella la casa, è molto bello il posto. Se era Pavona Pavona sarei comunisti. Scappata. No, è vero, c'ha ragione, è orrenda. Pavona proprio è in guerra.
2: Pavona.
4: Mi spiace.
5: Comunque a Centocelle, dove vivo, hanno appena inaugurato da qualche giorno un nuovo parco. Quello lato, incrocio Casilina con Togliatti per intenderci. Ed è veramente un bel posto.
4: Mi sta sciando, è curato.
5: Ma dove? E hanno creato degli spazi per lo sport, per la corsa. Ben fatto. Ma l'unico dubbio che ho è quanto durerà.
4: Un dubbio.
5: Ci sono comunque controlli quotidiani finché la massa di stronzi e di rispettosi che popola il quartiere,
3: mico,
5: o comunque le nostre strade. Non si approfitti pure di questo posto.
2: Questo è Massi e noi tra poco scopriremo esattamente dove si trova questo posto, perché oggi stesso Maurizio farà di tutto per rovinarlo.
6: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
7: Spot. Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
8: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.

0: verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta zero pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: The Rock Show,
3: il morning show di Radio Rock on Radio
4: Rock. Buongiorno, apriamo la quarta ora del Rock Show di oggi, lo facciamo con Elvis.
2: Radio Rock, back in time.
5: This is why baby left me. Will I find a new place to dwell? When it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely.

0: Boys in Tennessee. Oh, dunque abbiamo un aggiornamento da Matteo. Ha avvistato anche lui il portoricano nano,
1: corridore.
0: Il porto nano corridore, altezza Cecchignola. Lo aveva appena fermato la polizia, fortunatamente, direi. Da Tor Bella Monaca giovedì mi sposto a Valle Muricana, finalmente vita nuova. Lui cambi casa, 93 metri quadrati, 170 k arredata e ristrutturata. Beh,
1: sì.
0: A fare. Qualcuno dice Tufello, sì. Con mille cuori, nuovo salario. Io abito a Monte Mario Alto, adiacente parco dell'Insugherata. Non lo cambierei nemmeno per una casa. Bello, davanti al Colosseo.
1: Vabbè, è un bellissimo
0: zona
1: posto.
0: Piazza Ragusa vicino Ponte Lungo. Bella, bellissima Piazza Ragusa, bellissima. Montesagro Tufello? Fa schifo, via.
2: Buongiorno ragazzi, sono Alessandro. Secondo me è un bel quartiere. Non perché ci sono nato e cresciuto, però secondo me è un bel quartiere. È Monteverde, vicino al centro.
0: È bello Monteverde.
1: A me sa che non
2: vicina, bellissimo. È molto molto bello.
0: Cioè, Monteverde Vecchio ancora di più.
1: Monteverde Vecchio già mi piace di più.
0: Vecchio.
1: Quello nuovo, insomma, che è via dei 420, no? Quella zona lì.
0: Beh no, è anche tutta via dei Colli Portuensi.
1: Sì, dico proprio inizia da quella
0: zona.
1: Non mi piace
0: che
1: tanto.
0: Che poi anche
1: sai.
0: Lì se parliamo di parcheggio.
1: No,
0: allora,
1: appunto. Non parlo...
0: Questo c'è un messaggio, credo che ti possa interessare. Martina, sì. Il nostro Andrea scrive: ragazzi, se volete io vendo casa a Frascati.
1: Oh davvero, ma Frascati guarda dico come salario.
0: Che ne pensi?
1: Penso che è bellissima Frascati, ma è cara da morire. Quindi...
0: Vende casa lui, avrà
1: vabbè,
0: un occhio di riguardo per te, no?
1: Non lo so, mandami un messaggio su Instagram e ne parliamo. Io l'ho vista Frascati, l'ho guardata ragazzi.
0: Buongiorno,
1: cioè, è Roma.
0: Il più bel quartiere di Roma è Colli Aniene. Anche se in periferia, tanto verde, parcheggi, collegamenti col centro, autobus, metro, non lo cambierei con nessun altro, Paola. Sì, alcune parti della collina, sì, altre.
3: Sì, infatti quando eravamo giovani e se drogavamo noi era tutto bello,
1: esatto,
3: Roma era bella.
1: Esatto,
3: mo che se siamo invecchiati e se drogano gli altri, i quartieri sono pieni di drogati, non ci sta bene niente.
1: Ma perché è così, no? Tu quando non vedi il drogato, forse il drogato sei tu. Quando lo
4: buongiorno
1: vedi.
4: Ragazzi.
5: Buongiorno.
4: Io, a livello di quartieri di Roma, vi posso dire che non ho mai vissuto a Roma e mi sono trovato anche abbastanza bene.
1: Beh, ha ragione pure lui.
0: Con te.
1: Ha ragione pure
0: Simone
1: lui.
0: Maurovic, trallallero, trallallà, non so cosa sia.
1: L'aggettivo.
0: Prato Smeraldo, fonte meravigliosa. Sembra di stare in campagna, ma invece stai a due passi dalla metro Laurentina, verdissimo.
1: Sì, è vero, fonte silenzio. Meravigliosa e bello.
0: Bello, è vero? Non ci vivrei. Non ci vivrei affatto. C'è della
1: Prato
0: gente
1: Smeraldo non ho idea
0: orribile.
1: Di dove sia. Proprio, mai sentito.
0: Nato e cresciuto a Decima, vivo a Casal Brunori, i miei figli vanno a scuola a mezzo cammino a Fumetti, per nessun motivo al mondo lasciare la zona Eur, Torrino, verde, parcheggio, poco traffico, il nostro orto, Martina lo conosce molto
1: sì,
0: bene.
1: Sì, come no, a Casal Brunori ci sono i miei zii, certo.
0: Tutto perfetto, mancano solo i soldi, giusto che non li abbiate perché fate schifo.
1: Ma perché?
0: Detto
1: invece
0: questo, per esempio, caro Mauri,
1: Casal
0: Torrino, tutta quella zona là, via.
1: Perché?
0: Chiudere,
1: no,
0: cedere
1: non è vero,
0: a un
1: zero.
0: Altro comune.
1: Zero,
0: mamma
1: no.
0: Mia.
1: Perché?
0: Portuense, Piazza Dori e Panfili, Largo la Loggia. Molto bello starci. Largo la Loggia è bella, sì. Sì, Largo la Loggia è bella.
6: Allora, concordo con l'amico che ha detto che Garbatella era stupenda e purtroppo per la gentrificazione, quello che volete voi è diventata invivibile, non si trova parcheggio e quella non è qualità di vita, a meno che tu non arrivi. Poi se la macchina è una prima
0: mai più. Mai più, mai più.
6: Però poi non concordo quando dice sono andato all'infernetto. Ragazzi, un non posto, proprio quei posti da subumani dove vai in casa tua, come diceva Nanni Moretti, perché infatti poi lì accanto c'è Palocco.
1: Sì.
6: Dice. Non conosci neanche il vicino tuo di casa.
1: Vabbè, ma
6: dei non posti. Bella casa, bello tutto, bella braseria, poi esci, balle del
0: bello
6: piede.
0: Il tavolo, bello
1: sì,
0: il
1: no,
0: sedie.
1: Ma è vero, è così.
6: Contestualmente provo tanta tenerezza per l'amico che ha detto che lui sta bene a Ostia. Pure nella parte bella, vedi il mare dal balcone, scendi, mega muro. 3 km al lato, 2 km all'altro, se vuoi entrare a fare una passeggiata sulla spiaggia. E questo d'inverno, no d'estate, perché d'estate devi pure pagare.
7: Ma Sandro, ma abiti attaccato a raccordo. Te pippi il cloroforo carburi. Lo sai tu se sta bene, lo dico io, al Serrone. Dai, Maurizio!
1: Dai!
2: Ah, Max, sì, ma come no, mo me te ricordo. Tu eri quello che da ragazzino tutti quanti bullizzavano e quando arrivavi dicevano oh, è arrivato Max, il trasportatore, piccavolo dentro il cassetto della monnezza.
8: Vabbè, da ragazzino.

0: Nothing But Thieves, If I Were You. Prima di andare avanti, ragazzi, volevo salutare tantissimo un mio amico, un nostro amico che è all'ascolto. Un abbraccio, un bacio e tanto a Piero Di Blasio. Maurizio, saluta, un far borgare. Saluta Piero, amico. Ignorante, ciao, maleducato. Salutalo.
1: Ciao.
0: Più affettuoso.
1: Ciao Piero.
0: Piero ti vuole bene.
1: Anch'io. Allora.
0: Mamma mia Maurizio, sei proprio cattivo, sei arido.
1: Ma perché? Ma
0: che bravo Piero, un artista meraviglioso.
1: Che vuole?
0: Recita, canta, suona, scrive, quindi... sa fa un sacco di cose.
1: No, questo è vero.
0: Lui.
1: Lui sì. Lui è
0: dico
1: un
0: Maurizio,
1: regista.
0: Piero Di Blasio, oltre è anche un grande regista, ma sa fare tante cose lui Maurizio.
1: Lui
0: Maurizio.
1: Sì. Infatti
0: ecco.
1: A differenza tua, lui.
0: No, io sono fuori categoria. Non ti metti a confronto, non puoi arrivare. Però dico lui Maurizio, sa fare tante cose. Ciao Piero,
1: ciao.
0: Un bacio, buona ciao, giornata, caro. Io vengo da Prima Valle, col Vespino, Rosso Bordeaux. Allora, Prima Valle, che forse bella non è, ma c'ha un je ne sais quoi. La conosci, cara?
2: No.
0: Che conosci?
2: No, non la conosco.
0: Tu conosci,
2: no,
0: guarda,
2: diciamo
0: Pavone,
2: che diversi di questi quartieri non li ho mai visti.
1: Va bene, è pure vero.
0: Ho girato molti quartieri. Per me il migliore è Massimina. Ti voglio bene, c'ho un ricordo affettuoso, ma insomma, Massimina, dai. Buongiorno ragazzi,
2: darti.
0: Giustamente a Laurentina c'è poco verde, che fai? Non te ne vai a correre sul raccordo in mezzo alle
2: macchine? Beh, questa ha ragione, anche se ci sono lì dei parchi, che se vai verso Vallerano,
0: ma sì,
2: insomma,
0: penso che stia scherzando, insomma. A Laurentina c'è stato un sacco, verde.
2: Ho capito, forse devo andare via io oggi. L'ha detto il nostro amico, in realtà non aveva detto una cosa sbagliata,
0: Questo è quello che ti meriti, una trombetta stonata.
3: Radio Rock, buongiorno.
0: Ciao.
4: Buongiorno.
3: Io da circa un paio di mesi che mi sono trasferita a Palestrina.
0: Palestrina.
2: Ah, bellissima. Bellissima.
0: Passa e cammina.
3: Sta sotto.
2: Stupenda.
3: Ai
2: ci
3: monti
2: insegnato
3: di
2: Palestrina.
3: È bellissimo, Martina. Nel verde. Più
2: sì,
3: di 400 metri sul livello del mare, collegatissimo.
2: Il centro storico
3: con
2: è bello.
3: Il prezzo
2: dall'altro.
3: Che ho pagato questa casa, ci avrei comprato
2: monolocale
3: a Ponte di Nona un appartamento di 70 metri quadri. Quindi,
2: sì,
3: no,
2: sì.
3: Grazie. Secondo me,
2: bene.
3: Chi vive in centro o la casa se l'è ritrovata o non ha la macchina, perché dovrebbe essere obbligatorio. Per chiunque viva dentro a raccordo, onde non prende la macchina, dare quei mezzi, solo che i mezzi non sono affatto efficienti e quindi è tutto un casino. Buongiorno, buona
0: giornata. Scrive Claudio, San Giovanni, ragazzi, San Giovanni.
5: Ragazzi, buongiorno. Io ho una proposta. Siccome c'è sempre tanto casino sul raccordo,
0: sì,
5: di gente che la Roma Nord,
0: sì,
5: che vive a Roma Nord lavora a Roma Sud, e chi vive a Roma Sud lavora a Roma Nord.
2: Cambiate.
5: Perché se scambiamo le case?
2: C'hai ragione.
5: Ognuno si mette a lavorare vicino a dove a vivere vicino a dove lavora.
2: Bella idea.
5: Dai, scambiamoci le case in base ai quartieri dove lavoriamo.
1: L'unica cosa è se poi cambi lavoro.
6: Buongiorno Rockers.
2: Buongiorno.
6: Nato e cresciuto al Colosseo, Rione Celio, poi Villa Lais, Furamillo, e adesso Pigneto, via Dulceri. Bellissima zona, tutto vicinissimo, tutto bello. Incasinato la sera, eh? Però bello, bello. Terrazzoni belli.
0: Villa Lais è bellissimo.
7: Ah, ma dice un po' com'è stata rispaccata, che non sappiamo manco dove sta.
8: Buongiorno ragazzi, allora io vivo a Talenti, ci sono nata,
0: sbagliato.
8: Siamo in zona nord-est e
0: sbagliato,
8: quando ci sono nata io non c'era niente, c'erano tutti i prati, c'erano solo tre agglomerati di palazzine.
0: Era pure il 48,
8: mercati, c'erano le pecore.
0: E
8: praticamente
2: Marconi,
8: quando mi accompagnavano a casa i miei amici mi dicevano che io abitavo agli ultimi sprazzi proprio di città,
2: certo.
8: E invece adesso è tutto costruito, Colle Verde, Mentana, Turlù, è tutta una costruzione e adesso
1: costruzione.
8: Talenti è diventata una zona diciamo considerata residenziale. Comunque noi avevamo quella che adesso è diventato il parco di Talenti ed è molto bello, una volta si chiamava La Marana e noi ci andavamo a giocare alla Marana.
0: La Marana.

0: Allora, per la ragazza che ha preso casa a Palestrina, penso lo sappia, ma comunque vabbè, l'intorno ci stanno un sacco dei bei borghi da andare a vedere.
1: Sì, è vero.
0: Castel San Pietro Romano,
1: è
0: Rocca di Cave, Caprani Caprenestina.
1: Vero.
0: E io invece abito alla Dispoli dal 73.
1: Mi dispiace
0: signori.
1: Tanto.
0: Madonna santa.
1: Vabbè.
2: Elena, sì, Collianiene, sì. Quartiere Morena, si può migliorare, ma sto de Cristo.
1: Perché
2: Cristo
1: si dice, scusate, sì, Palestrina passa e cammina?
2: Morena. No, si dice con tutti i paesi che finiscono in Ina, in realtà.
1: Ah, sì, quindi non c'è un nome. Sì. Pensavo ci fosse una
2: storia.
1: No,
2: è solo per una rima, credo.
1: Come peccato. Come si chiama? Sarnano.
2: Sarnano, se ci passi te rombolano.
1: Ecco, questo è questo. E beh, subito.
2: Allora, e siamo all'argomento del giorno.
3: Oh, ecco.
2: Tutti le modi, le rime, certo, con le rime. I paesi.
1: Oh,
2: ecco, Palestrina passa e cammina.
1: Sarnano,
2: Velletri, lavaci i vetri. Sarnano, te rombolano. Serrone, sei un gran coglione.
1: Coglione. Macerata.
2: Maggerata.
3: Maggerata, ata, inata.
2: Maggerata.
1: È bella la vatta. Ah.
2: Sì.
1: Bella la vatta.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
4: Comunque, di qual è il quartiere più bello di Roma? Bisogna distinguere tra il più servito o il più bello
1: Riverito.
4: Esteticamente. Perché se andiamo a vedere quelli belli, belli esteticamente, che io vado all'Appio Vignatelli o all'Appio
1: Latino. Bella, l'Appio Vignatelli è bellissimo.
4: Vero, certo, però i collegamenti sono un pochino assenti.
2: No, completamente
4: altri
2: assenti.
4: Quartieri sì, perché sono mega collegati, prendi tutti i quartieri che stanno sulla Tuscolana, però magari a livello estetico lasciano un po' a desiderare.
1: Tuscolana mi fa
2: Cinecittà,
1: penso. Tuscolana mi fa un senso di oppressione
2: allucinante. Ok, ciao non so che.
5: Ma Mauri, se poi cambi lavoro e ricambi un'altra volta a casa con qualcun altro che cambia lavoro.
1: Ma sai che c'è chi fa questi scambi?
6: Morti di periferia. Dove tranno passa
3: Eros. È uno di noi lui.
2: Buongiorno guys, io a breve vai Quadraro, tu Zagarolo. Vai a Zagarolo. PS,
1: Zagarolo
2: per
1: è
2: Martina.
1: Bellissima pure.
3: Quindi, dal Quadraro
1: molto bella Zagarolo. È molto
2: carina. A Zagana, tutto quello no. che fai è a scopo di dolo.
1: Bello,
2: per Martina Frascati è diventata peggio de Parioli.
1: Cioè, no, veramente poi, lo so, ragazzi. Perché io mi ero informata, è bellissima Frascati.
2: Ma non ti ci vogliamo, Martina.
1: Ma tu che poi mica sei Frascati.
3: Secondo me, quando tu fai là e dici sono Martina Caronna, quelli alzano il prezzo. Per
1: forse
3: non
1: sì, è vero.
2: Signori,
1: che è successo? Quella cosa là?
7: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
7: Io abito a Rocca di Papa.
3: Mamma mia.
7: Bello, se Martina. Permettete, credo che sia uno dei migliori paesi dei castelli romani.
1: Non esageriamo.
7: Ma sarà un po' lontano da Roma, una quarantina di minuti, però ci sta veramente bene. Guarda, l'unica pecca è che purtroppo una percentuale degli abitanti, non soltanto per la quale, però alla fine stigato, insomma, ti vivi il posto.
1: Allora, i dintorni sono meravigliosi di Rocca di Papa. I pradoni del Vivaro, quella zona là, sono bellissimi. Però Rocca di Papa in sé per sé, insomma,
3: lascia desiderare.
1: No, è carina, ma non è uno dei più belli dei castelli.
8: Oh, se te bagni, t'asciughi.
1: Bella!
2: Brava,
1: anche senza riva questa però era
2: brava,
1: bella.
2: E siamo, come dicevamo, all'argomento del giorno. Più punk, meno più mentale, scritta su muri di 100 celle, tutto il resto sono chiacchiere. A Rocca c'è piove, c'è fiocca, qua ne bello dembu, tira luendu.
1: Ecco.
9: Allora, io nato e cresciuto nel quadrante tra l'Alessandrino e Cinecittà.
2: Sì.
9: Nell'82 sono andato a Bira Rocca de Papa. Sto a due passi da Roma, a due passi dal mare,
2: sì.
9: Ho due laghi vicino, un panorama mozzafiato.
2: Sì, ma anche
9: che
2: meno
9: cosa posso
1: beh,
9: volere di più?
1: Rispetto a Alessandrino, c'ha ragione, c'ha un salto di qualità.
10: Stamattina da buon milanese mi sono fatto una bellissima cultura sui quartieri di Roma.
2: Bella zia.
10: Beh, una roba che non sapevo, non conoscevo e è stato un po' più approfondito. Grazie. Grazie.
1: Faremo
10: mille.
1: Ogni giorno su ogni buona città dei nostri ascoltatori.
2: No, anche lui però ci ha detto qualcosa sui navigli.
1: Certo,
2: ne avevi reputati belli belli, lui ha detto sono una cagata disumana. Tac, signori. Molotovs, today's gonna be our day. E tra poco, dopo il break, torniamo qui perché ci sarà una grande rivelazione. Maurizio Panigoni e Martina Caronna faranno finalmente coming out e diranno quello che è successo 3 giorni fa.

0: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live, 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti, musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri, dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
10: Radio, questo dovete fare ascoltarci. Ultima mezz'ora per oggi. Ripartiamo con i Blur.
11: Radio Rock, back in time.

0: disponibile dal 23 settembre, nuovo singolo del trio di Limerick, si aggiunge all'inedita The Sound Will Never Settle, The Blade for the Boys, pubblicata nel corso dell'anno. La volete votare? Forza, andate! Vabbè, allora che se parliamo di estetica, coppedè. Buongiorno, non giochiamo, la meglio zona è Pietralatta, Ponte Mamma, all'Orre Bibbia. Vi fate qualche annetto qui e vedrete poi come tutto il resto vi sembrerà fantastico. È terapeutico.
1: E se te cammini, io coro.
0: Bello.
2: Grazie.
0: Mamma mia, bello.
1: Se
0: te
1: comunque
0: cammini.
1: Se a Sarnano gli vuoi rombe l'ano, a Maggiorata gli vuoi rombe la patata.
3: Ah, raga, ma a Torpignattara che volete dire? È fantastico quel quartiere. È stupendo. C'è sta gente quando la prendo sul taxi che mi dice: ah no, sai, è pieno di extracomunitari. Insomma, c'è davvero un po' paura. Paura di che, signore? Io ci ho abitato dal 66 al 2001. Se sparavano un giorno sì, un giorno no, nell'anno 70, 80.
2: Adesso al massimo c'è Dore De Kerry.
4: Diciamo che a Pietra che stavo facendo io.
0: Come si chiama? Torpignattara, la cosa davvero che dovrebbero fare qualcosa è proprio quella specie di alone de Kerry che ti appoggia dall'inizio della via alla fine.
2: Sì,
0: detto questo, vabbè, ragazzi, Torpignattara negli anni 60-70 era davvero un quartiere borderline, e non c'erano gli extracomunitari.
2: Infatti, ma mo è pieno invece di anche di attività, di tanti locali, tante cose, anche circoli e attività culturali. In realtà è viva come...
5: Ragazzi, buongiorno. Beh, c'è chi è alla Silicon Valley e c'è chi è alla First Valley. Insomma, tanta roba, ragazzi. Dai, buona giornata.
0: Maggiorata, c'ha la chiappa chiacchierata.
6: Sì, bene, comunque non avete detto il quartiere più bello da ieri, ovvero Pietralata.
0: Allora, io sono milanese, scrive il nostro amico sincero, Andrea.
2: Sì.
0: Sono milanese innamorato di Milano, ma... Roma, Venezia, Firenze e Napoli, in quanto a bellezza, giocano proprio un campionato a parte. Bravo Andrea, Napoli, per averlo riconosciuto.
2: Napoli
0: sei una persona per bene.
2: Vero.
0: Buongiorno,
2: Napoli,
0: da me c'è una serie di paesi che si chiamano Tenerano, Isolano, Gassano. Sbizzarritevi, Giacomo dalla Lunigiana. Grazie Jack.
7: Buongiorno. Nato e cresciuto a San Sabba.
4: Ah, a San Sabba.
7: Casa a Laurentino 38 nei primi anni 80.
2: Sì.
7: Occupazione a Vigne Nuove.
2: Bene.
7: Dopodiché Tivoli in assistenza alloggiativa, reggetevi forte dopo Tivoli, Bastoggi.
2: Dove?
7: Dalla Bastoggi sono scappato e mi ritrovo a Bandidella ad Ardea.
2: E stai ad Ardea adesso?
0: Allora amico, diciamo che te li sei fatti tutti.
2: No, cordiale
0: prima valle sotto.

0: molto, diciamo, sì, prima valle verso la fine, verso,
1: vabbè,
0: per capirci,
1: ma è un quartiere
0: spaccato.
1: Tipo
0: è un residence
1: sen-
0: proprio tecnicamente,
1: è un residence
0: molto grande,
2: dove è ambientato un gatto un tangenziale,
0: sì, anche ci fu anche una serie reality. E diciamo che è una zona un po' difficilotta.
1: Va bene.
0: Sì, difficilotta per dire
1: cioè
0: poco.
1: Cioè lui diciamo che si è fatto la scorza. Ecco.
0: È impegnativa. Sì. Sì. Martina, spostati subito a Campi d'Annibale, forza.
1: Campi
0: io
1: d'Annibale
0: ci sto
1: è
0: da 20
1: stupendo,
0: anni,
1: è
0: e a differenza di Pavona, oltre al verde, al fresco e tutto ciò che ti serve a piedi, alla fine stai a 15 km dal raccordo. I prezzi delle case credo siano allineati a Pavona. Quando stai a casa sembra stare sempre in vacanza. Campi di Annibale.
1: Guarda, avevo visto una casa lì meravigliosa, pure col terreno.
0: Ma non
1: stupenda.
0: C'entra a niente, hanno che
1: visto
0: no, casa.
1: Per
0: quanto
1: dire
0: costava
1: che...
0: sta casa?
1: No, costava pure poco, ma poi era abusiva e quindi non potevo fare il mutuo.
0: No, perché una casa abusiva, no? Che bestie, cani, cavalli. Le galline, non e schiacci
1: infatti,
0: le formiche se non muoiono. Dai, fammi una comune.
1: Infatti,
0: famiglia
1: ho detto
0: del bosco.
1: Di no. Però
0: Martina, vieni a fare la spesa da me, che ho l'orto al lago di Castel Gandolfo.
1: Davvero?
2: Beh, comodo, no?
1: Il mio compagno ha l'orto al lago di Nemi.
3: Sono uno di quelli che molto probabilmente andrà a vivere fuori Roma, anche se poco fuori raccordo.
0: Bravissimo.
3: Quindi, nel senso, rimango sempre, diciamo, a Roma come comune.
0: Questo lo dici tu.
3: Però, tutti quelli che parlano di Palestrina, Infernetto. Io sono d'accordo che le case costano di meno e magari te danno pure qualcosina in più, però tu sempre da casa dentro Roma devi ritornare e quindi ci devi mettere del benzina, la vita che sprechi in macchina e tutto quanto, ma cioè tutte queste cose in scese penso.
2: Però quando uno acquista casa fa anche diversi ragionamenti, no? Bisogna vedere anche il tipo di lavoro, magari c'è chi c'ha la possibilità di lavorare in smart working, a quel punto cioè veramente
1: o se sei obbligato a livello di casa ad avere delle cose per cui non
2: però
1: te la puoi
2: permettere, però a volte sai essere anche pendolari, bisogna vedere.

0: Rock and Love, Rubber Room, 9:46:42. Buongiorno, non c'entra niente con quello di cui state parlando. Allora, perché lo scrivi? Eh? Però voglio fare i complimenti a Martina. Sì, voglio fare i complimenti a Martina perché penso che, e ometto delle frasi, possa esprimermi meglio. Esce veramente lei, lei stessa, proprio lei. Perché penso tutti se ne siano accorti che Martina, e non posso dire quello che c'è scritto. Quindi no, proporrei di fare leggere. Fuori e non posso leggere quello che c'è scritto.
1: Benissimo, grazie.
0: Se vuoi andarla a leggere, leggi Mattia,
1: sì,
0: il WhatsApp che finisce 3120.
2: Nel frattempo, secondo me bisognerebbe leggerle tutte.
0: No, Maurizio, tu sei una persona orribile.
1: Ragazzi, io vi direi.
3: Buongiorno Rock Show, poi. Buongiorno Maurizio, buongiorno Alessandro, buongiorno Martina. Buongiorno. Io sono quello da, da Prima Valle, da Vespetta Rosso Bordeaux, quindi sì. Conosco bene Bastocci e posso dire che negli ultimi anni, anche grazie all'arrivo dell'Unicusano, è una zona che si è un po' rivalutata. Ci sono tante famiglie con molti disagi. Però devo dire che è molto meno pericolosa di qualche anno fa. Ciao.
0: Sì, ha ragione il nostro Spider-Man. Si capisce che è di zona. Perché
1: era
0: è vero
1: Spider-Man.
0: Che sì, fino alla quindicina d'anni fa era davvero una roba, insomma, tosta proprio. Adesso ci sono delle difficoltà, perché purtroppo ci sono famiglie che vivono delle forti difficoltà. Diciamo che l'arrivo di alcune situazioni ha un pochino depotenziato la parte proprio pericolosa di sì. quella zona, perché lo era.
4: Scommetti che se fate la rubrica i peggiori quartieri di Roma escono i nomi degli stessi quartieri che avete tirato fuori oggi.
5: Grandi del The Rock Show, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Non è stata citata la ridente via Flavio Silicone. Negli anni 80 abitavo lì. E devo dire che, insomma, che c'era un bel humus, c'era personaggi del calibro del Lucifero, il bar del Tromba. Retate ogni giorno, sparatorie, gambizzazioni. Bene. Adesso, insomma, vivo in un ambiente decisamente più più soave.
6: No,
5: per me
6: infatti...
5: il verde è fondamentale. Casal de Pazzi, il parco dell'Aguzzano, la Valle della Niene, Petroselli.
6: No, però...
5: insomma, è tutta un'altra vita. E devo dire che qua si sta bene. Certo, non è il massimo, però si sta bene, dai. Ciao, grazie.
6: In effetti, per tutti quelli che dicono che poi il problema sono gli extracomunitari, ci stanno, da quando ci stanno tutti questi, non si campa più, non si vive più. Soprattutto nelle zone di borgata, no? di quella che era una volta la periferia, ma probabilmente la periferia non l'avete mai vissuta negli anni 70, 80 e anche 90, perché era veramente un qualcosa che ti devi guardare le spalle, ma non così per dire, è perché giravano proprio proiettili, per cui cioè,
1: bene, benissimo.
0: Poi è altrettanto vero che non bisogna fare gli struzzi, non bisogna non dire le cose. Ci sono alcuni posti in cui vivono dei gruppi extracomunitari che hanno delle difficoltà,
1: perché è disagio, però
0: è sempre
1: disagio,
6: certo,
1: ma
6: anche all'epoca era disagio.
0: Alcuni anche che non hanno disagio fanno delle scelte che, ma questo non significa che sono gli extracomunitari in toto, ma ci sono anche quelli.
6: Ci sono,
0: e va detto.
1: Indubbiamente,
0: detto ciò, Roma non ci ha avuto sempre gli extracomunitari. Quindi, come dice Maurizio, in anni in cui i migranti non esisteva, perché, come ti posso dire, non c'erano questi flussi migratori, era piena di italiani e dei romani, e se sparavano. A Tor Pignattara, che ripeto, oggi è un quartiere che è molto, come dire, colorato, molto, c'ha delle problematiche forti in alcune vie, assolutamente sì, e non bisogna negarlo. Mio nonno ci abitava nel 49 e nel 50, e se sparava, lui o altre persone si sparavano.
6: Io mi ricordo nel mio
0: quartiere, non c'erano gli extracomunitari.
6: Da bambino rubavano le lenzuola stese.
0: Prima Valle, Monte Spaccato, Casalotti, il triangolo delle
1: Bermuda.
0: Il triangolo delle
7: ma comunque se li chiamavano anni di piombo gli anni 80, un motivo che sarà
6: sì, c'è ragione.
8: Buongiorno ragazzi,
0: ciao.
8: Io ho 50 anni, sono nato a Spinaceto e continuo a vivere a Spinaceto.
0: Sbagliatissimo.
8: È stato un brutto periodo sicuramente negli anni 80, però lunga vita a Spinaceto, ai suoi parchi,
1: però...
8: al suo verde, al suo parcheggio sotto casa, anche se il traffico piano piano sta iniziando a aumentare pure qua. Buona giornata.
1: Perché quello è il quartiere della mia famiglia, cioè di mio padre, e ci vivevano insieme a mia madre. Lei mi diceva che in realtà appena è stato costruito era un quartiere verde, cioè
0: nasce con quello scopo.
1: Che è successo?
0: Poi la periferia viene un po' dimenticata, ci spostavano determinate famiglie e succedeva che però al tempo in realtà era nata come un'idea.
1: Sì, ma aveva detto
0: bella,
1: esatto, come quasi di residenza.
9: Campidannibale è sempre Rocca di Papa, cara Martina.
1: Sì, lo so.
9: Prima hai detto no, Rocca di Papa non è tutto sto granché.
1: La zona intorno è bellissima.
9: Alla fine ti piace?
1: Io parlavo
9: del
1: paese.
9: Guarda apposta proprio lì a Campi d'Annibale.
1: Ah, allora mi piace anche tu. Questo
0: è... No, fatti una domanda.
6: No.
0: Martina, fatti
1: no,
0: una domanda.
1: Ne so, no,
0: che lo sappiamo
1: male.
0: Tutti che c'hai la tresca.

0: ultime battute, Loro e Bex, vediamo un po' qua.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
1: Comunque, io ho sempre abitato vicino a Mandrione. All'epoca, negli anni 70, io ho 60 anni, succedeva di tutto. Praticamente era proprio una zona estremamente malfamata. Vai a comprare casa adesso. Te bussano come pochi.
3: Io ripeto, la Trastevere era la stessa cosa, era la parte del Tevere, dall'altra parte del Tevere c'era la parte della Larga Renula, ma infatti le costruzioni, se tu vedi i palazzi tra l'una e l'altra, la parte di Trastevere era proprio la parte popolare, certo, queste casette, certo, i vicoli, eccetera. L'altra parte, certo, era la parte, sì, signorile, con i grandi palazzi, i grandi spazi. Ma adesso Trastevere è una zona altamente
0: breakfast.
1: Sì, ragazzi, io che ho qualche anno, sono un po' più giovane di voi, ma vi assicuro che la parte nord di Roma, che molto spesso veniva bisfrattata perché era in chic, Grotta Rossa, Prima Porta, Case Bomba, Labaro, non erano proprio zone semplici, se voi calcolate che a Via Creatori ci hanno sequestrato Aldo Moro, e vi dico tutto, magari è una delle meno famose, ma vi assicuro che i ceffi che giravano a Grotta Rossa, Flaminia, Cassia, e zone di Prima Porta, Labaro, che erano veramente borgate.
0: Poi di via di Grotta Rossa era un'altra via abbastanza tostarella.
4: Piccolo inciso per il ragazzo che parlava di via Flavio Stilicone, dico, non è che le cose sono cambiate, anche perché mo che l'hanno fatta pedonale, cioè ci spacciano i latinos e occupano le case al piano terra dove stavano i negozi, quindi la situazione non è che poi è così tanto cambiata, anzi forse è pure peggiorata.
0: Bene, attenzione, pure peggiorata.
5: Buongiorno a tutti, io sono nato e cresciuto a Grotta Rossa vicino alla Cassia, e devo dire che quando negli anni 80 ci vivevo io era un quartiere dei ladri e dei spacciatori, molto particolare. C'era il bar vicino a casa mia che aveva messo l'antifurto, era una 375 canna lunga. Arrivo sulla Braccianese, un posto ridente e meraviglioso, la campagna è bellissima.
6: Buongiorno ragazzi, senti questi messaggi, mi sta a venire dubbio per problema, questa destra non sono gli immigrati ma sono i poveri. Prima erano i poveri italiani, erano i poveri del sud, e mo sono i poveri degli altri stati.
3: Ma infatti è una guerra
0: e
3: tra
0: allora,
3: poveri.
0: Bravi, ripartiamo da qui, perché signori, domani si riparta proprio da qui, lo so.
2: Già
0: tutte le cose belle sono destinate a finire. Sì, a finire. Signori, grazie Maurizio Paniconi, preziosissimo. Grazie Martina Caronna, elegantissima.
2: Grazie a te, grazie a voi.
0: Grazie a voi, grazie a me, grazie a Graziella e grazie.
7: Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Rock News, edizione della mattina.
13: Apriamo oggi con gli U2 la nuova Silenzio, seconda anticipazione dal prossimo lavoro in studio della band irlandese Carnaval Deluxe in uscita a novembre. Prodotto da Jackknife Lee, l'album, che segue di 9 anni il tuttora ultimo Songs of Experience del 2017, sarà seguito da un tour mondiale, occasione per Bonovox e compagni di festeggiare anche il proprio mezzo secolo di attività. Proseguiamo con i Bullet for My Valentine, che dopo aver annunciato l'atteso Social Apocalypse 2027 faranno tappa in Europa e nel nostro paese il 25 gennaio per un unico concerto in programma all'Unipol Forum di Assago con in apertura Pendulum e Dark Divine. Biglietti acquistabili in prevendita dalle ore 10 di domani 30 settembre su nctolive.it e vivaticket.com. Infine, ancora in tema di prossime uscite, i Queens of the Stone Age in arrivo il 30 ottobre su Matador Records con il nuovo Perfect, che condividono un terzo estratto dallo stesso disco con l'inedita Where the God Girls At, accompagnata da un videoclip diretto da Christopher Gruse e Tony Volsky, già registi di Easy Street. Prodotto da Joe Shum e Michael Schumann, l'album, il nono in carriera del gruppo, sarà composto da un totale di 9 canzoni.
12: Le ricorrenze.
14: Oggi, 29 settembre 1963,
15: nasce Les Claypool, bassista e cantante statunitense, fondatore dei Primus.
14: 1976,
15: i Rush pubblicano All the World's a Stage, primo album dal vivo della formazione canadese.
14: 1986,
15: esce Somewhere in Time, sesto lavoro in studio degli Iron Maiden.
12: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
16: Accensione motori.
12: 3, 2, 1. Questo è Gagarin on Radio Rock.
17: E buongiorno, bentrovati, questo è Gagarin. Siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente fino alle ore 13, anche per questo martedì 29 settembre, con un grande ritorno di Margherita Schillmacher, che verrà qui per la sua rubrica dei libri Ticket to Read, che torna anche con questa stagione.
18: Pensavo che mi dicevi anche in questo 29 settembre, seduto in quel caffè, io non pensavo a te.
17: Bella, io la vorrei mettere.
18: Vabbè, oggi è 29 settembre, è il giorno della canzone, proprio di quella. E Giuliano Leone, figurati se passa una canzone di Lucio Battisti, anche se penso che poi venne incisa prima dall'Equipe 84. Oggi stiamo parlando, cioè, o meglio, in questa settimana stiamo parlando tantissimo dell'Equipe 84. È la seconda volta che la nominiamo,
17: sì,
18: in due giorni.
17: Allora, voglio, però oggi sono da qui per dirti una cosa importantissima.
18: Dimmi.
17: Ieri ho trovato una frase e me la sono salvata.
18: Sì.
17: Se hai paura di rischiare, puoi sempre tornare alla vita di prima.
18: Sì. Va
17: ma
18: bene.
17: Se non ci provi mai, potresti, sì, rinunciare alla vita che hai sempre sognato.
18: Beh, io
17: pensa a queste parole.
18: Posso,
17: Marco,
18: dire che se, dove metto la firma per la vita di prima? Io ci torno
17: ma
18: subito.
17: Che
18: guarda,
17: dici?
18: Si può. Radio Rock, back in time.

0: Kiss, sono USA nell'altra rotazione di Radio Rock. Potete votare le vostre novità preferite, c'è già da 3 settimane, quindi niente.
1: È importante votare, mi raccomando, il voto è un diritto dovere, ve lo ricordiamo
0: allora,
1: sempre.
0: Ti voglio raccontare una cosa interessante.
1: Vabbè, devo prendere appunti oppure posso? Allora, prendi appunti.
0: Ho fatto tutta quella premessa, allora.
1: Carta
0: no,
1: e penna.
0: Prendi i tuoi sogni.
1: Sì, no, io voglio.
0: Sbattili al
1: muro. Ho messo già la firma.
0: Vabbè.
1: Prendi i tuoi sogni, trattali male.
0: Trattali male.
1: Come cantava qualcuno.
0: Il mondo in 50 tappe nel Best in Travel 2027, la classifica di ogni anno di Lonely Planet, che trasforma la voglia di partire di Marco Muscarà non in un itinerario reale.
1: No, itinerario mentale, diciamo così. Su Google, vado su Google Art e mi vedo tutti i 50, no, 50 sono pure tanti, vedo un po' degli itinerari.
0: No, vabbè,
1: proposti.
0: Però comunque abbiamo Marocco, Giappone, Canada, Kazakistan. Per quanto riguarda l'Italia, quest'anno è stato scelto il Veneto, amici veneti.
1: Amici veneti.
0: No, non si tratta solo di classici tipo Venezia, no? Hanno proprio detto: noi vogliamo spingere i viaggiatori a guardare oltre. Il consiglio quello è di non attraversare i luoghi avendo fretta di cambiare orizzonte città dopo città.
1: Oh, bene.
0: Hanno detto, insomma, che si può parlare di un paese, quasi di un paese a sé. Veneto, quasi un paese a sé, capito? Capace di offrire da solo tanta varietà.
1: E che quindi, cosa propongono? Vicenza.
0: Parlano di patrimonio enogastronomico, quindi oltre al prosecco, la regione che vanta i vini, formaggi di montagna, il radicchio trevigiano, la tradizione di osterie. E poi ancora ho visto che parlavano del tiramisù.
1: Eccola, ti stavo aspettando, che là, sai che tra Treviso e invece il Friuli, no, c'è una grande guerra sull'origine del tiramisù, chi se l'ha inventato.
0: Hanno proposto di assistere a un concerto al Teatro Olimpico di Vicenza.
1: Sì.
0: Progettato da Andrea Palladio, è il più antico teatro coperto in muratura rimasto intatto, e poi di fare un'escursione sul lago di Garda, ma la sponda veneta, da Peschiera del Garda, canzone di Calcutta dedicata a Peschiera del Garda, ai piedi del Monte Baldo che regala scorci struggenti e borghi fortificati, e poi ovviamente il tiramisù originale che pare sia stato inventato, scrivono loro, da Roberto Linguanotto, pasticcere al ristorante Le Beccherie di Treviso.
1: E poi un giro a Cortina d'Ampezzo, no? Che comunque è sempre Veneto.
0: Vabbè,
1: no,
0: comunque hanno scelto il Veneto.
1: Hanno
0: quest'anno
1: scelto il Veneto, e vabbè, mi sembra.
0: Siamo
1: che
0: contenti per il Veneto.
1: A rotazione li scelgono un po' tutti.
0: Abbiamo amici veneti che verrebbero, che ci sospiterebbero, insomma.
1: Ah, amici veneti all'ascolto, 3899 106 600.
0: Poi se volete venire a Roma, noi vi ospitiamo. Marco vi ospita.
1: Vi ospito sul divano.
0: Sì.
1: Ho un divano letto abbastanza comodo. Non è comodissimo, ve lo dico, ma abbastanza comodo.
0: Ma va bene, dai, su. Gli ascoltatori sono,
1: si adattano.
0: Sì, ma
1: dai.

E tra pochissimo partiamo con tutti gli argomenti di giornata, chiaramente anche per questo martedì 29 settembre. Intanto Block Party qui su Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
4: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
3: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
4: Ah, vabbè, e quindi?
3: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
4: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
3: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
3: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
10: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
11: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
10: Dinanzi a richieste inconcepibili,
12: mi fa tutto un po' più grosso?
10: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
13: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
14: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
0: State ascoltando
15: Gagarin,
0: una trasmissione spaziale
16: on Radio Rock.
17: Gagarin vi tiene compagnia, come sapete, ogni giorno fino alle ore 13. Torniamo con la musica dei Garbage e poi Bang Bang Bang per le novità delle Lambrini Girls.
16: Radio Rock, back in time.

0: uscita il prossimo gennaio 2027.
1: Oh, stavo vedendo i dati Istat che emergono da quanto insomma fanno appunto sapere dall'organo principale che si occupa di statistiche in Italia, e ho scoperto che le donne si occupano molto di più rispetto agli uomini degli impegni domestici in Italia.
0: Ma
1: almeno
0: dai.
1: Secondo l'indagine Istat,
0: non l'avrei mai detto.
1: Sì 2003-2023, quindi che fotografa insomma un lasso di tempo molto ampio di 20 anni, i dati riportati da ADN Kronos, non ci sarebbe uguaglianza nemmeno nelle questioni lavorative casalinghe, mettiamola così, perché il 70%, quindi più di due terzi dei lavori domestici, sarebbero delle faccende domestiche, sarebbero a carico delle donne, mentre il corrispettivo maschile si occuperebbe solo del 31%. Posso dire, se aggiungo una nota di colore, tra l'altro spesso anche con risultati piuttosto scadenti, questo 31% viene fatto. Quindi nel lavoro familiare, mettiamola così, nelle faccende familiari, l'Italia è prima in classifica per quanto riguarda il divario maschile femminile, quindi insomma rappresentiamo sotto questo punto di vista un riferimento non virtuoso sicuramente, ma vizioso. E in 20 anni
0: come pensi di cambiare la tua posizione, Marco?
1: Ma niente, io faccio un sacco di roba io dentro casa in realtà. Devo...
0: ma la fai per conto tuo o devi essere guidato?
1: Allora,
0: anche quello è un grande problema.
1: Allora, quello è un problema, nel senso,
0: cioè, qualcuno non
1: no,
0: è una
1: allora
0: questione...
1: No, io faccio tante cose, alcune cose le faccio in via esclusiva, io ad esempio cucinare, ma è vero anche che il mio limite di è arrivato il momento di mettere a posto la mia asticella è molto più alta rispetto a quella della mia compagna, cioè lei molto prima dice, vabbè, sta casa fa schifo, sistemiamo le cose. Io, diciamo, il livello di disordine che riesco ad accettare.
0: No, però tu stai parlando del decluttering, quella
1: no,
0: cioè
1: no,
0: la
1: no,
0: cosa
1: anche,
0: un po' più grande.
1: Anche proprio della necessità di sistemare, pulire, eccetera. Insomma, diciamo che il suo limite per poi chiaramente le piccole faccende, quelle le facciamo divise a metà. Però le grandi cose, bisogna pulire.
0: Non pulizie di primavera, diciamo.
1: Bisogna svuotare il frigorifero e pulirlo. Io accetto di andare molto più avanti. Diciamo che quando ci sono delle forme di vita all'interno del frigorifero, a quel punto forse inizio a pulirlo, ecco.
0: Quindi a quale punto dell'anno dobbiamo venire a casa tua per vedere la polvere un po' più spessa, ecco?
1: Devi venire, secondo me, adesso ho appena risolto questo weekend facendo una giornata di pulizie proprio incredibile. Ai cambi stagione, prima del cambi stagione, sì. Sì,
0: e calzini per terra tutti i giorni.
1: Beh, calzini per terra è capace che ci finiscono, perché uno magari li lancia dentro al cesto dei cose. A parte che abbiamo tre cesti diversi.
0: Abbiamo detto tutti gli stereotipi o manca qualcos'altro?
1: Bianchi colorati. Non lo so, la tavoletta. Vogliamo dire la tavoletta? Lasciare la tavoletta alzata e abbassata.

0: si trattava dei Prodigy. Ci sono un po' di messaggi al 3899 106 600. Ce n'è uno interessante, però si sente un po' basso.
1: Vai.
0: Però
1: ci dice un amico che è ormai sparare contro il maschio italiano, penso l'uomo, sì, in generale, sia, no, una cosa un po' woke, eccetera. Però questi sono dati Istat.
0: Abbiamo parlato di dati Istat, abbiamo letto, non abbiamo detto niente, quindi, di strano.
1: No, non penso che l'Istat vada a sparare contro così. Abbiamo detto quello che dicono dei dati, delle statistiche. Vabbè. 2003-2023, questo è il periodo di osservazione, che tra l'altro registrano un cambiamento leggero, un miglioramento leggero, come dicevamo, però insomma, diciamo,
0: vabbè,
1: che
0: rispetto al passato c'è, ma ancora. Buongiorno, siamo
2: Radio Rock,
0: lontani.
2: Sono Marina, un caro saluto a tutti.
1: Sì.
2: Ho ascoltato le vostre parole e mi veniva da ridere, perché potrei raccontare delle scene a casa nostra veramente comiche. E allora, prima di tutto, vabbè, ovvio che l'Italia è sempre, raggiunge il primato sempre e spesso nelle cose negative.
1: Sì.
2: Detto ciò, una cosa, riassumo tutto quello che potrei dire dicendo che a me dà fastidio il concetto che si dica, ad esempio, ti ho aiutato a sparecchiare, ma non è che per il quale uno poi deve dire anche grazie, bravo.
1: Certo.
2: No, non è che è un aiuto, dovrebbe essere un dovere anche degli uomini collaborare senza interpretare tutto quello che fanno in casa come aiuto a noi donne. Ecco, questo riassume un po'. E poi non parliamo dei calzini, perché veramente potrei scriverci, io sono una scrittrice, potrei scriverci,
1: sì,
2: un racconto.
1: Scrivilo.
2: Un abbraccio a tutti, ciao, buona giornata.
1: Scrivilo un racconto, cioè,
0: è interessante, una... dai.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. Sai che io ho tre ceste con i delicati, i chiari, gli scuri. E quindi diventa un po' tipo lanciare i calzini dentro le ceste, così diventa tipo, sono molto bravo, tipo basket faccio ogni volta, capito?
0: Ah,
1: sono
0: così diventa una cosa, un gioco, e allora lo facciamo.
1: Un gioco, esattamente. La mia compagna fa un disastro perché ogni volta prende quello sbagliato, però sì, assolutamente.
0: Vabbè.
1: Detto questo, sì, è una statistica, quindi l'abbiamo letta. Senti, tra poco vorrei parlarti di un tuo grande idolo, Tatiana.
0: Sì, immagino.
1: Michele Zarrillo.
0: Ah, no, beh, con quella 5 giorni.
1: Ah, beh, sì, quella è una rosa blu, più
0: una
1: o meno
0: rosa
1: quello,
0: blu, sì.
1: Quello, insomma, è il repertorio di Zarrillo, che doveva fare una serata a San Michele di Bari e se l'è presa col sindaco, che stava troppo vicino alla torretta delle casse, e ha cominciato a dire: si deve spostare, è pericolosissimo, non può stare lì, sindaco, proprio lei davanti a tutti. Il sindaco ha detto: no, io stavo in quella posizione perché dovevo controllare,
0: sì,
1: tutta la piazza in quanto sindaco e responsabile della sicurezza, pretendo le scuse di Zarrillo. Insomma, sono cominciati a così, questo paraviglia da sotto palco a sopra il palco, una roba un po' strana. Vabbè, Zarrillo.
0: Intanto io vorrei sperimentare sonorità alternative,
1: oh,
0: ascoltare qualcosa dal nuovo dei Gilla Band, che insomma un quartetto di Dublino che da 10 anni ha un po' scaraventato, diciamo, il concetto di musica rock. Questo disco Pugnello, o Pugnello se vogliamo dirlo all'italiana, un po' esoterico, un po' pazzo, tiè.

0: intanto vi ricordiamo che potete anche guardarci proprio.
1: No, come se proprio, assolutamente. Dovete guardarci, come farlo? Basta
0: mentre
1: andare
0: mangiamo pizzette in diretta.
1: Sì, è vero, sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività, selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e Smart TV. Insomma, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock, tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
12: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: State ascoltando
14: Gagarin.
0: Gagarin. Una trasmissione spaziale.
15: On Radio Rock.

0: Royal Blood. Oggi facciamo in tempo anche a pregare le 11:11.
1: Ah, meno male, meno
0: perché
1: male.
0: L'universo sta lavorando con noi, sì, per sì, sì, noi.
1: Sì.
0: Tra l'altro adesso l'universo... abbiamo anche una sigla di questa bellissima, no?
1: L'universo che divide...
0: Abbiamo la sigla, no?
1: No, sì, ma l'universo che divide al 50% le faccende domestiche con l'universa, fanno metà e metà,
0: non è vero.
1: È molto equo in questo.
0: Abbiamo una sigla dell'oroscopo musicale.
1: Ah, beh, sì.
0: Oroscopo che facciamo una volta al mese. Facciamo 6 segni alla volta, chiaramente. Preso da un libro che si chiama Oroscopo 2026, le strade del futuro di Simon and the Stars. Quindi quello che vi raccontiamo sul vostro segno non ce lo siamo inventati, ma l'ha detto Simon and the Stars. Abbiamo la nostra bellissima sigla, che è una sigla dei Vazzanicchi, che racconta un po',
1: sì,
0: come credere.
2: Gli ascendente sei, non lo so.
0: Vabbè, ve lo dice la canzone.

0: Questa è la nostra nuova sigla, si chiama Parabola Ascendente, sì. Valerio Lundini e Bazzanicchi. Cominciamo con l'Ariete.
1: Oh, Ariete, amici dell'Ariete, che mese sarà? Bello o brutto? Ce lo dice Tatiana.
0: Ecco, allora, ottobre è il mese dei confronti, ve lo dico subito, non per forza scontri, ma sicuramente dialoghi importanti, chiarimenti, ridefinizione di ruoli, alleanze,
1: che
0: ci sono
1: fatica.
0: Ancora delle tensioni da domare,
1: che
0: però
1: fatica.
0: Vabbè, rimbocchiamoci le maniche, dai, ecco. Marco, su. Marte è tornato comunque a favore.
1: Oh.
0: E se c'è stato un distacco dal partner o una questione in famiglia che vi ha travolto, è tempo di reagire e cambiare il corso degli eventi. E invece io vorrei soffermarmi su questo. Tutto ottobre è sorretto e motivato dalla passione. Chi è o si avventura ora in una storia clandestina si gioca le sue carte migliori.
1: Ah, però facciamo. Guarda, mi piace. Oggi voglio riassumere con una frase un tanto al chilo,
0: sì,
1: ogni oroscopo.
0: Sì.
1: Questo oroscopo si può riassumere con amici dell'Ariete: chiuso una porta, si apre un portone.
0: Ecco. E io vi dedicherei a questo punto, visto che sono in arrivo le ristampe di,
1: sì,
0: Sunday David Dirt e di Isabel Campbell e Mark Lanegan, io vi dedicherei una canzone di loro insieme, perché non credo che ci sia qualcosa di più sensuale di una canzone di loro due insieme. Fra l'altro, insomma, due persone, artisti anche un po' diversi, no, tra loro, ma che incrociati sono così sexy, così fighi. Cioè, l'incontro tra la voce grunge di Mark Lanegan degli Screaming Trees e la violoncellista cantante di Belle Sebastian, uno dei sodalizi secondo me più identitari del panorama musicale. E quindi io vi dedico questa Snake Song, Isabel Campbell, Mark Lanegan.

0: dopo appunto aver parlato del segno dell'Ariete, andiamo al segno del Toro.
1: Amici del Toro, siete sicuri che volete che io ve lo leggo questo oroscopo? Non possiamo andare direttamente alla canzone e bypassare, perché non è che va proprio bene ottobre, eh? Facciamo così, se volete io bypasso. Però vabbè, no, lo leggo uguale. Allora, state rivedendo le regole del gioco. Ottobre è un mese che mette al centro i rapporti difficili. Il vostro corpo vi manda messaggio di stanchezza, distrazione, voglia di isolamento. State in un momento di crisi. In questo momento c'è insofferenza, tutto scricchiola intorno a voi, anche nei rapporti interpersonali. State cercando di trovare un equilibrio, ma fate fatica a trovarlo. Se da poco avete avuto un figlio o avete problemi familiari, anche adesso, insomma, avete pressioni addosso, non potete reggere tutto da sole. Insomma, è un po' una fetecchia questo mese di ottobre, amici del Toro. Quindi facciamo così, passiamo direttamente a novembre, se siete eventualmente d'accordo. Ne riparliamo tra un mesetto. Intanto dovete cercare di ritrovare la vostra mente, la vostra razionalità. E quindi, a tal proposito, Where Is My Mind dei Pixies può essere la canzone adatta per un mese che sinceramente non sarà un granché. Preparatevi.
0: Sì, fra l'altro vorrei dire, a proposito dei Pixies, che si è parlato tanto in questo weekend questo festival, un festival organizzato da in California dal frontman di Pearl Jam Eddie Vedder, che insomma ha avuto diverse sorprese. Oltre all'esibizione appunto a sorpresa dei Pearl Jam, ci sono state performance interessanti, perché Vedder ha dato il via al festival con un'esibizione a sorpresa di un brano dei Beatles all'ukulele. Poi si è unito al punk rock dei Bad Religion con un brano insieme a loro. Vabbè, insomma, ha fatto diverse cose, ma si è anche esibito con i Pixies, e quindi è stato uno dei momenti forse più belli di quel festival. Recuperate i video che trovate online.

0: In questo momento però vogliamo farvi un regalone.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Leggende in concerto al Wishlist Club. Arriva il quartetto post-punk anglo-maltese che 3 anni fa debuttava col primo album Yunam e ora arriva nella capitale nell'ambito del nuovo tour europeo che fa tappa anche nel nostro paese in una data imperdibile, proprio il 18 ottobre in apertura Urtica e Dilemma. I biglietti li trovate in prevendita su Dice, ma Radio Rock regala un biglietto al più veloce di voi che manda subito un messaggio WhatsApp con il proprio nome, il proprio cognome e la parola Jen al 3899106600. Chiaramente vince solo il più veloce o la più veloce e saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto, dove? Wishlist Club, via De Volsci 126B a Roma. È un evento Radio Rock.

0: 18 ottobre alla Wishlist, continuate a seguire Radio Rock, regaleremo altri biglietti, ovviamente.
1: Mi raccomando,
0: in diretta.
1: Mi raccomando, c'è qualcuno del Toro che si lamenta, io dico che tutte le lamentele potete inviarle a Simon and the Stars, perché l'oroscopo che abbiamo letto è il suo.
0: Sì.
1: Chiaramente lui vi dice anche quando le cose vanno male, poi uno ci può credere e non credere.
0: Noi passiamo ai gemelli, è il momento di rimboccarsi le maniche, di dimostrare al mondo chi sei senza esagerare. Se senti che un'idea è giusta, che ti rispecchia, difendila, così come in generale se sai di valere nel tuo ruolo. Una ne fai, 100 ne pensi, invece, allora rimettiamo la nostra sigla?
1: Sì.
0: Vai, rimetto la nostra sigla.
1: Vai.
0: Gentilmente concessa da Valerio Lundini e i Bazzanicchi. Una ne fai, dicevo, 100 ne pensi. Starti dietro è un lavoro, soprattutto per il partner, che deve assecondare i tuoi desideri. Quindi vuoi correggere il tiro su un progetto, oppure aggiungere un tassello in più alle già tante cose da realizzare. Verso fine mese Venere torna a favore, ma da un moto retrogrado.
1: Sì.
0: Per qualcuno è il momento di riaprire un vecchio file.
1: Va bene.
0: Non ho parole.
1: Sì.
0: Che si tratti di una storia estiva, di un amante, di qualcuno del passato, ci sono parole che ti faranno vacillare. Cosa fare? Io vi regalo un weekend spensierato, un momento spensierato, un momento musicale spensierato, e lo regalo anche a Marco a questo punto.
1: Ah, grazie mille,
0: anche
1: Tatiana.
0: Se non è del segno
1: dei gemelli. No, i Muse sono il segno dei gemelli, ma non passiamo i Muse.
0: I Muse se la stanno vedendo proprio male in
1: questo
0: periodo.
1: Lo sai che con Zuckerberg pure, insomma, hanno però aggiunto
0: Marco
1: una data.
0: Marco ha comprato il biglietto per andare a Berlino,
1: sì,
0: amici miei, e adesso hanno aggiunto una data
1: a
0: in
1: Lucca.
0: Italia, a Lucca, che era comoda.
1: Che era col treno ci andavo, capito?

0: 96 su Radio Rock. Get ready to... tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà! Sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
9: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
13: Salve.
11: Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
17: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
16: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
18: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Stai ascoltando
20: Gagarin.
21: Una trasmissione spaziale
22: on Radio Rock.
23: Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13, tra poco anche Margherita Schirmacher con noi, intanto stiamo facendo l'oroscopo musicale di questo ottobre 2026. Arrivano i Korn e poi la novità di Pinzo Testoni.
24: Radio Rock, back in time.
25: I wanna see you say fuck that.

0: la novità che potete votare sul sito radiorock.it. Vedrà la luce il 30 ottobre il nuovo album. Stiamo facendo l'oroscopo musicale. Ripetiamo che quello che stiamo dicendo è preso da un libro di Simon and the Stars, che ringraziamo e salutiamo chiaramente.
1: Ciao Simon, spesso all'ascolto di Radio Rock, quindi insomma ci fa piacere farlo e salutarlo, anche perché insomma ci svolta uno o due trasmissioni al mese grazie al suo libro. Allora, parliamo di ottobre e parliamo del segno del cancro. Tatiana, come andrà questo ottobre? Segno del cancro, male come quello del toro? No,
0: vediamo.
1: No. È il mese giusto per tornare a lavorare sull'intuizione lasciata in sospeso, per rimodulare un progetto affinché funzioni meglio. Chi cerca una svolta può ricevere una proposta. È un buon momento anche per pubblicare, promuovere, mostrare il risultato di un progetto. L'amore prosegue sulla scia di un discreto aspetto di Venere, anche se il suo moto retrogrado a fine mese insomma non vi aiuterà tantissimo, però un periodo discreto, un periodo buono, un periodo però in cui bisogna cercare di assumere una posizione, e io per questo, amici del cancro, sono molto contento per voi, una posizione media, in mezzo. Là, mettetevi, piazzati in mezzo, tranquilli, non fate un passo troppo lungo, non fate il passo troppo corto, ve ne state là, dove siete, paciosi, e aspettate che passi il mese di ottobre, lì, nel mezzo. E a proposito del mezzo,
0: sì.
1: È un po' scontata la scelta, lo so, però The Middle, Jimmy Ward.

0: sul leone, leone che è prima della Vergine, ovvero il mio segno.
1: Giuliano Leone anche,
0: anche Giuliano Leone. Allora, parliamo della forza di questo mese per voi, perché non è tanto nell'espansione, ma nella cura delle relazioni, della reputazione, delle competenze. Quindi alcuni progetti avviati di recente chiedono adesso più metodo, più organizzazione. Nel frattempo ottobre rimescola le carte, specie nelle storie più recenti, quindi ci sono dei ripensamenti. Ma il mese si apre con la voglia di capire cosa c'è davvero dietro certi silenzi e certe esitazioni. Ve lo dico io: correre, scappare, ecco cosa c'è dietro.
1: Quindi comunque ottobre sarà un mese un po' fetente per tanta gente, se andiamo a vedere tanti segni. No.
0: A volte l'altro ha bisogno di tempo per metabolizzare o sentirsi meno attaccato. Per i single qualcuno torna dal passato, qualcuno confonde. Se ti senti combattuto tra la voglia di lasciarti andare e quella di proteggerti, attaccati lì. Ma è proprio in questa altalena che potrebbe fare spazio un'alternativa.
1: Com'era la cosa? Che questo è il periodo per fidanzarsi o per lasciarsi?
0: Per
1: l'estate? Perché ne so, mi dicevi l'estate è il periodo per...
0: Ma che ti frega a te? Tanto
1: non lo so,
0: ormai
1: tu
0: sei fidanzato.
1: Certo, però tu dicevi che c'era il periodo giusto. Questo che periodo giusto è?
0: Ah, per cercarsi siamo un partner. Siamo in ritardo perché tra poco arriva l'inverno.
1: Quindi lo devi trovare il partner. Ok, quindi amici che non ci avete ancora un partner.
0: Beh, diciamo che settembre sta durando un anno.
1: Sì, no,
0: qualcosa uscirà fuori.
1: Un paio di giorni, trovate qualcuno, anche il primo che passa non è un problema. Poi lo dovete lasciare quando? A maggio? Giugno? Di nuovo, come funziona?
0: Maggio, dai.
1: Maggio, va bene.
0: Ma anche aprile.
1: Anche aprile.
0: Ragazzi, siccome ottobre...
1: Quando cominciate a fare le braciolate fuori,
0: esatto,
1: per il 25 aprile, Pasqua, eccetera.
0: Amici di amici.
1: Pasquetta è il momento là. Con le prime braciate, insomma, lasciate.
0: Ottobre vi invita a restare, cari leoni, sulla cresta dell'onda e dimostrare di saper gestire ciò che avete costruito. E allora io per questo vi dedico uno dei brani che staranno compresi in questo nuovo album postumo dei Morphine, che esce a dicembre, costruito su dei nastri incisi dal frontman, ovviamente, prima della morte nel 1999, quindi con le ultime registrazioni di Mark Sandman. Questo disco, che si chiama Cocoon, sta per uscire, quindi io, siccome Morphine rimarranno appunto sulla cresta dell'onda, vi faccio ascoltare uno dei brani che poi saranno inclusi, anzi il brano omonimo che sarà incluso in questo album.

0: che torneranno con Cocoon a dicembre. Invece è già, c'è già la possibilità di trovarlo. Radio Rock
1: Promotion. Stiamo parlando di Aldair, Cuore Giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano, tra gli altri della Roma, anzi soprattutto della Roma, che trovate su Sky On Demand e in streaming su Now proprio in questi giorni, diretto da Simone Godano. Racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso, lo scudetto della Roma del 2001 e anche il mondiale che ha vinto con il Brasile nel 94, un viaggio che passa sì per il calcio, ma è anche un viaggio di appartenenza e memoria, che parte da Rio de Janeiro, arriva alla città eterna, fa tappa anche in Portogallo, in altre nazioni, con la voce narrante che vi racconterà appunto questo viaggio di Claudio Amendola e le testimonianze di tantissimi protagonisti del mondo dello sport, del calcio e non solo, tra cui quella di Francesco Totti, di Carlo Verdone, di Zico e molti altri. La musica, anzi le musiche e la colonna sonora sono curate da Piotta.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena, Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Costantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex & Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta, perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Forte e chiaro.
0: State ascoltando
8: Gagarin,
0: una trasmissione spaziale
9: on Radio Rock.
10: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano Talking Heads e poi anche Social Distortion per le novità.
9: Radio

0: potete votare questa novità se vi piace sul sito radiorock.it. Torniamo al nostro oroscopo musicale, come sapete preso dal libro di Simon and the Stars, quindi ringraziamo e salutiamo Simon, e siamo al mese di ottobre, ultimo segno per oggi, poi continueremo parte 2 domani, e siamo al segno della Vergine. Attenzione a quello, ecco, che sta per dire Marco, perché è il mio segno zodiacale.
1: Io mi sento, amici, tutta la pressione.
0: Tu vuoi forse che ti dirò qualcosa?
1: No,
0: oggi,
1: sento sulle spalle la pressione che aveva Grosso quando ha calciato il rigore decisivo in Italia-Francia del 2006. Cioè, con tutta l'aspettativa di questo mese di Tatiana, me la sento
0: freddo.
1: Sul groppone cercherò di essere il più preciso possibile.
0: Vai.
1: Onde evitare, insomma, qualsiasi forma di recriminazione. Allora, quanto può dare lustro alla nuova identità professionale un possibile cambiamento, Tatiana?
0: Sì.
1: Di chi ti devi fidare per guadagnare di più al lavoro? Del direttore Emilio Pappagallo, secondo me.
0: Mandiamo una PEC, va.
1: Comunque, guarda, ti dico, già mette le mani avanti, Simon, perché dice: se credi nelle tue potenzialità lavorative, sì, insisti, perché il 2027,
0: ecco,
1: potrebbe
0: qua
1: sorprenderti. Quindi per adesso è un modo per dire che lavorativamente parlando tutto un po' bloccato, ma c'è l'amore. Ebbene,
0: oh,
1: non tutto
0: c'è l'amore, meno male.
1: Si può,
0: sei
1: spiegare
0: sicuro?
1: Con la mente, nemmeno
0: non lo so,
1: si può amare a occhi chiusi. E quindi Venere ti spinge a parlare anche quando le parole pesano, anche quando vorresti tenere tutto dentro.
0: Sì, lo dico le cose, non ti preoccupare. No, non mi tengo niente.
1: Da single sei disorientata, messaggi confusi,
0: disorientata,
1: sensazioni contrastanti.
0: Che vuol dire? Vergine, sono femmine maschi.
1: No, no, sei disorientata perché
0: parli al femminile.
1: Ti scrivi con qualcuno, incluso un ex che ti sta disorientando. Chi vive invece
0: nessun disorientamento.
1: Chi vive una relazione c'è ambiguità, il cuore ha più domande che certezze. Anche nelle coppie solide c'è qualcosa che non va, che va chiarito.
0: Esistono?
1: La vicinanza la soffri, ma anche la lontananza. Vorresti parlare,
0: sì,
1: ma ti scontri.
0: No, non vorrei parlare proprio niente.
1: Con un muro di silenzi.
0: No,
1: insomma,
0: ma qua, bravo, sì.
1: In amore è un periodo in cui le cose non è che vanno proprio bene.
0: Ma strano, sono andate bene per così tanti anni.
1: Perché alla fine l'amore è bello, ma l'amore è anche un gioco nel quale
0: a perdere
1: si
0: e
1: perde.
0: Io per quello amo

0: posso dire?
1: No.
0: A perdere no, però un pareggio in amore, uno 0-0 di quelli un po' tirati, non è male come cosa, no?
1: Gli omini coi puntini.

0: coi puntini. Che lo dici un po' alla toscana ultimamente.
1: Un po' alla toscana, sì.
0: Sì, un po' alla toscana.
1: Ma c'è fatto caso che adesso su Instagram.
0: Alla livornese me lo dici, sì, un po', con un accento di Livorno. Dimmi.
1: Stanno tutti a fare le storie da innamorati.
0: Da dove?
1: Non so, le storie più in questo momento, no? Cioè, o fanno le storie da innamorati, sì, o stanno in Giappone. Più o meno
0: gente,
1: questo è.
0: Ma è una bolla proprio molto ristretta di persone che
1: è
0: stanno
1: una
0: in
1: bolla
0: Giappone.
1: Ristretta.
0: Sono innamorate in Giappone.
1: 25 anni fa usciva Zoolander e il mondo imparava a fare la sua Blue Steel.
0: Beh, sì, la mossa meravigliosa. Posso dire, film geniale che forse all'epoca io nemmeno l'avevo capito fino in fondo. Poi negli anni ho imparato ad apprezzarlo sempre di più, con Ben Stiller e Owen Wilson tra gli altri, insomma. Poi
1: anche camei senza senso, David Bowie che faceva il giudice,
0: sì,
1: di una sfida in passerella, no? Te lo ricordi?
0: È vero, sì che me lo ricordo. C'è anche Donald Trump che recita nei panni di se stesso, possibile? O è una reminiscenza? Vado a controllare adesso.

0: sentiamo un po', vai.
1: Perché
0: vai.
1: L'acqua è l'essenza dell'idratazione.
2: Bello, bello in modo assurdo.
1: È l'essenza della bellezza.
3: Vedi, bello, bello in modo assurdo. Sì, sì, sì, assolutamente. Tra l'altro è vero, c'era Donald Trump che appariva nei panni di se stesso.
0: Sì, sì,
3: del
0: sono
3: film.
0: Ricordata.
3: E avevano chiesto a Ben Stiller di toglierlo dal film, insomma, dopo i fatti anche, no, del congresso, quando non era stato rieletto Donald Trump, eccetera. Però, insomma, Ben Stiller ha detto non... perché dovrei togliere un qualcosa,
0: sì, che poi,
3: no?
0: Insomma,
3: anche perché è apparso in un sacco di film e serie TV Donald Trump, non soltanto in, appunto, Zoolander, ma anche in Mamma ho riperso l'aereo, in Piccole canaglie. Appariva in una puntata di Will il principe di Bel-Air, in cui con la moglie dell'epoca andava proprio a trovare a casa Willy, e poi invitava Tata Francesca nella Tata, una delle sue feste, poi ancora nel Jefferson, e ancora anche in Sex and the City appare a un certo
0: ma
3: punto.
0: Ma oggi,
3: quindi, insomma,
0: a parte, dico, oggi parlando di fast fashion suona ancora così demenziale un film del genere?
3: Sai che non lo so.
0: Forse no. Come non lo sai? No.
3: Allora dico
0: Baghi
3: di no.
0: Da è un film serissimo. Baghi da pietra, questa si chiama Fessura. Poi subito dopo il break avremo con noi Margherita Schirmacher.

0: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: State ascoltando
7: Gagarin.
6: Una trasmissione spaziale
8: on Radio Rock.
9: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13, tra pochissimo Ticket to Read, poi arriva Giuliano Leone con Soul Driver. Per ora ci sono i Pink Floyd.
8: Radio Rock.

0: sul sito ovviamente radiorock.it. Ritorna nell'etere delle onde radiofoniche la nostra musa dei libri, rivulge nuovamente sulle nostre frequenze questo soave sodalizio letterario per mano di Margherita Schirmacher.
1: Ciao Marg, bentornata.
2: Mamma mia, così mi avete messo un po' in imbarazzo.
0: Più attesa novella della terra.
1: Più attesa della reunion degli Oasis questo tuo ritorno.
2: Tra l'altro ho scoperto che uscirai di casa, quindi
1: di casa,
0: ha preso il numero 148 per entrare in quella stanza virtuale per comprare i biglietti.
1: E Tatiana, sai che io la prima reazione è: io non li voglio questi biglietti, non li volevo prendere.
0: E ha preso
1: veramente
0: più Scrausi, che comunque costano
1: 95
0: meno
1: euro
0: della benzina.
1: Esattamente, esattamente. Va bene, Marghe, ben ritrovata, come stai? Come è andata l'estate?
2: Allora, l'estate è andata bene, nella prima parte mi sono depressa e poi nella seconda parte invece sono stata
0: una svolta. Lo sa Simon and the Stars?
2: Allora, Simon and the Stars infatti sta puntando molto sulla rinascita del toro e io mi sto accodando a lui. Tra l'altro non vedo l'ora che torni.
1: Ah, prima abbiamo letto l'oroscopo del toro, sarà un mese terribile ottobre. Guarda, no, l'abbiamo detto, non posso nasconderti quello che abbiamo detto un secondo fa in diretta.
0: Ti dico solo che a me ha dedicato Love is a Losing Game.
1: Sì, no, toro è veramente, ne parliamo a novembre.
0: Non poteva andare peggio della Vergine, dai.
2: Vabbè. Io pensavo invece di essere risalita.
1: No. Ne vediamo
0: novembre.
1: Sembra
0: sempre
1: magari
0: all'inizio.
1: Sì, ma non ti far fregare. Che libro ci hai portato? Perché immagino sarà stata un'estate di letture.
2: Allora, è stata un'estate di letture, è bello perché poi appunto ho potuto leggere un po' i romanzi che mi incuriosivano liberamente senza dover avere le imposizioni dovute
0: una
2: dal lavoro.
0: Una pressione lavorativa.
2: E ho detto, leggiamo una voce esordiente, leggiamo un po' una nuova autrice, e sono rimasta colpita da Eppure noi due, romanzo pubblicato da Einaudi di Giulia Marziali, classe 1994, quindi ancora non
1: 32.
2: Stavo dicendo a 28 anni, no, ne ho 32.
0: Meno male che Marco ci sa fare con i numeri.
1: Siamo rimasti al 2022, siamo rimasti
2: esatto.
1: Tutti.
2: Marco, aiutaci tu. E, che ha pubblicato un romanzo con Einaudi che mi ha subito incuriosito, perché sai quando apri un po' in libreria, apri sfogli così, e io ho letto che c'erano tante montagne in questo libro, e quindi che però non erano appunto le dirette protagoniste, ma che erano citate molto spesso. E quindi c'era amore, c'erano montagne. Ho detto andiamolo.
0: La vita tua.
2: Sì, più o meno. Ho detto andiamolo a leggere. E ho scoperto che appunto questa è una storia d'amore, ma anche un romanzo costruito proprio per stratificazioni. C'è un protagonista, Filippo Scola, un ventottenne romano, ex studente del Visconti, figlio di un droghiere, che fa l'archeologo. È archeologo dottorando ad Howard, quindi vive a Boston, studia i Maya, traduce i glifi e si occupa di montagne sacre ed è gravemente depresso. Personaggio che prova ad ammazzarsi a pagina 2 praticamente.
1: Quindi non spoileriamo nulla.
2: Non spoileriamo assolutamente nulla. Parte proprio dalla fine, parte da un tentativo di fine, che poi rappresenta anche la rinascita del protagonista, che grazie a questo tentativo di suicidio mette in moto tutta una serie di meccanismi della propria vita che lo portano a fare una grande ricerca all'interno della storia. È una grande ricerca che si muove anche per il mondo, perché in questo libro si va alla ricerca della decriptazione di una frase che è "Nelle montagne senza fine", che è una frase che lui trova scritta dentro a un libro, trova un'ecografia con dietro scritto "Nelle montagne senza fine", e il protagonista dice "Ma perché dentro a questo libro nella biblioteca dell'università c'è una ecografia con poi scritta questa frase? Ma chi sarà appartenuta? Cosa vorrà dire questa frase?" Da questo scaturisce tutto un suo viaggio, che è un viaggio anche nell'amore, perché come è scritto in copertina, ancora una storia d'amore, sì, se è come questa, e vorrei dire che senso ha scrivere se non alla fine anche un po' d'amore.

0: d'amore, quindi lui incontra Amelia, ha una storia d'amore con lei, e nel libro noi ci muoviamo tra Boston, tra Roma, tra Ostia Antica, e poi ci ritroviamo negli scavi dell'Anatolia. La seconda parte del libro è proprio ambientata in uno scavo archeologico. Questa cosa mi ha fatto impazzire, leggere delle dinamiche, leggere proprio della descrizione di come è strutturato uno scavo, di ciò che succede tra i ricercatori che si trovano là. Quindi è un libro che mi ha fatto viaggiare nelle civiltà antiche, mi ha fatto scoprire i glifi maya, le lingue antiche, gli oggetti sepolti, le persone, le simbologie, e quindi mi ha fatto viaggiare tanto.
1: A chi lo consiglieresti questo libro?
0: Allora, lo consiglio a chi non ha dimestichezza con le culture precolombiane, molti.
1: Sì, immagino sì.
0: Le persone che ci stanno ascoltando.
1: Tutti non esperti di culture precolombiane.
2: È bella anche molto la copertina, devo
0: allora
2: dire.
0: Sì, la copertina illustrata magistralmente da Alessandro Baronciani.
2: Bella, proprio bella.
0: Nevica a Boston, appunto.
1: Sai che in realtà una domanda che ti volevo fare, poi insomma, un giorno dovremmo parlare pure di questo, perché parlavi di quando sfogli libri in libreria. Sì. Bisognerebbe capire quanta percentuale di scelta per prendere un libro ha la copertina, la quarta di copertina e quello che leggi in mezzo. Per esempio, per me la quarta di copertina conta molto meno rispetto alla copertina, e una cosa letta a caso, mi fido sempre molto poco io delle quarte di copertina.
0: Io punto sulle cose lette a caso,
1: a
0: Marco.
1: Caso.
0: La mia compagna di banco, tra l'altro c'ho un po' una magia, la mia compagna di banco del liceo mi invidiava tantissimo, perché quando cercavo di copiare, dovevo sì. cercare qualcosa dal libro, quindi da sotto il banco, aprivo un attimo... aprivo e c'era sempre la
1: cosa giusta.
0: Sempre la cosa giusta. Quindi alla fine, così anche in libreria, quando sfoglio trovo sempre un po' la chiave, riesco a capire se un libro è nelle mie corde oppure no. Ed eppure Noi Due di Giulia Marziali, pubblicato da Einaudi, era assolutamente un romanzo nelle mie corde.
2: Peccato Vedi? Che non cita Prologo Trastevere, perché altrimenti sarebbe stato proprio esatto. il tuo romanzo.
1: Voglio mandare con una citazione rapidissima, mentre scrivono: già che un ex alunno del Visconti come me mi ha già convinto, quindi
0: ecco.
1: lo leggerò. Vedi, certe volte
0: se sei anche figlio di un droghiere,
1: sei tu probabilmente sei tu quello su cui è stato scritto.
2: Non credo esistano ancora le drogherie. Comunque
0: leggo una piccola citazione. Vai. Che è un po' la chiave del libro, che ci invita quando siamo giù in realtà a trovare una luce, se vuoi. Se la sua disperazione andava nascosta, l'unica cosa che poteva fare per essere conosciuto era raccontare agli altri il bello che abitava la sua testa e sperare che fosse abbastanza per distrarli. Questi sono i pensieri di Filippo, che colmava il vuoto della sua esistenza un po' con l'amore, ma soprattutto con la bellezza della cultura precolombiana maya.
1: E come ogni volta, insomma, vediamo se mi ricordo bene, abbiamo detto a chi consigli questo libro una citazione del libro, a questo punto la canzone che in qualche modo questo libro ti ha ispirato.
0: Allora, mi sono messa a pensare chi c'è di nuove voci musicali, di nuovi autori musicali che hanno come il protagonista Filippo è passato la loro vita tra Boston e Roma, e ho trovato che in effetti questa è la storia di Vepro, e quindi andiamo ad ascoltare un brano, un suo brano, nell'attesa, tra l'altro, se posso dirlo, visto che suona al Monk qua accanto a Roma l'8 ottobre, quindi andrei ad ascoltare
2: La Vedo Nera di Vepro. E poi grazie mille a Margherita, la ritroveremo il prossimo martedì.
1: Ciao Marghe.
0: Sì, ciao.
3: Let's go.

0: invece arriviamo quasi ai saluti insieme a Slomo Sack. Anche loro arriveranno a Roma a breve.
1: Pensa un po', pensa un po'.
0: Deve essere un bel concerto da seguire, ah, caro, guarda, Marco.
1: No, basta.
0: Che ne pensi? Andiamo.
1: Il mio è fatto, basta. Da adesso niente più, guarda, fino al prossimo luglio.
0: Ma veramente?
1: Dai, no, cioè sarà impegnativo quel giorno. Mi devo preparare, mi devo riposare.
0: Non lo so, te lo richiedo il giorno prima, vediamo un po'.

0: naturalmente vi salutiamo, vi lasciamo con Giuliano Leone, il vostro slow mosa preferito.
1: Beh sì, che vi terrà compagnia come sempre, come ogni giorno, fino alle ore 15 con la sua Soul Driver, quindi mi raccomando, restate in collegamento con lui. Tra l'altro 29 settembre di Battisti, oggi è 29 settembre, la passerà tutta più volte, ha detto, inizia a metà e fine trasmissione.
0: Torniamo domani con l'oroscopo musicale parte 2 e vi salutiamo, vi abbracciamo oggi, direi.
1: Oh, abbracciamo in maniera però così distaccata.
0: Abbracciamoci tutti.
2: Avete ascoltato Gagarin. Gagarin.

0: sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
1: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
0: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto: impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
1: Ah, vabbè, e quindi?
0: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
1: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
0: Niente, venirci a trovare in studio, vi aspettiamo.
2: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
0: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Soul Driver. Soul Driver. Now. Soul Driver.
13: A spasso con Leone.
12: On Radio Rock. On Radio Rock.
14: Buon pomeriggio, buon martedì 29 settembre, 3 sono i minuti dopo le 13, siete in compagnia di Giuliano Leone, la sua Soul Driver, con voi fino alle 15 per due ore di chiacchiere, ma soprattutto musica, musica che potete richiedere al 38 99 106 600. Prima di tutto un po' di Beastie Boys, Sabotage.

0: Sabotage, Beastie Boys, che lasciano lo spazio alla prima novità delle nostre due ore insieme, Greta Van Fleet, Tear It Down.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

Potete continuare a votare Tear It Down dai Greta Van Fleet sul nostro sito radiorock.it. 13:10, anzi è 11 precise spaccate in questo momento su Radio Rock, in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver, la trasmissione Soul Driver del martedì prevede, come ben sapete, anche se qualcuno di voi fa finta di nulla, che ci siano le cover per la rubrica Cover Me. Poi vi invito sempre a mandarmi anche le vostre, suonate e cantate da voi, sia in forma autonoma o anche con un gruppo autonomo, sia in versione solista, se avete chitarra, voce, mandolino, ukulele, quello che vi pare, o se avete una band con la quale vi dilettate a suonare, fate anche cover, me le potete mandare all'indirizzo giuliano@radiorock.it. Da ottobre cominciamo a sentire anche le vostre versioni. Come al solito aspetto le proposte per quel che riguarda oggi le cover di Soul Driver, ma come al solito comincio io.

0: Roy Otis con la sua versione acustica di Linger dei Cranberries, scelta dal sottoscritto, perché avrò diritto anch'io, no, a fare le scelte. Aspetto le vostre proposte che stanno arrivando, come al solito farò per un po' di testa mia. Nel frattempo sentiamo anche un po' di saluti, di messaggi, vediamo al 3899106600. Vai, chi
1: se
0: c'è?
1: Parliamo di cover,
0: sì,
1: allora Oops, I Did It Again dei Children of Bodom.
0: Bella, bella, bella, Children of Bodom, va bene, mi piace, la metto in conto. Nel frattempo ci sono anche Aaron Krause e Lisa Henn con la loro versione di Every Breath You Take.

Aaron Krause e Eliza Henn in questa versione acustica molto delicata, rarefatta di Every Breath You Take, anche se qui non apprezzano perché vogliono sentire il rock, quello duro, quello che sveglia. Ma Eliza Henn, la famosa, è una omonima, è un'omonima, è un'omonima, Fabrizio. Famosa quando? Dove? Ciao Giuliano, calling you, bella. Mi scrive Emanuele, rifatta dai di Sonica, credo fossero i primi anni del 2000. Ok, sì, mi piace assolutamente. Nel frattempo continuo di testa mia, vi faccio sentire una cosa particolare. Molti di voi magari storceranno un po' il muso per l'esa maestà, però siccome io amo sia i Body Count che David Gilmour, che in questo caso accompagna la chitarra, c'è questo mashup particolare che ho gradito molto, una versione di Comfortably Numb. E ditemi che ne pensate, io in Body Count possono fare qualsiasi cosa, li amerò sempre.

0: Body Count con David Gilmour, che in questa versione stratosferica, secondo me, di Comfortably Numb. Del mio stesso avviso è Marco, che dice al 3899 106 600: mi piace. E poi invece anche un altro Marco, credo, sì, un altro Marco dice: ma che meraviglia ci hai passato, Giulia. Bella, bellissima, infatti sono contento che vi sia piaciuta. È strana, perché è abbastanza, però il testo un po' riprende l'alienazione di Comfortably Numb, quindi contentissimo che vi sia piaciuto. Sentiamo anche altri pareri, perché magari c'è qualche pernacchia, che ne so, magari non a tutti piaceva questa rivisitazione molto particolare, come dicevo, di Comfortably Numb. Vai, chi c'è?
1: Grande Massà.
0: Sono io.
1: O segui
0: a lei.
1: Ma come la vedi?
0: Dimmi, Anto.
1: Una Sound of Silence del grande Johnny Cash.
0: Sounds of Silence del grande
1: Johnny Cash a suo gradimento.
0: Io, mi credi, Lord, non ho mai sentito The Sounds of Silence rifatta da Johnny Cash. Esiste? Forse mi perdo io qualcosa, non lo so. Trovatemi Sounds of Silence di Johnny Cash, ma sei sicuro? Tutto ottimo, Soul. Buon pomeriggio, propongo Billie Jean rifatta da Chris Cornell. Mi si vede, Luca, sì, la passo spessissimo, molto molto spesso e molto volentieri. Poi ancora, vai, chi c'è?
2: Che? Altrimenti ci sarebbe pure Imagine degli A Perfect Circle.
0: Sì, anche quella la passo tantissimo. Cercavo qualcosa di un po' meno famoso, un po' più particolare. Va bene, questa è famosissima e ce ne andiamo in pausa.

0: you want to be a hero, well just follow me.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
2: Sport. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: come fa tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh, papà, sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Stai ascoltando
18: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
19: Il rientro dopo il primo break di Soul Driver di martedì 29 settembre affidato ai Supertramp di Goodbye Stranger.
20: Radio

0: Supertramp a Radio Rock che anticipano la novità delle 13.35. Si tratta del nuovo singolo per Steven Wilson, Requiem for a Village.
1: Brand new music right here. Brand.

Vabbè, no, niente, la devo cantare io, mi sa, va bene. Era Steven Wilson, la recupero subito. Voi continuate, 3899-106-600 con le vostre novità, le vostre proposte per le cover, no, le novità, stavo scherzando. Rieccolo, Steven Wilson.

Si chiama Requiem for a Village, lui è Steven Wilson, novità che potete votare sul nostro sito radiorock.it. Martedì 29 settembre 13:47 c'è qualcuno che scrive al 3899 106 600. Buondì santità a Gianni, per le cover ti ripropongo la richiesta della scorsa settimana, la versione di If Six Was Nine di Jimi Hendrix, proposta in maniera egregia da Todd Rundgren, grandissimo, tratto dal suo lavoro Faithful del 76. Va bene, vediamo. Alessandra scrive: egregio Giuliano, come la vedi Damaged Goods rifatta dagli Idols? Qualsiasi cosa facciano gli Idols, anche un disco di soli Rutti, va sempre sempre bene. Buongiorno Giuliano, ma se andassimo, no, a pescare Bauhaus e Nico, Waiting for the Man, bella, grande, un salutone, ti vogliamo sempre bene. Guarda che non lo so, perché stamattina mi è capitato di sentire il The Rock Show. Tirocchi, Paniconi e Caronna hanno detto agli ascoltatori: trovate un aggettivo per ogni speaker. Mi sono arrivati una sequela, le ho sentite con le mie orecchie, di Giuliano Merdone, Giuliano Merdoso, Giuliano Schifoso, Giuliano Monnezza, solo insulti. Quindi no, non so se mi volete tutti bene oppure ma nessuno. Buongiorno bello di casa, per le cover ti propongo Harvest Moon nella versione di Pearl Jam, bella, bellissima. Ciao Giuliano, mi si vede Ivan, che ne dici di SSI degli Arch Enemy per darci un po' di carica per il resto della giornata? Un abbraccio Ivan. Sì, invece il disturbato mentale del giorno, tale Marco, si va Giuliano, ma oggi me vai a cannone come tutti i giorni, come tutti i giorni. Ma che è successo? T'hanno fatto magnà prima da trasmissione? E che ne so, tu hai magnato? T'hanno dato il semolino in ospizio con quella faccia da vecchiaccio? Hai mangiato? T'hanno dato i quadrucci in brodo? Secondo me potrebbe essere interessante Child in Time della Ian Gilliam Band, Giordano da Perugia, molto interessante, mi piace tantissimo. Va bene, poi ancora buon pomeriggio, eccellentissimo Sire, ha rovinato tutto con la sua cafonaggia, vabbè, è andata così. Purtroppo certa gente non bisogna più invitarla a casa. Va bene, vi ricordo, anzi vi regalo, ma che mi frega, io regalo tutto quello che vi pare. Devo solo trovare il tastone rosso giusto, eccolo qua. No, se te pareva, ciao. Vabbè, ci riesco. Oh, sono 20 anni che sto qui. Allora, domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma, i biglietti in prevendita su Dice. Da Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 600, e i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre le Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento

0: Jaguar Sun, per ricordarvi l'appuntamento di domenica 18 ottobre alla Wishlist, evento imperdibile. C'è chi scrive al 3899 106 600, Gerda: ciao Giuliano, neanche io ero a conoscenza di Sounds of Silence fatta da Johnny Cash. Sono andato a cercare su internet e effettivamente esiste, non tra i suoi capolavori, ma sempre meglio di quello proprio dei Disturbed. Caro amico, grazie intanto per essermi venuto in soccorso, però stavo dando un'occhiata anch'io, pare che non sia assolutamente rifatta da Johnny Cash, ma un suo artista tributo che si fa chiamare The Ghost of Johnny Cash, oppure tutte le altre versioni che si trovano sono fatte con l'intelligenza artificiale. Ma Johnny Cash, come sapevo, non ha mai inciso The Sounds of Silence, quindi quella che vedi, che avrai sentito, è un tributo a Johnny Cash che rifà a sua volta The Sounds of Silence, e l'artista si chiama The Ghost of Johnny Cash. Credo sia una cafonata terribile, vabbè, non lo so, però l'ascolterò. Intanto grazie per essermi venuto in soccorso. Sentiamo chi c'è. 3899 106 600, vai, veloci però, eh? Cioè, che
1: cos'è? Grande Sile, allora l'hai trovata questa versione?
0: No,
1: meravigliosa?
0: No, ma di che? Non esiste.
1: Se no te la mando io, eh?
0: Mandala. Ah, ma di cosa? No, non ho capito. Aspetta.
2: Grande Massà.
0: Oh, sono io. Sentiamo.
2: O segui
0: a lei.
2: Ma come la vedi? Ah. Una Sound of Sound.
0: Ah, ok, eri tu. Allora, mandamela, la sentiamo tutti insieme e la giudichiamo tutti insieme. Questo è il senso di Soul Driver, una grande comunità, una casa dell'inclusività. Mi ricorda qualcosa, però la trovate qui. Buongiorno Giù, mi scrive Walter, ma quelli sono gli ascoltatori del Morning Show, ascoltano Tirocchi e Pappagallo, cosa vuoi che ne capiscono? Un cazzo, in effetti un cazzo, e quindi mi sono sentito merdoso, schifoso, lurido, lercio, io sono la persona più pulita dell'universo.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì. Mi.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per make-up. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Rock News, edizione del pomeriggio.
4: Apriamo oggi con gli U2 la nuova Silenzio, seconda anticipazione dal prossimo lavoro in studio della band irlandese Carnaval Deluxe in uscita a novembre. Prodotto da Jackknife Lee, l'album, che segue di 9 anni il tuttora ultimo Songs of Experience del 2017, sarà seguito da un tour mondiale, occasione per Bonovox e compagni di festeggiare anche il proprio mezzo secolo di attività. Proseguiamo con i Bullet for My Valentine, che dopo aver annunciato l'atteso Social Apocalypse 2027 faranno tappa in Europa e nel nostro paese il 25 gennaio per un unico concerto ed è programma all'Unipol Forum di Assago con in apertura Pendulum e Dark Divine. Biglietti acquistabili in prevendita dalle ore 10 di domani 30 settembre su nc2live.it e vivaticket.com. Infine, ancora in tema di prossime uscite, i Queens of the Stone Age in arrivo il 30 ottobre su Matador Records con il nuovo Perfect, che condividono un terzo estratto dallo stesso disco con l'inedita Where the God Girls At, accompagnata da un videoclip diretto da Christopher Gruse e Tony Voschi, già registi di Easy Street. Prodotto da Joe Shum e Michael Schumann, l'album, il nono in carriera del gruppo, sarà composto da un totale di 9 canzoni.
3: Le ricorrenze.
5: Oggi, 29 settembre 1963, nasce Les Claypool, bassista e cantante statunitense, fondatore dei Primus. 1976, i Rush pubblicano All the World's a Stage, primo album dal vivo della formazione canadese. 1986, esce Somewhere in Time, sesto lavoro in studio degli Iron Maiden.
3: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
6: I'm back.
3: Soul Driver, a spasso con Leone.
6: We are Radio Rock.
7: Seconda ora di Soul Driver di questo martedì 29 di settembre, che si apre con i Rush di Closer to the Heart.
6: Radio.

0: Crush con Closer to the Heart, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo per gli Slipknot Arsenal.
1: Brand new music right here.

0: Slipknot con Arsenal, che non sta piacendo a nessuno tranne al sottoscritto, ma se c'è anche qualcuno che la pensa come me può continuare a votarli sul nostro sito radiorock.it. 14:11 di martedì 29 settembre, Giuliano con voi, Soul Driver, dedicata alle cover come ogni martedì da un po' di tempo a codesta parte. Nadia scrive: buon pomeriggio bellerimissimissima Sire, bellerimissimissima, vabbè lo conosciamo a memoria, ma quanto è porcupine trinesco il caro Wilson. Pensa che c'era lui a capo dei porcupine tri, sì, comunque ti do ragione. C'è anche Bamboleio negli NC Ferrum, ho la intera fantastica discografia dei Northern Kings, Take On Me, la mia preferita. Va bene Osborne, prendo i tuoi suggerimenti e sicuramente troverà spazio qualcosa. Ecco perché faceva schifo la cover di The Sons of Silence rifatta dal finto Johnny Cash. E poi c'è chi mi manda, chi è? Mi manda Alberto, non mi devi mandare video di YouTube, non li posso caricare, proprio zero. Quindi dimmi che cos'è, magari boh. Poi ancora vai.
1: Ciao Giuliano, posso.
0: Ciao Gio.
1: Intanto ben trovato, ovviamente.
0: Ben trovato a te, caro.
1: Posso dirti che sì? È stato un inatteso quanto piacevole momento di silenzio. E secondo me potrebbe diventare una rubrica.
0: Bello, il momento di silenzio.
1: Di due minuti di silenzio.
0: Certo, sì, va bene.
1: A volte ne hai bisogno, io sì. Penso alla mia compagna che mi ruona le orecchie. Da prima ancora che si svegli e che è colcia,
0: nel sonno ti riprova.
1: Due minuti di silenzio sarebbe la pace.
0: Sì.
1: Non ci sarebbero guerre probabilmente se tutti facessero due minuti.
0: Magari no, due minuti mi avrebbero già cacciato.
1: Con tutto che sto pezzo di Steven Wilson è veramente bello.
0: È straordinario, tosto. Sì, assolutamente.
1: Bello, bello.
0: Sono d'accordissimo con te. Poi, ciao, la settimana scorsa ti avevo chiesto se conoscevi qualche cover di Arik Nems di Battiato. Ne ho trovata una io nuovissima che è una bomba, è strumentale, ma tanto il testo originale di Battiato non significa niente di sensato, per cui va bene. Ok, Battiato cover degli Ibrida, va bene, non li conosco però. Mi fido di te. Nel frattempo però vi ricordo anche che Radio Rock è sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccando il pulsante rosso dell'interattività e selezionando Radio Rock TV potete guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e Smart TV. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, in tutta Italia.

0: Six Was Nine nella versione di Todd Rundgren, richiesta al 3899-106-600 da Gianni. Come vedi, ti accontento in continuazione. Vediamo chi c'è al 3899-106-600, come dicevo poco fa. Ossia, chi è? Capisci?
1: Okay. Salve Sire,
0: sono io.
1: Ma invece, buonasera. Una banalissima, okay, scontatissima, vai, abbronzatissima. Sì. Generale di Vasco Rossi.
0: Bella, bella, la vedo benissimo, mi piace tantissimo. Bravo, bravo. Buongiorno Sire Gobbo. Io voto gli Slipknot. Ah, ok. Sì, perché ti ho detto magari non piacciono solo a me. Bravo, bravo. E vai, vai a votare, così conferisci ulteriore longevità anche a loro. Poi sentiamo il pupazzetto, vai, non sei un incubo, te lo dico, non sei assolutamente un incubo.
2: Maestro, ecco. buon pomeriggio. Valentine, sì. Tuo incubo giallorosso,
0: mi fai ridere.
2: Che non si è mai permesso d'offendere.
0: Bravo amore,
2: mai,
0: bravo.
2: Non lo farò mai, a meno che non dite gobbo. Ma quello
0: non è un'offesa, è un orgoglio.
2: Giocosità,
0: è un orgoglio,
2: da
0: è un orgoglio.
2: Ma, però, che? Una cosa, una critica la devo fare. Aia. Non mi ha mai regalato il bigozzo mio dei U2, eh? O facevi, mi ha detto, non l'ha potuto fare, poi.
0: Ma tu lo chiedi nei giorni
2: quando sono entrato in una rubrica che non c'entravo niente,
0: esatto,
2: ma, insomma, ho sbagliato.
0: Hai sbagliato.
2: Che devo fare?
0: Sì,
2: Sono pacchiotto, si può pure sbagliare, no?
0: Sbagliate sempre, troppo. Che?
2: Vabbè, a tuo piacimento.
0: Va bene, vediamo.
2: O bigozzo mio, o due.
0: Vabbè.
2: Dai, te voglio bene, io
0: anch'io.
2: Ma te dico sempre una cosa.
0: No.

0: Stand By You dei Pretenders nella versione di Lizzy qui a Radio Rock. Volevo dire a Valentine che comunque Because of You non è una cover, cioè tu sbagli giorno, il lunedì ci sono le novità, il martedì ci sono le cover, il mercoledì al massimo con per l'Hidden Treasure te lo posso passare, ma non mi pare tutto sto treasure, eh? Comunque vabbè. Ammazza che ti culo sto Valentino, ma se può bloccare giorni a te, ragazzi, non litigate, eh? Io voglio la pace tra i popoli e tra gli ascoltatori. Poi,
1: buongiorno Sire,
0: sono io.
1: No, era Giacomino, okay. Di Aldo Giovanni e Giacomo,
0: ah, okay.
1: Che dice let's go.
0: Come
1: che io ce lo vedrei benissimo. Ho lui con la voce di Corey Taylor, o Corey Taylor con la voce di Giacomino che fa let's go.
0: Ma è meravigliosa questa cosa, è che non posso aprire i link di YouTube, però sì, in effetti let's go degli Slipknot ci stavano bene con la voce di Giacomino che fa, come si chiamava, il Mister vabbè, quando faceva il professore di inglese. Oggi sei carichissimo Sire, bella playlist, sì, gli altri giorni come sono, vabbè. E te tocca, che vuoi fa? Per una volta che t'ho vomitato sul tappeto, vabbè, qui in libertà, qualsiasi cosa. Bella questa versione di Stand By You, poi ripete termi, puoi ripetermi, vabbè, il nome è Lizzy, gradevole voce, cantante, molto brava. Va bene, continuate, 3899-106-600, le vostre proposte per quel che riguarda le cover, ce ne andiamo in pausa con una molto conosciuta, molto, passatemi il termine, sputtarata, però molto bella, mi sa che l'ho passata anche un paio di settimane fa.

0: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Stai ascoltando
11: Soul Driver, a spasso con Leone, on Radio Rock.
12: Ultima mezz'ora a spasso con Leone per questo martedì 29 settembre. C'è la novità dei Kings of Leon, My Whole World. Prima però Jimi Hendrix.

ascoltare sul nostro sito radiorock.it. 20 sono i minuti, poco più, che vi separano dalla vostra trasmissione preferita, ma nel frattempo c'è Giuliano con voi fino alle 15. C'è chi scrive: adoro sto pezzo. Sì, non male, devo dire che gran bel ritorno dei Kings of Leon. Poi ancora vediamo chi c'è. Daniele che dice: buongiorno Sire Gobbo. Ah, ok, li voto io. Se ce la fai, Dead Souls fatta dai Nin in Nine Inch Nails, ok, o The Chauffeur fatta dai Deftones. Lo so, è tardi, ma prima ero in riunione. Ora spiegami perché eri in riunione in luogo dell'ascolto di Soul Dry, cioè perché hai scelto di indire una riunione proprio durante Soul Dry. Complimenti, bravo, eh. Quindi non ti passo né l'una e né l'altra. Però vi devo ricordare, purtroppo, cioè mi tocca anche questo, Aldair Cuore Giallo Rosso, pensate, il documentario sul difensore brasiliano da oggi su Sky On Demand in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Rometta e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Mendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, musiche del Piotta.

0: Sympathy for the Devil nella versione dei Guns N' Roses qui a Radio Rock. Poco più di 10 minuti, poi me ne vado. Sentiamo chi c'è al 3899 106. Ok, grazie Guns, grazie. Sentiamo Matteo.
1: Se riunione vuol dire al cesso,
0: Ah, bene, sì, può essere, però mi sembra un po' troppo. 2 ore chiuso in bagno. Oh, vuoi dire che Soul Driver fa cagare, quindi era bello chiuso in bagno. Può darsi, perché no? Chi sono io per sindacare sugli usi e i costumi dei miei ascoltatori? Tant'è che poi mi ha chiesto sia Dead Souls, rifatta dai Nine Inch Nails, oppure The Chauffeur, fatta dai Deftones. E io per ripeto, vabbè, dai, no, non sono così cattivo in realtà, perché poi ho scelto 2 canzoni molto molto belle. Allora dai, va bene, mi hai convinto.

0: Dead Souls dei Joy Division nella splendida versione di Trent Reznor e i suoi Nine Inch Nails, richiesta da chi era? Non mi ricordo. Ah, Daniele, che poi anzi mi risponde pure, magari è vero che era in bagno, chi può dirlo? Sentiamo, vai Dani.
1: Grande Sirecobbo, grazie.
0: Purtroppo
1: stavo davvero a rigore.
0: Vergognati.
1: Fossi io a decidere quando fare.
0: Ah, pensavo decidessi.
1: Questi stronzi mi mettono pure.
0: Vabbè.
1: Alle 4 il venerdì, quando in teoria dovrei finire alle 2.
0: È un mondo difficile. Evidentemente.
2: Carissimo, okay. Non so se ho capito bene perché sto nel frattempo anche lavorando, quindi non
0: sentiamo.
2: So se la,
0: cosa?
2: La giornata delle cover.
0: Oggi è la giornata del come il tutti martedì. Tutti
2: prima
0: martedì.
2: Stavo ascoltando casualmente Danny Carey,
0: sì,
2: che ha provato a fare una session con i Rush.
0: Ah,
2: la
0: figo.
2: Canzone era 2112, o come si chiama in inglese, ovviamente.
0: 2112.
2: E Danny Carey non l'ha capita. E io dico: Danny Carey non ha capito il ritmo di una canzone di Rush. Si sono dovuti interrompere per riprenderla.
0: Mandami un link, voglio vedere.
2: Ed è una canzone del 76, di 50 anni fa.
0: Sì. Poteva avere
2: c'è
0: avuto il tempo
2: tanta
0: per
2: roba prima di noi.
0: Per prepararsi,
2: mettiamola
0: dici?
2: Così. E va riscoperta per ritrovare noi.
0: Non ho capito niente, ma è un messaggio che mi lascia tanta tanta speranza per il futuro. Grazie Gio e grazie a tutti voi. Noi ci diamo appuntamento a domani, vi lascio ovviamente in ottime mani, vi lascio con chi la radio la sa fare sul serio, e ovviamente Antipop, Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18. Noi domani dalle 13 alle 15 insieme a Soul Driver, insieme a Giuliano Leone, insieme agli Hidden Treasure come ogni mercoledì. Grazie a tutti, vi voglio bene, non lasciate i 106 di Radio Rock. A domani, ciao.
3: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone.

0: debellare muffa e umidità dalle pareti di casa, ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
1: Wow.
0: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
2: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
3: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
4: Oh, papà! Sarà la prima parola.
5: La laminectomia lombare.
4: Andava bene anche mamma.
6: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
7: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta d'aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno in

0: Antipop on Radio Rock.
1: Martedì 29 settembre 2026, questo è Antipop Venezia. Sì, allora subito buon pomeriggio Emanuele Forte, Gianfiero Giulia, pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te Valerio Cesari, ciao. Martedì cari amici radioascoltatori, buon martedì e buon pomeriggio al maestro Gianfiero Giuli.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla Cassettiers, ma soprattutto all the birds all'ascolto di Radio Rock e non solo. Emanuele, che ti è successo oggi?
1: Che ha fatto?
3: Senti un mugetto, di solito un po' più.
2: No, è martedì, ragazzi, è martedì.
3: Ah, ok, solo quello.
2: Sì.
1: Non
2: domani...
1: è successo nient'altro.
2: No, ciao, domani già. Sarò scoppiettante. Poi vabbè, magari anche forse un controllino di troppo al London Bar, ma.
3: Abbiamo tutto il tempo.
1: Guardia di finanza fa il suo dovere, non è che puoi stare in regola.
2: Non me lo aspettavo,
1: Eravate messi d'accordo diversamente.
3: Il bello è che non era la guardia di finanza, era la camorra direttamente.
1: Che non ha avvisato del controllo. Beh, certo.
2: Se venite, dovete avvisare.
1: O era quello che rimane della banda della Magliana, visto che ultimamente li tiriamo in ballo spesso. Vabbè, ci ho detto, noi saremo con voi, balleremo con voi. Pensate un po' che cosa vi diciamo fino alle 18, forse, iniziando sicuramente con i Duran Duran di A View to a Kill. Radio Rock, back in time.

0: Sketches in Tennessee, Case the Elephant con un nuovo brano. Loro sono all'interno della nostra alta rotazione con questo pezzo da una settimana. Pensate un po' voi, Emanuele Forte permettendo, perché sappiamo, no maestro, che è un po' lui a decidere delle sorti di chi noi passiamo più spesso degli altri.
1: Mi dipingi in modo sbagliato.
2: No, non è vero.
0: Beh, forse
2: non
0: ci sta andando anche leggero,
1: cosa?
0: Perché...
1: A parte che è il maestro Giampiero che decide quello che entra e quello che esce.
0: Ma maestro Giampiero purtroppo non può spingersi a tanto.
2: Ma cosa? Ma siete frusinone.
1: È uscito un po' così, è uscito.
0: Lui lo è comunque.
1: Però
0: che abruzzese
1: un po' di frusinone. Oggi parlo un po' così, vabbè. Un po' così.
2: Come te pare.
1: È un po' così.
2: Cucì abruzzese però.
1: Un po' così.
2: Cucì abruzzese.
1: Come la terra. È la terra un po' dura.
0: È un po' marchigiano anche.
2: È pure marchigiano.
0: È difficile distinguere comunque.
2: Vabbè, più o meno, insomma.
1: Stanno lì.
2: Che sono regioni che a un certo punto si incontrano, sì. E quindi magari.
0: Sì, sì.
1: E non lo diciamo a loro perché poi si incazzano.
2: Chi loro?
1: È loro, diciamo, gli abitanti di quelle terre.
0: Ai sociari non piace.
1: No, ci tengono proprio alla loro identità, ecco quello.
2: No, cioè, ho detto, però confinano. Quello è innegato. Cioè, chi ha studiato geografia, sì, lo sa che.
0: Ma loro però non lo vogliono sapere.
1: Chi non l'ha studiato invece.
2: Chi non l'ha studiato, magari dice: no, non è vero, tipo la terra piatta. Ah, terra piatta, è incredibile.
0: Sì, sì, lo sbarco sulla Luna.
2: Esatto, c'è mai stato.
1: Quello sappiamo. Beh, insomma. Non credi a
0: questa grande
1: cosa.
0: Opera di cinema, no? Molti sostengono.
2: Vogliamo chiedere oggi a 3899-168, sì, secondo voi quale avvenimento non è mai successo?
0: Esatto.
2: Perché
0: sì,
2: credo
0: sì
2: che a questo
0: a
2: punto...
0: tutti, Torri Gemelle, lo sbarco sulla Luna, quello che prepara.
2: Tipo Roma-Liverpool dell'83, sì, sta roba
0: che fa...
2: Sì. Che? Vedi?
0: No, non... Ah, ma è successo, no, quello?
2: No, io... Ah, io c'avevo... Manco un anno,
0: quindi non te lo puoi manco ricordare.
2: Non,
0: no?
2: Me lo posso neanche ricordare, penso.
0: Vabbè, dai, 3899-106-600. Cosa secondo voi non è veramente, sì, successo? Parliamo di avvenimenti importanti.
1: Sì, è lo storico.
0: Cioè, sì, sì.

0: Requiem, Killing Joke.
1: Che hai detto?
0: Requiem.
1: Attenzione, Requiem. Vedi che torna,
2: incredibilmente.
0: Sì, sì. Ah sì, perché poi abbiamo anche Steven Wilson, no? Con Requiem for a Village,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Siamo pieni di Requiem in questo momento a Radio Rock. Vabbè, abbiamo qualche messaggio. C'è chi chiede i Blind Melon con No Rain, il cui compianto cantante Shannon Hoon, quello che fa anche i cori in Don't Cry dei Guns N' Roses, proprio in questi giorni avrebbe compiuto 59 anni il 26 settembre scorso. Questa è una buona proposta.
1: Però scusa che,
0: cioè, che oggi è 29.
1: Che tale ricorrenze voi adesso?
3: Ah. Sono ricorrenze post-datate.
2: Cioè, allora io e Faldone che lo faccio appare.
0: No, ho capito, mo perché però, il 26 era sabato, il maestro non poteva.
3: Credo che il nostro amico Tony
2: anche sabato
3: abbia il Faldone di qualche giorno prima, proprio così si chiama. Quindi
2: Tony può fare quello che vuole.
3: Esattamente, Tony può fare quello che vuole.
0: Tony Faldoni, no?
2: Tony Faldoni,
3: Tony non ci sono paragoni.
0: Esatto.
4: Ma parlateci delle patate di Avezzano.
0: Questo lo sa Emanuele Forte. Io non,
3: ah, non esistono. Le patate di Avezzano non esistono.
0: Che vuol dire che ne esistono?
3: Non esistono.
1: Che
0: Avezzano
1: è tipo il pistacchio di Brugge.
3: Bravo.
1: Cioè, sono quelle cose che,
3: bravo, bravo.
1: Quelle cose, mo, tutto il mo, adesso. Se tutte le persone che dicono, ah, senti, questo è di Bronte,
0: sì,
1: ma
0: sì.
1: Bronte, ma mo, ma
0: come pistacchi... faccio a distinguere?
1: Come fa? No, ma soprattutto
3: Emily Bronte, poi.
1: Ma Emily Bronte è incredibile, tra l'altro, sì. che io ho letto un sacco di resoconti.
0: Tra l'altro, il pistacchio Bronte. È molto più facile che sappia di Emily Bronte che non che sia di Bronte.
3: Bronte chi parla,
1: sì,
3: c'è sempre.
1: Oggi, ragazzi,
0: c'è anche il telefono, quello per i ipovedenti, il Bronte.
3: Bronti, no?
0: Sì, sì, assolutamente.
5: Buongiorno anche
0: ciao.
5: Oggi,
1: ciao
5: Matteo, da Prato. Una cosa che veramente non è successa,
1: dai,
5: è stato l'editto di Costantino, con cui lo Stato Pontificio ha iniziato a mettere le mani sulla terra, sui beni materiali, ad avere il potere temporale, con tutte le conseguenze che stiamo ancora pagando.
0: E
5: ci vorrebbe un'altra breccia di portapia. Ciao a tutti.
0: Però in questo, cioè, nel senso,
1: però po-
3: c'era rammarico con questo messaggio.
0: Non voleva veramente fare del cristianesimo una religione di Stato, un po' quello che sta dicendo lui, però forse è un po' troppo indietro nel tempo.
3: Vabbè, però noi non abbiamo dato limiti cronologici,
0: no,
3: temporali,
0: vero,
3: a questa.
1: E poi io posso dire, questo messaggio l'ho trovato veramente centrale,
3: sì, sì, sì,
1: nell'orario post-prandiale. In
0: sì.
3: Tra l'altro,
1: andiamo post-prandiale, vai, segno.
3: Post-prandiale, tra l'altro, Prandelli, hai detto?
1: No,
0: post-prandelli.
3: No, tra l'altro, l'altra cosa è che l'unico messaggio arrivato alla nostra domanda è questo, quindi dobbiamo ringraziare il nostro amico che ha una risposta calzante.
0: Abbiamo,
3: no,
0: degli altri,
4: No, non vorrei sbagliare, ma mi ricordo una brutta storia di ammucchiate in mezzo alle patate d'Avezzano,
3: sì, sì, sì.
4: Una
3: ancora
4: cosa di qualche anno fa.
0: Lo sa sempre Emanuele sta roba, non
3: no,
0: è
3: quelle
0: che...
3: sono le cose che metteva in giro Riccardazzo, il nostro Spider Riccardo, che
1: sì,
3: lanciava queste
1: vedi
3: cose,
1: che,
3: no?
1: Vedi che, vabbè,
3: torna.
1: Poi io non mi fate di niente.
3: Torna, non c'è niente, le patate di Avezzano non esistono.
0: Sì, ma Riccardo non Riccardo non è che è una colpa essere sociari, cioè,
3: ma
0: oh,
3: io,
0: scusami,
3: so, io sono mezzo sociale, perché papà è sociale. Un po' come il notaio.
1: No, Riccardo Dazio non esiste.
3: Non esiste.
1: Non è mai esistito. Un
0: c'è mai stato.
1: Personaggio
3: chi era quella persona?
0: Era un bot.
1: No, era
3: Gemini.
1: Era un prototipo dell'intelligenza artificiale, quindi la possibilità.
3: Un cyborg.
1: Cyber Riccardo.
3: Cyber Riccardo.
0: Assolutamente.
1: Che appunto veniva da Latina, ma veniva in jet, perché chiaramente
3: volava lui.
1: Cyborg può fare quello che vuole.
0: Quello
1: che deve prendere i treni Italia.
0: Ma no,
1: cyborg per
0: tanto meno la macchina uguale.
1: Col taxi, no, viene, veniva, cioè, i reattori sotto
0: sì.
1: i piedi.
3: Terminator.
0: Sì, sì.

0: Ivanis, i Ghost, chissà perché per qualcuno non siano mai esistiti loro, ovvero la band di Tobias Forge.
1: Come avvenimento storico, no?
0: Magari per qualcuno non sono esistiti gli anni 20 che cantano in questo pezzo i Ghost.
2: Tobias Forge pure, perché lui è una delle persone più ricche del mondo.
0: Sì, è vero.
1: Oggi ragazzi, tanti
0: oggi è tutta una
1: battute e giochi di parole e sono solo le 15:23.
0: Allora, quando è così è come quando i bambini sono stanchi.
1: Bravo.
0: Che urlano e che a noi ce va in realtà. Vorremmo dormire, devo dire che insomma il tempo è ancora di quelli che dopo pranzo si concilia col sonno perché fa un po' di caldo.
1: Ammazza, dottor Cesari.
0: Tutto sommato,
2: si concilia, dice.
1: Dopo pranzo, secondo me.
0: Però se tu mi chiami dottor Cesari, io devo automaticamente entrare in modalità partita IVA.
1: Però,
0: non...
1: Sì, va bene pure. Però, cioè, se ti faccio una domanda a livello psicologico, è un conto. Se a parlare di dormire dopo pranzo,
0: cioè,
1: che fattura mi fai?
0: Mi vesto anche come mi vesto solitamente.
2: Perché c'è stato e devi dargli appellativi, no? Quindi, maestro. Dottore,
1: lo chiamo lo stronzo, come lo chiama?
2: Ma chiamano Valerio, si chiama Valerio,
0: perché lui
1: perché è geloso. Che il maestro, lui non posso chiamare un dottore.
2: A parte che il maestro lo dai pure a lui, quindi.
0: Sì,
1: quando suona lo chiamo maestro. Tu sei maestro nella vita.
2: Vabbè, questa cosa mi dà fastidio.
1: Vabbè,
2: è un po', ma se già
0: perché lui tende a
2: già da qualche mese,
1: lo chiamo dottore, va bene.
0: Collato, no, con sta storia di patate da Vezzano.
2: Lo chiama Valerio, cioè,
1: sì, sono invece maestro.
2: Ma quello che te pare.
0: Guarda, quando suono esecuto quello che vuoi, musicista, insomma.
1: Perché la CIA è il bordereau, vabbè.
0: Ho capito, non è che...
1: Vabbè, ho capito.
2: Poi, secondo me, Valerio, se mi posso permettere, dovresti anche...
1: Chiudere il microfono.
2: Crearti, no, un nome d'arte, che ne so.
1: Sì, bello.
2: Quando suoni, no?
1: Bello.
0: Sì.
2: Tipo... Boh, guarda che me ne sono venuti due o tre, ma...
1: ma non sono
2: ma credo
0: se
2: che non si possano dire.
0: Meglio di no,
1: Cesarix.
2: Tantrix DJ, che ne so.
0: Perché no? Sembra un po' la pasticca, un po' no, però... C'è il suo perché
2: che sia Valerio
1: finisce nel regalo,
2: Tantrix DJ con la X
0: bello
3: dal Vanti Poppi.
0: Ciao.
3: Guarda, a me maestro De Vita Giampiero mi ha sempre dato un po' di presa per culo.
2: Bravo,
3: come si è cazzaro, però.
2: bravo
0: no, non
3: dico che sei maestro De Vita,
2: bravissimo
3: tu.
2: Guarda, io non l'avrei espresso meglio di come.
1: Ma non è vero, però. Cioè, tu stai dando ragione a questo che si spacciava per il mio commercialista.
0: Solo perché,
1: capito?
0: Ovviamente, non sa prendere con indovina chi te le suona, e quindi allora è.
1: Chi
0: è
1: un
2: maestro
1: è brutto.
2: No, quello che diceva, sento una forza dentro che ne ha.
0: E poi quello che l'hanno preso dei due.
2: E poi l'hanno preso perché, nonostante quella forza, non
1: c'era qualcuno più forte di lui.
0: Dalla galera.
2: È normale, ragazzi.
0: Ah, una certa, insomma, sì.
4: Hey, ma.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Questo è Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
14: Rock. Antipop di nuovo con voi dopo il break delle 15:30 con i Rage Against the Machine di Bulls on Parade. Radio.

Maiden, loro sono gli Architects. Radio Rock Promotion. Biennale Marte Live 2026, il festival multidisciplinare diffuso dal 1 all'11 ottobre, 40 location, centinaia di artisti tra musica, teatro, danza, cinema, circo e arti visive, tutto insieme, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Sul palco Baby Shambles, Omar Suleiman, Alberto Ferrari dei Verdena, Camon Tigre, Mika P. Hinson, Sara Neufeld degli Arcade Fire, Mauro Ermanno, Giovanardi e tanti altri. Programmi e biglietti su biennalemartelive.it, media partner Radio Rock. We'll be right back.

0: Train of Consequences in Megadeth.
1: Ma infatti John P, anche quando le fanno dar voto alla puntata, secondo me questi mica lo prendono come spunto di riflessione.
2: Bravo.
1: Dicono sì, vabbè, ci ho dato 4, vabbè, masticato.
0: Ma no, è vero, io ci sto molto male quando il maestro questo... mette voti brutti.
2: Sì, sì, ma poi questa alla 1, lui è un bugiardissimo, Valerio.
0: Sì.
2: Verete bugiardo.
0: Io.
2: Sì, sì, Emanuele invece Giambier.
3: Ciao Giambier. No, però io ricordo che è la puntata che prende 4, non sono io, non è Valerio, sì, però... è la puntata. Quindi anche il maestro Giambiero prende 4.
2: Io.
3: Anche tu prendi 4.
2: Però io.
0: Però lo dice quando è che lui è quando che invece.
2: Bravo Valerio, mi mangio quello che ho detto.
3: Una volta l'ha detto.
2: Non era vero, Valerio. Non era vero quello.
3: No, è fatto che l'ha detto una volta. Ma comunque la.
0: Vabbè, che qua a volta.
3: C'è scritto puntata voto. E lui fa parte della puntata.
0: Ma quello lo scrivi te, però.
3: Ma che vuol dire? Ma lo dice lui?
0: Okay. Tutta la differenza.
2: Ho capito, però un conto lo scrivessi io, allora.
3: Lo vuoi scrivere tu?
2: No.
3: Okay.
2: No, però dico, se lo scrivessi io, avrei qualche modo. Io prendo 4. Ah, vabbè, mannaggia, mannaggetta.
0: Certo.
2: Così non me lo sento 4. Come se lo scrivi te, scrivi quello che vuoi.
3: Eravamo rimasti.
2: E metti le cose, pure le cose fuori onda.
3: A Tantrix DJ eravamo rimasti. Sì. Poi vabbè. Non so che è successo.
0: Allora, siamo sulla strada giusta.
3: Sì,
0: manca qualcosina.
3: Sì,
0: non so.
3: Il controllo
2: basterebbe
3: Emily Bronte. Beh, c'era bella roba, dai.
2: Vabbè.
3: Sì.

0: Brian Fontaine's DC, non so se avete seguito questo nuovo trend del boob rest. Ci avete presente cos'è? Praticamente sono queste star, sì, diverse celebrities che hanno iniziato a fotografarsi con una o due mani sul seno, su entrambi i seni, e questa cosa è diventata virale. Ne segnala la diffusione New York Post, che cita Kylie Jenner, Dua Lipa, Selena Gomez, Hailey Bieber tra le star fotografate.
1: Nicolas Cage.
0: In diverse versioni della posa. Il principio è semplicissimo, leggo da questo articolo: mani sul décolleté in modo leggero oppure più marcato per creare una postura spontanea davanti all'obiettivo. C'è una cosa tipo, cioè, questa è ad esempio la foto di Dua Lipa, no? Per dire.
2: Ma come si chiama? Boob rest. Perché
0: boob rest.
2: Meso Google mi trova Bucarest.
1: No, però quella è un'altra cosa.
0: Potrebbe comunque mettere.
2: È una città Bucarest.
1: Sono vestiti.
0: Sì.
1: Quindi, cioè, non c'è il discorso che c'hai, se il seno scoperto, te lo copri, no?
2: Ah, boob con due O, quindi.
1: Come si sa.
2: Sì. Io che ero BUB.
1: Anche
2: boob,
1: no, zin.
2: Boob
1: no,
2: rest.
1: No.
0: Dietro al successo, spiegano, potrebbe esserci proprio la sua semplicità del gesto. Lizzie Clohen, fotografa e content creator, ha spiegato all'Huffington Post che il gesto appare super naturale, per niente imbarazzante e facile da fare quando all'improvviso ti puntano una fotocamera addosso.
1: Ma
0: sì,
1: perché
0: uno normalmente sta così.
1: Ma perché mai dovrebbe essere, cioè, importante o rilevante il fatto che uno si faccia la foto con la mano sul seno? Cioè,
2: non lo so, perché sono quelle cose psicologiche che uno poi deve viverle per capire.
1: È vero.
2: No?
1: Allora, sì. Se ti fai le foto,
2: quando dicono che tu, se ti mettono in soggezione di fronte a tante persone, la prima cosa che ti è da fare è incrociare le braccia, o comunque sia metterti le mani in tasca, no?
0: In testa anche.
2: E in testa, oppure dare una pizza in faccia. Uno, ma
0: quello
2: è una cosa
0: che di avere come molta, sei fatto, insomma,
2: molta confidenza e tante cose. Vorrei che sia anche un po' questo, no? Che tu magari una cosa quasi psicologica, come dire, psicologica.
1: Sì, magari, ecco, però incroci le braccia, lì ti metti in posa. E non
0: una
1: capisco,
0: volta
1: però,
0: in moda le braccia incrociate, no? Adesso
1: sì,
0: più,
1: sì,
0: più le mani sui seni.
1: Le corna, che ne so, sì. No, però la cosa.
2: Ma sbaglio, io
1: però le mani sul seno proprio, non di qualcun altro, perché potrebbe essere un problema.
0: È problematica.
1: Lì potrebbe essere problematica la questione,
2: credo,
1: no?
2: Credo di sì, credo che
1: crediamo di
2: potrebbe
1: sì.
2: Assurgere a problematica.
0: Sì.

0: Sum It Up, Rolling Stones, non c'entra nulla con la Boob Rest, o forse sì, chissà, però stavo invece leggendo un articolo dei giochi, videogiochi, che quest'anno nel 2026 compiono 40 anni, che quindi sono usciti nel 1986. Vabbè, The Legend of Zelda, per quanto riguarda il capitolo su NES, che credo fosse il primo a questo
1: punto.
0: Metroid, il primo Metroid, sempre.
1: Quello per il Nintendo.
0: 1986, esatto. Dragon Quest, pure. L'86 fu anche l'anno di un altro gioco di ruolo eccezionale, come il capolavoro di Sakurai. OutRun, che ridefinì un po' il livello dei videogiochi da sala, per chi se lo ricorda.
1: Di quelli
0: Bubble
1: da corsa,
0: Bubble, esatto. Bubble, vabbè, insomma, che imperversa anche sugli smartphone.
1: E tu poi la sai la storia di quella di Bubble, no? Che per finirlo, in realtà lo devi finire tipo 3-4 volte. Sì, è una cosa lunghissima, perché la storia di Bubble qual è? Che loro non sono due draghi, sono due persone a cui loro sono due persone a cui sono state rapite le fidanzate. E quindi assurdo. Loro devono fare questi quadri, cioè questi 100+ quadri, per arrivare a salvarle. Però se tu lo finisci normalmente, non riesci a salvare, quindi comunque sia devi ricominciare.
2: Magari con modalità più difficile o sempre.
1: No, sempre uguale, che devi fare delle cose particolari.
2: Sai che palle.
1: Adesso non le sì, ma i giochi erano così. Cioè,
0: infatti, vabbè, citiamo Castlevania in ultimo, insomma, per quanto riguarda i giochi che appunto compiono 40 anni nel 2026. Uno sottovaluta, ad esempio, che pure giocando a Super Mario, una volta. Cioè tu o lasciavi la console accesa, ogni volta dovevi ricominciare dal primo livello.
2: Sì, non
0: è una roba impensabile per noi che siamo cresciuti
2: non
0: più o meno con la PlayStation, le memory card, ma prima sta roba non
1: esisteva. Infatti il secondo step fu quello dei codici generati dai videogiochi, che tu ti segnavi. Io avevo questo quadernino pieno di X, Y, codici numerici.
2: Domanda non videoludica, ma un po' più zozza. Ma a proposito, come sta Sidney Sweeney? Ce lo scrive il nostro amico.
0: Penso bene, ho visto la pubblicità quella che ha fatto del zio di scommesse.
2: Con le mani sul seno?
0: Sì.
1: Vabbè, sta bene, comunque. Mi auguro che sia bene.
0: Io credo anche tanto bene, così sempre. Così
1: troppo, ma non è mai troppo.
0: Potrebbe fare di meglio.
1: Ma non lo so questo, però. Siamo con lei. Insomma.
0: Beh, certo.
1: Ma non so se volete. Un aggiornamento, ma penso sia anche super.
2: Magari dopo il break.
1: Vediamo dopo il block.
0: Dai.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Oh my God!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
3: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
2: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
4: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
9: Stai ascoltando Antipop.
10: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio Rock.
11: Seconda ora di Antipop di questo martedì 29 settembre 2026 che si apre con gli Eagles di Heartache Tonight.
12: Radio

0: Kingfisher domanda, ci scrive Roberto, a metà tra il boob rest e i videogiochi, vi ricordate voi se c'erano dei codici per giocare con Lara Croft nuda? Sì. Oppure era una leggenda creata dalla mia giovane mente? No, credo fosse il primo Tomb Raider che potevi spogliarla, una cosa del genere.
1: Però non completamente nuda, se non ricordo male, tipo in mutande reggiseno, vado a memoria,
0: Ma sai che non lo so, cioè, mi sa proprio nuda in realtà.
1: Anche perché c'hai i triangoli, cioè,
0: sì, no, però insomma, era fatta un attimo esagerata.
1: No,
0: Croft.
1: Completamente nuda non ricordo.
2: Secondo me no,
1: mutande reggiseno, c'ho sto ricordo. Okay. Tipo così.
2: Io mi sembra, però... no, io credo c'avesse una parannanza con scritto Benevento.
1: Sì, certo, tipo quelle divertenti per cucinare,
2: sì,
1: no? Così,
2: esatto,
1: con le pene di fuori, quelle, cioè, cose,
2: beh, non esageriamo, quelle quelli con, che ne so, con le statue senza la testa,
1: lo sa, sì, hanno il pene fuori,
2: ma tu hai detto lo Stato, te volevi una cosa con
0: lo
2: la
0: Stato
2: rappresentazione
0: col pene fuori.
2: Del Parlamento col pene,
1: Parlamanto,
2: tutta il
1: Parlamanto, ricordiamolo sempre.
0: Ciao, vorrei ascoltare E ti diranno dei Blackout, grazie Katia, che immaginiamo li conosca perché vedo da Spotify sono una band di recentissima formazione, perlomeno vedo solo questa canzone.
2: Me sa tanto che questa,
0: ne so,

0: Vabbè, una preview,
1: questa è una
0: sentirla tutta. Adesso una spoglietta, una cosa, insomma,
1: ma
0: no?
1: Ti pare,
0: una pizzetta,
1: ma...
0: no,
1: Mutande e Regiseno vecchi maiali.
0: Ah, vedi, io ero convinto che si spogliasse completamente, per quello che poi si poteva vedere in 3D,
1: No, no, era proprio ignuda. Ragazzi, io c'ho un ricordo diverso, però...
0: erano
1: i triangoli.
2: Devo dire, Tomb Raider è gioco sopravvalutatissimo.
0: Beh, oddio, i primi due secondo me sono dei bei giochi.
1: Sì, non ricordo se il primo Lara Croft o se una versione successiva, cioè non si da se appunto il primo,
0: ma
1: penso,
0: a me pare fosse proprio il primo, ragazzi.
1: Ma io ho, diciamo, giocato molto al secondo capitolo della saga,
0: no?
1: Esattamente, ed era incredibile, veramente.
0: Vabbè, all'epoca era un gioco, insomma,
1: il teatro dell'opera, Venezia,
0: sì, importante.
1: Sì, sì, devo dire, sì.
0: Casal Bertone, c'era pure il livello da stellare,
1: Casal Bernocchi,
0: sì.
1: C'era Vibo Valencia e c'era anche Verbania a un certo punto.
0: Sì.
2: Ah, pure Verbania,
1: sì.
0: Ricordo bene quel videogioco da bar dove eri un ragnetto e dovevi completare un puzzle,
2: sì,
0: e usciva fuori
2: nude,
0: tipo una cinese mezza nuda.
2: Sì, è vero,
1: che
2: è vero.
1: Cosa, aspetta,
2: ecco, questo me lo ricordo già.
1: Cos'era la cinese mezza nuda?
0: Dovevi completare un puzzle, sì, a quel punto usciva fuori una cinese, tipo una cinese,
1: sì,
0: poteva essere una giapponese, una coreana, mezza nuda.
2: Sì, sì, è vero.
0: Ci
2: è vero.
0: Scrivono.
2: Sì, sì, c'era pure quello, il poker, c'era,
0: sì,
2: quello. Io mi ricordo, pagavo le partite a mio amico che ci sapeva giocare,
0: mm-hmm,
2: per vedere. Poi, insomma, no, queste cose un po'
0: sì,
2: pruriginose.
1: Senti, arriva,
2: sì,
1: appunto, conferma, no, come no, Tomb Raider 2 aveva il cheat per renderla tutta nuda, tutta, tette.
2: C'è la citazione.
1: Sì, cheat.
0: Sì.
1: Tette a triangolo peloso,
0: vabbè,
1: tutto triangolo.
0: C'è gente che si è proprio sfogata.
1: Adesso vediamo, adesso dobbiamo vedere.
0: Adesso confermiamo, adesso andiamo a confermare.
3: Ciao Antipoppi.
0: Ciao.
3: Come va? Tutto bene?
0: Abbastanza.
3: Come state? Sentite, non so se rosicherete o meno, però io me ne sto andando a casa. Ho cominciato stamattina alle 9, sono alle 4. Diciamo che si può fare, no? Voi mi date il vostro bene placido? Grazie ragazzi, vi voglio bene. Ciao.

0: Song Going Down, Bruce Springsteen.
1: No, scusate, Laser Sweet Larry. Ok, Laser Sweet Larry. Tutta la vita con la PlayStation 2 tantissimi anni fa, lo andai anche a ricercare o lo finì anche in quel caso. Malato demente. Pietro, ma vecchissima scuola, classe
0: di il gioco del bar, del ragno, non ho capito.
2: Allora, come ve lo puoi rimettere da capo? Che cerchiamo di interpretare.
1: No, scusate, Laser Sweet Larry. Ok, Laser Sweet Larry.
2: Sarà il nome del gioco?
0: Penso di sì. Vabbè.
3: Eccolo qua.
0: L'hai trovato?
3: È una serie di avventure grafiche per adulti umoristiche blandamente erotiche. Ti piace blandamente erotiche? Sì. No. Scritte da qui non so chi, Hal Lowey.
2: Ah, Leisure Sweet Harry.
0: Sì, Leisure.
2: Io Laser.
0: Io pure non ho capito.
3: Dalla Sierra Online a partire dal 1987. Il protagonista è Larry Laffer, un uomo sulla quarantina perdente, disperato e libidinoso, che cerca di sedurre attraenti donne, normalmente con scarso successo. Il Leisure Sweet del titolo è un termine americano originato negli anni 70 per indicare un abbigliamento maschile casual con giacche e pantaloni abbinati spesso di colore pastello. Larry ne ha sempre indossato uno bianco in tutti i capitoli storici della serie.
2: Beh, sembra Quagmire.
3: Sì, i videogiochi di Larry sono stati tra i titoli Sierra di maggior successo. In seguito la serie è passata in mano ad altri produttori con minor fortuna.
0: E lo Lotti Poppy, ricordatevi di Golden Axe, Wonder Boy, King of Fighters e tanti altri bellissimi. Questo è Raffaele. Vabbè, sono gli anni 80 e 90, è uscito un po' il gota dei videogame.
2: Su Golden Axe ho scoperto, ma veramente di recente, che esistevano un 2 e un 3. Io per esempio mi ero fermato al primo, cioè il secondo e il terzo.
0: Sì,
2: ho pure giocato, ma non è...
0: Pensavo avesse avuto dei seguiti, invece sì. No, forse non di uguale successo, immagino.
2: Beh, no, però ultimamente mi sono preso per la PlayStation il coso del Mega Drive.
0: La collection
2: del Mega Drive. Dove erano presenti tutti e tre i Golden Axe.
3: Poi un conto è quando cresci giocandoci sul momento,
2: sì,
3: magari capisci la differenza fra uno, due, tre. Sì. Se poi li recuperi a un certo punto,
0: sono tutti uguali.
3: Double Dragons alla fine erano identici, però se noti le differenze,
2: miglioravano di grafica, un po' di movimento.
3: Poi lì per lì stavi in fissa e quindi sembrava tutto diverso, però li recuperi adesso, sono uguali.
0: Eh

0: Alex for Dinner, Mastodon.
1: Ciao, buongiorno. Ciao. Ma Metal Slug è già stato nominato per caso?
2: Non ancora.
3: Ciao, Heavy Machine Gun, possiamo dire.
0: Sì, stavamo commentando giustamente, no, a microfoni spenti con Emanuele, che è Metal Slug, è uno di quei videogame che perlomeno io e noi ci abbiamo una mezz'oretta d'autonomia.
3: Sì, poi vomito.
0: Sì, senso, poi mi prende un attacco epilettico, sì, fondamentalmente.
4: A me dava fastidio perché era proprio il gioco che ti faceva proprio spendere i soldi.
3: Un milione di euro, è vero. 200 lire.
4: No, magari, io me lo ricordo, non so, io però Metal Slug me lo ricordo l'ultimo periodo del liceo.
0: Vabbè, sì.
4: Fine anni 90 più o meno, come
0: e pure c'avevamo il baretto con il cabinato, sì, di Metal, sì, cioè, sì, quello e Tekken 2 c'erano.
3: No, io ricordo.
4: Me lo ricordo all'Extra Ball, pensa.
3: Uno, il baretto del zona Tor San Lorenzo. C'era Street Fighter 2, anche quello consumato.
0: Con la macchina.
3: Quello consumato, ma poi sai con le vesciche sul dito, perché vedete, sì, stavi là che schiacciavi.
0: Sì, Street Fighter, tu puntualmente premevi i tasti a cazzo.
3: Beh, sì, non è che avevi il cabinato.
0: Non le combo, no?
3: Esattamente, non hai bene, sì, queste.
0: Ma io tuttora ci gioco così quando mi capita.
3: Sì,
0: quello è Tekken.
3: Chiaro, loro magari che non spendi i soldi del cabinato, no? Perché c'hai a casa.
5: Ma ce n'era anche uno, sempre da bar, in cui c'era uno schermo con, diciamo, le delle bestie che giravano, e tu eri sul bordo e dovevi mangiare lo spazio alle bestie che giravano, e potevi anche imprigionarle e quindi ucciderle.
4: Vabbè,
5: e sotto c'era di nuovo lo sfondo della donnina mezza patata, se non ricordo male.
4: Guarda, questo gioco potrebbe
5: essere in tema.
4: Ciao.
3: Non ricordo.
4: Guarda, questo gioco, nella versione originale si chiama Q di quadro, Imola e X.
0: Ok.
4: La lettera, insomma, e si ha X. Adesso nello specifico, però, quello che dici tu non mi ricordo come si chiama, però me lo ricordo anch'io in sala giochi, quello lì.
0: Beh, poi alla fine erano quelli che stavano.
4: E c'erano i ragni, c'erano, noi.
3: I ragni sempre con la faccia. No, quelli i ragni normali.
0: No, non con la faccia tua, quelli sono quelli di Resident Evil.
4: Non l'hai mai detta sta cosa.
3: L'hai detto. Per non dimenticare il primo inimitabile FIFA International Soccer con Brian Plank, centravanti della Germania. Assolutamente overpowered.
0: Vabbè, sì. Vabbè, e poi FIFA, io ricordo quelli dei primi anni 2000, era praticamente cross dal fondo, rovesciata gol, cioè tutti così erano.
4: Sì, sì.
0: I gol.
3: 97 c'era, vi ricordo anche il campo
4: calcetto.
3: Indoor, il calcetto.
0: Come anche il 98.
3: Era bellissimo. Io ricordo
4: 98, non lo sai.
3: Io ricordo il 97.
4: Solo il 97.
3: Però,
0: però bellissimo, FIFA 98 ha fatto scuola,
3: incredibile, ragazzi.
0: Allora, domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Jenny in concerto al Wishes Club, il quartetto post-punk anglo-maltese che è uscito 3 anni fa col suo primo album Yunam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma, biglietti in prevendita su Dice. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishes Club, via dei Volsci 126B Roma, è un evento Radio Rock.

0: amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
1: Oh, papà! Sarà la prima parola.
2: La laminectomia lombare.
1: Andava bene anche mamma.
0: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
3: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
4: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
14: Sì, è di là sul divano.
13: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
14: E che fa? È uguale, no?
15: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
16: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
17: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Welcome everybody, welcome.
19: We are back.
8: We are back.
19: Back to
8: Antipop.
19: Antipop.
9: State ascoltando
19: Antipop,
9: la trasmissione che peggio è impossibile.
7: On Radio Rock.
6: 16:34, questo è sempre Antipop. Lui invece che arriva adesso è Prince con Kiss.
7: Radio Rock. Back in time.

0: Seriously, gli Editors.
1: Quel gioco, anzi quei giochi dove c'è ragno e altre cose che con la matita disegni e mangi lo spazio, uccidi mozze e guardi la foto della donnina sotto,
2: sì.
1: Si chiama Fantasia ed è una serie di giochi che ne hanno fatti Fantasia. Di più nel tempo.
0: Fantasia,
1: e ovviamente alla sala giochi che frequentavo c'erano.
0: C'era la fila.
1: Arrivati nell'ultimo periodo, diciamo, però... c'erano ed erano interessanti.
0: Interessanti, vedi, interessanti.
1: Ed erano anche parecchi impegnativi.
0: Ah sì, quindi non erano neanche facili. Vabbè, tu te la dovevi conquistare questa immagine che andava componendo, sì.
3: Raga, il, come si chiama, Kicks.
0: Quello che diceva Quicks. Il maestro.
3: Con le zozzette da spogliare si chiamava Girls Panic.
2: Quello.
3: Applauso a Nico da Catania.
2: Bravo,
3: forza,
2: Nico.
3: Nico da Catania.
0: Bravissimo. E poi stavamo cercando il titolo, non ci arrivava.
2: L'ho trovata adesso, va, mentre lo stavo dicendo.
3: Domanda musicale, non so se è attinente, però non vi pare che il pezzo degli Editors Seriously, quindi la nostra novità, sia una via di mezzo tra ritmi e sonorità di Sam Fender e sfumature dei Cure? Ciao Giambier.
2: Sì.
0: Ma sa di Sam Fender,
3: sa di Sam Fender, sì, esatto. Profuma di Sam Fender.
0: Profuma di Sam Fender.
3: C'è chi profuma calcio e chi profuma,
0: Sam Fender.
2: Che diceva un po' di Sam Fender, un po' di
3: Cure.
0: Cure.
3: Sfumature dei Cure.
0: Ma Cure io non ci rivedo molto. Molto sinceramente, ma proprio negli Editors non ce li vedo.
2: Sam Fender, magari altre cose di Cure, ma non queste.
0: Sì, è vero, sono d'accordo.

0: Rico Peter Gabriel.
1: Le ricorrenze del maestro Giampiero.
2: Meno male, Senti, il 29 settembre mi assurge come termine a livello leggendario.
0: Sì.
2: Cioè, proprio ho chiesto all'intelligenza artificiale di quantificarmi o qualificarmi,
0: sì,
2: insomma,
0: questa giornata di oggi.
2: La giornata di oggi mi ha detto, ma io la definirei leggendaria. Quindi tutti i giorni del rock, bene o male,
0: sono leggendari
2: per un motivo o per un altro. Però cominciamo dal faldone dei compleanni, perché oggi nel 1935 veniva a nascere il signor Jerry Lee Lewis, in quel della Louisiana. Volevo solo dire
0: Louisiana
2: mi piace tanto, perché come Luciana,
0: però
2: tipo il polipo della Luciana,
3: tipo Luisa
2: però chiamando Luisa, molto molto bello. Tutti lo chiameranno The Killer per il suo modo di suonare questo pianoforte, sì, a volte anche con i piedi ci si metteva, sì, sopra, un po' maleducato, però precursore.
0: No,
2: di,
0: tutti quelli che si mettono con i piedi, che non so, sulle sedute del treno, per
2: bravo,
0: dire, no, dell'autobus, devono qualcosa a Jerry Lee.
2: Esatto, cioè, se ne va il 28 ottobre del 2022 a 87 anni, ultimo pioniere, insomma, di questa grande generazione di musicisti del rock and roll e quant'altro. Mi veniva, però, ho trovato anche questa curiosità riguardante il giorno di oggi e Jerry Lee Lewis. Perché il 29 settembre del 1976, il giorno del suo 41esimo compleanno, prende una pistola, una 357 Magnum, si dice così, no?
0: Cioè, penso di sì.
2: Sono molto avvizzo.
0: No, 356,
2: penso
3: di sì.
2: 357, e mira a una bottiglia di Coca-Cola in camera sua. Il proiettile che fa rimbalza e colpisce al petto il suo bassista, Norman Butch Owens, che sopravvive che fa a quel punto, fa causa
0: a matto che c'aveva per titolare,
3: sai.
2: E quindi vabbè, niente, poi come andrà a finire questa cosa non si può sapere, perché attiene alla privacy del signor Jerry Lee Lewis. Però a questo punto Great Balls of Fire me lo sentirei, così rendiamo anche omaggio, ma tanto dura poco.
0: Sì,
2: La mettiamo due volte,
3: recuperiamo dopo
0: pure
2: la mettiamo due volte, dai.

0: Balls of Fire, Jerry Lee Lewis, che nasceva oggi nel 1935.
1: To be right. Senti, invece nel 1963 nasce il signor Les Claypool, incredibilmente, a Richmond, in quella del California, del Tennessee, dove noi ci piace bere. No, quella era
0: sì.
1: Dan Peterson, fatto
2: come
1: male.
2: No, vabbè, ha fatto molto bene invece.
1: Vedi.
0: Attenzione,
1: vedi. Questa era.
2: Questo ha fatto bene.
1: Ma lei sta prendendo in giro.
0: Ma cos'è, perché tra un po' c'è il regalo?
2: Mi chiude il microfono.
0: No, però non lo puoi decidere. No, ma molto devo lasciare aperto apposta.
1: Sì. Guarda, fai una cosa. Lascia aperto solo lui e chiudi noi due.
2: Ascolta. Così
1: vediamo come va.
0: Così è costretto a dire qualcosa.
1: Così devi parlare per forza. Senti,
0: certo.
1: Vabbè, fondatore, voce e basso dei Primus. Incredibilmente uno.
0: Mille altri progetti.
1: 350 bassisti. È più grande di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, cioè presente quella che copia un po'.
0: Che molti confondono con i Rolling Stones, i Rolling, no? Stone.
2: È la loro rivista.
0: Sapete, quelle persone fanno no, perché i Rolling Stone,
2: esatto,
0: mancano essere.
2: La rivista però. Rolling Stones.
0: Sì.
1: Nell'86, dopo la morte di Cliff Burton, fece il provino per il treno in Metallica, ma Gene Hetfield disse che era troppo bravo, così tornò ai Primus. Quelli di Jerry Was a Race Car Driver, e fece anche la sigla incredibile di South Park.
0: No?
1: È vero, veramente incredibile. Vabbè, sentiamoci, allora, i Primus, dai.

0: Pepe.
1: David, Kat, Primus, tanti auguri anche a loro, Les Claypool.
2: Oh, ma adesso però cambiamo un attimo argomento, apriamo il faldone delle pubblicazioni inerenti al 29 di settembre, perché nel 1992 usciva un disco niente male degli Alice in Chains, ovvero Dirt, capolavoro della suddetta band, disco cupo, potente. Lane Staley e Jerry Cantrell raccontano senza filtri dipendenza, guerra e morte in brani come Wood, Rooster, Them Bones, Down in a Hole, eccetera eccetera.
1: Una compilation quell'album.
2: Praticamente sì, si può dire che un best of è già questo disco, infatti.
1: Sì, cioè, sì, è vero. 1992,
2: 92,
1: 34 anni fa.
2: Incredibile.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Domani, 30 settembre, è l'ultimo giorno per fare domanda di agevolazione tariffaria per la mensa scolastica del prossimo anno. L'agevolazione è rivolta ad alunni e alunni iscritti all'infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado residenti a Roma. La domanda va compilata online su comune.roma.it. A Valle Fontana, nell'area Fosso delle Campanelle, nascerà l'orto urbano comunitario più grande d'Europa, esteso oltre 30 ettari all'interno del parco agricolo di Casal del Marmo. Entro il 23 novembre si possono presentare le proposte per la gestione di 40 lotti da circa 150 metri quadri l'uno. Sabato e domenica l'evento Piano City Roma trasforma la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Dal sorgere del sole fino a sera, oltre 100 pianoforti animeranno Roma con concerti, performance speciali e omaggi ai grandi autori.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
10: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena, Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Costantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
11: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
12: Oh, papà, sarà la prima parola.
13: La laminectomia lombare.
12: Andava bene anche mamma.
14: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
15: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
16: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
20: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
21: E che fa? È uguale, no?
22: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
23: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Questo è
1: Antipop.
0: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
2: Rock. Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele e Giampiero con voi fino alle 18. Arrivano anche i Sum 41 di Into Deep.
19: Radio Rock. Back in time.

0: Solo The Bomb, Royal Blood.
1: E dopo i Royal Blood a livello microtonale ci spostiamo verso...
2: Sì, anche loro sono...
1: Beh, mi sembra ovvio, cioè...
0: Siano microtonali.
2: Sono ignorante in materia, ragazzi, mi affido a voi.
1: Ma vedete, sei batterista.
2: Il batterista non è microtonale.
0: No.
1: Devi essere... chitarrista, bassista.
0: Microtonali, no?
2: Al massimo Sandro Tonali.
0: Piccoli Sandro Tonali.
2: Questo finisce nel recap, eh.
1: Questo è, se lo metti nel recap prendi 4 voti in meno.
2: Non lo metto nel recap. Poi prendo, vedi, l'ha detto lui.
0: Vabbè.
1: Però ti sta... La devo segnare.
0: Te sta per tipo, piace, come te pare.
2: Mi sembrava una cosa meritevole, ma evidentemente.
1: Ma già l'avevamo fatta sta battuta. Poi, se no, tonali, sì. Poi se no, i nostri colleghi che leggono il recap dicono: ma questi dicono sempre la stessa cosa.
0: Sì,
2: la pletora di
1: messaggi.
2: Vai, vai,
1: allora,
2: vai,
1: allora, senti. Oggi nel 1997, oltre all'uscita di Urban Hymns, che è un disco che insomma celebriamo abbastanza all'interno di questa trasmissione e non solo all'interno di queste frequenze, beh, escono un po' di cose. Portishead con il secondo album intitolato proprio Portishead.
0: Pensate.
1: Però io mi volevo soffermare su un singolo tratto da Nimmer Road che si chiamava Hitchin' a Ride. Loro naturalmente sono i Green Day, e qua c'è questa frase, perché i Green Day con questa canzone cominciano ad allargare i confini del loro punk, che tradotto vuol dire che iniziano a
2: sbietare,
1: a vendere, quindi ad essere un po' meno
0: un po' mainstream.
1: Però questa canzone non era così tanto mainstream, quindi sentiamola. Jamie Green Day un passettino prima di diventare mainstream.
2: Desbietà.
1: Desbietà, insomma, quello era.

0: Eccoci anche questo martedì a parlare con voi di annunci, la rubrica preferita oltre che da voi da Emanuele Forte,
1: sì, e da Tantrix
0: per...
1: DJ, ricordiamo.
0: Sì, una specifica tipologia di annunci
2: che non è... sta prendendo in giro,
0: Beh, sì,
2: l'ha
0: ma...
2: detto con
1: è lui che mi prende in giro, dice che mi piacciono i quelli.
2: Ma ogni volta fai così.
1: Gli annunci quelli un
2: sai
1: po'
2: come fai? Fai come Paolo Villaggio quando va fatto dire
1: con la lingua,
0: con la lingua,
2: con la lingua all'angolino,
1: cioè. Sì, quando vedo un sino, no?
0: Studio di architettura. Allora, questo è un annuncio, da una parte carino, dall'altra inquietante. Ricerca partner cimitero animali. Studio di architettura ricerca partner per realizzare e gestire un cimitero di elite per animali d'affezione. Quindi gli animali di cui vi frega qualcosa, perché gli altri no. Studio di architettura ha realizzato un progetto innovativo di un cimitero per animali d'affezione, cani e gatti. Tale struttura è già esistente negli Stati Uniti, Los Angeles e San Francisco, riservata al pubblico di elite che desidera per il proprio cane o gatto una sepoltura di una degna dimora.
1: Quindi è chi c'ha soldi?
0: Eh sì, in poche parole sì.
1: Dice elite, però intende altro.
2: La progetto... elite poi è il supermercato.
1: Infatti.
0: Il progetto prevede una realizzazione a Roma e Milano. Per valutare un'eventuale collaborazione inviare una mail, insomma c'è il contatto, ci sono anche le foto di come dovrebbe essere questo cimitero, come quelli normali.
1: Ma lui cerca dei collaboratori, dei partner, dei soldi.
0: Cercano qualcuno per contribuire a realizzare questo
2: oppure
0: cimitero.
2: Oppure cerca già delle persone, ma se io lo costruisco...
1: Voi ci mettete...
0: Lo porteresti il cane quando se sarà...
2: esattamente...
0: Per dire, no?
2: Non lo so.
1: È un sondaggio.
0: È un sondaggio, esattamente.
2: Beh, così però è facile. Se
1: bello.
0: I cimiteri si fanno prima, non dopo.
2: Sta a rischio di impresa allora,
1: Bravo.
0: Adams Family Pinball Machine by Bolli 1991. Traduco, il flipper della famiglia Adams. Sì. 1991, 3.400 euro. Questo pezzo, il gioco è stato sottoposto a un rigoroso processo di ristrutturazione e ha una checklist di servizio da parte di tecnici professionisti dei flipper per assicurarsi che sia completamente operativo al 100% e abbia un bel aspetto.
2: Io ho letto i flipper, la parola francese.
0: Il flipper, cioè, si vede che sta bene, insomma, no? C'è,
2: ma lo sai che io
0: me
2: lo ricordo questo, era bellissimo.
0: Io l'ho
2: era.
0: Visto in qualche bar.
1: 3.400 euro, però, ragazzi.
2: Vabbè, non è tantissimo.
0: Beh, chissà, dipende un po' dai costi dei flipper, forse non è
2: credo
0: tantissimo.
2: Che un cabinato di videogiochi costa molto di più,
1: costano tantissimo,
0: cioè quelli originali sicuramente
1: costano tanto e va bene, però insomma sono soldi.
0: Però
2: beh,
0: fortuna,
2: tu che c'hai tutto il London Bar, manco un flipper ce
1: ne abbiamo tre dei flipper, questo c'è banca però.
2: Quali c'hai dei flipper?
1: C'abbiamo quello di Carlo Verdone che non è male.
2: Quale?
1: È quello Verdone,
0: quello che usa in troppo forte.
1: No, quello Carlo Verdone.
0: Ah, c'è
2: Padre, si chiama Carlo Verdone.
1: Sì. C'è quello del Rock Show che pure sta andando
2: quello che c'è
1: e c'è tutto il Rock Show messo lì dietro, no, che si illumina. E tu se giochi così con Tirocchi e Panigoni, insomma, non è male. Il terzo è un po'
0: così.
1: Proprio quelli
2: Moana Beluana.
1: La tigre del ribaltabile, proprio quella si chiama così, non è male.
0: Va bene. Fortuna che costa molto meno ricorrere a Joseph per questo servizio, te lo riporto in 10 giorni al solo costo di euro 59, quindi neanche 60.
1: Questo?
0: Incredibile ma vero, con un risultato del 90%, il medium Joseph Caridini ti riporta l'amore perduto in 10 giorni. Costi più bassi d'Italia, non lo faccio.
1: Lui ha fatto un sondaggio anche qui, diciamo,
0: così parla,
1: tanto
0: un'indagine di mercato.
1: Esatto, bravo.
0: Non lo faccio per i soldi, ma per passione. Conosco rituali sconosciuti. E qui viene la parte interessante, perché noi di questi annunci ne abbiamo letti diversi, ma qui c'è una particolarità.
1: Sì,
0: ovvero rituali sconosciuti qui in Italia che te lo stordiscono, cioè la persona che tu vuoi riportare a te in 10 giorni, lui te la stordisce e lo fanno ritornare pentito. Quindi questa persona, una volta stordita dalle magie di Joseph, torna pentita. Ti ha lasciato per un'altra? Non demordere, contattami al numero o al sito. No minori, no sbullonate, non so cosa intendo.
2: Mi dispiace che ti ho lasciato per un'altra.
0: Torna. Indecise, no salute.
1: Torna e fa, guarda, mi dispiace.
2: Ma io penso di sapere se hai visto il film quello Obsession ultimamente, perché più o meno è quella la plot della storia.
1: No sbullonate, cioè, che...
0: non so cosa intenda.
2: No, i sbullonati erano i giochi, no? Quelli
0: con
2: la macchina,
1: bravissimo. Era incredibile, però lui dice che c'entrano?
0: Non lo so.
1: Gli sbullonati.
0: Non minori, non sbullonati.
1: Forse no sbullonati, no, sbullonati, non lo so.
2: No. Sia una, cioè, chiaramente se a te piacciono gli sbullonati,
0: sì,
2: ma puoi far paura a questa persona, perché gli sbullonati saltava la testa.
0: Lui è sensibile.
2: Erano pure brutti, da vedere, perché
1: senza occhi, pelati, senza occhi, insomma,
2: Soprattutto quello era un problema.
1: Cosa?
2: Non hanno gli occhi.
1: Ah, non hanno gli occhi.
0: Sì.

0: Last of a Kind, Darkness, Aldair, Cuore giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano, ora su Sky On Demand e in streaming anche su Now, diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna, voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, musiche di Piotta. Io andrei a questo punto, non so, col recap.
1: Andrade, vai. Il controllo a sorpresa a London Bar. Chi ha studiato geografia lo sa, quale avvenimento non è mai accaduto, tipo l'editto di Costantino.
2: Evviva, evviva.
1: Toni, non ci sono paragoni, parlateci delle patate di Avezzano. Emily Bronte, Brontichi parla.
3: Valesco, ma sai cosa, quando l'abbiamo detto?
1: Inizio puntata.
0: Alcune me le ricordo, maestro. Altre se le è palesemente inventato.
1: Esatto. Toni, non ci sono paragoni, l'hai detto te.
0: No.
1: Sì, parlateci delle patate di Avezzano, gli ascoltatori. Emily Bronte, Brontichi parla. Stava a fare su pista.
3: Che parla, hai detto te, perché?
1: E beh, che forti, posso dire quello che dico io.
3: Mi vergognerei di aver detto una cosa.
1: Post prandiale, cyber, Riccardo, Tantrix,
3: DJ, tutte e tre le cose.
1: Le zinne, Bubrest potrebbe assurgere a problematica. Videogiochi che compiono 40 anni, Lara Croft ignuda, Heavy Machine Gun, Sun Fender, le ricorrenze del maestro Giambiero, leggendario, i compleanni, le pubblica Sau, cominciamo ad allargare i confini del punk, gli annunci di Tantrix DJ, rischio di impresa e il flipper del rock show, ti riporto l'amore, no sbullonate. Vabbè, dai, tutto sommato.
3: Ma dai, non male.
1: Ce la siamo cavata.
0: Ieri era 4.
3: Ieri era 4. Oggi, dai, 6 meno meno. Dai.
0: Vabbè.
1: Meno meno ci sta.
3: Ma... no, però non ho capito questa cosa, quindi però non era vera questa cosa di Lara Croft.
1: Eh sì, dicono di sì, cioè,
3: chi lo dicono?
1: Gli ascoltatori.
0: Cioè, c'è chi dice di sì e chi dice di no, quindi...
3: Che è la canzone di Vasco Rossi.
0: Eh sì, c'è chi dice sì e c'è chi dice no.
3: E c'è chi dice no,
4: perfetto. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Ascoltando Antipop. Antipop.
13: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile.
14: On Radio Rock.
15: Antipop che gioca tra pochissimo con voi. Tra poco scoprirete a cosa. Prima però sicuramente vi fa ascoltare i Pantera di Mouth for War. Radio.

0: Of War, Pantera.
1: Va ora in onda Golden Axe.
0: Ma con la sigla.
2: Forza, che è ora del quiz.
0: La sigla di Golden Axe.
2: Chi te la suona domani sera a cena?
3: E Sting, Zeniatta Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
4: La sigla è quella di Golden Axe, fidiamoci ovviamente, nella versione radiofonica.
0: Sì, sì, sì, sì. La diretta Mosca scrive alla NATO, difenderemo Kaliningrad con l'intero
4: Kalinic.
0: Arsenale. Difenderemo Kalinic con l'intero arsenale. Guarda, non fosse che deve dargli indizi. Guarda.
5: Ma veramente, cioè...
6: Ti può dare il maestro,
0: no, voglio, il maestro, no, no, un altro ruolo.
4: Ma io ho capito che Kalinic tente piace come giocatore, però insomma ha vestito anche
0: Kaliningrad
4: giallorossa, non lo so.
5: Vabbè, ma due partite,
0: vabbè. Ha partito anche
4: ha fatto
0: la
4: tre
0: testa.
4: Gol, ha fatto una pigna a Pisacane, com'era. Però
5: va bene, dai.
4: Andiamo con andiamo
5: dove andiamo?
4: Ma dove andiamo? Dobbiamo chiedere.

0: qualcosa del futuro, no? Tradizione e innovazione, queste cose.
1: Nel 1926,
2: sì, anzi, pure un gruppo della Curva Sud.
1: Inizia così, no? Quello era simile, però.
2: Allora, detto questo, che vuoi sapere il premio?
1: Sì. Se ti va.
2: Abbiamo anche un premio. Quest'oggi un tiragraffi per gatti in cartone.
1: Bello.
2: Due strati irriversibili con piedini antiscivolo, inclusa una busta di erba gatta stile fiori. Le misure 48x25x5.
1: Ma se invece non ho un gatto, mo compro.
2: No, lo usi te. Lo
1: uso io.
2: No, non è, è un tiragatti per uomini.
1: Ah, per uomini,
0: sì,
1: bello.
0: Sì, fai le unghie dentro.
2: Sì, sì, beh, serve, è perfetto per.
0: Se che sta lì con i forbicini, certo. No, te fai le unghie. Grattugiare.
1: Sì. Perfetto. È il quinto album della band dell'artista, pubblicato nel 1973. Non so se immagina sto tiragraffi. La copertina raffigura un uomo apparentemente morente o agonizzante, disteso a letto e circondato da figure inquietanti e deformi, tra cui scheletri e persone che sembrano assistere alla scena.
3: Mamma mia! Sembra antipotto, eh?
2: Sì. Mamma mia!

0: nostro Valerio Cesari, sì. O Tantrix DJ, sì. Nome d'arte.
1: Anche esecutore.
0: Esecutore, certo. Sì, sì, oggi sì. Cosa suona?
1: Beh, maestro? Oggi suono l'intero arsenale, prima in purezza e poi all'interno del disco di oggi.
0: Beh, sì. Ma in che senso?
1: Non lo so.
0: La rumba e la tromba.
1: O forse la ruba.
0: Ah, la ruba e la tromba.
1: O forse ruba la tromba.
0: È una truba. Vabbè.
1: Vabbè. Vai a capire. Andiamo con.
2: Ti sembra Pieraccioni.
1: Sì, beh, più o meno il livello di, diciamo, di ironia. È quello. E abbiamo anche l'intero arsenale, però, all'interno del disco di oggi.

0: vediamo un po'.
1: Vabbè, ragazzi, dai, 3899 106 e 600, di quale album, di quale band o artista secondo voi stiamo parlando? Brand new music right here. Brand new.

0: Raffigura un uomo apparentemente morente e agonizzante, disteso a letto e circondato da figure inquietanti e deforme, tipo antipop,
1: sì,
0: tra cui scheletri e persone che sembrano assistere alla scena.
1: Allora andiamo con la cassettiera e poi con il reverse, sentiamo.
2: Espressione inglese traducibile in italiano come sabbat, sanguinoso sabbat.
0: Vabbè dai, oh.
1: Per farti capire a che livello siete.
0: Vabbè,
1: voi però,
0: vi vogliamo a tutti i costi regalare questo tiragraffi per essere
1: perché
0: umani,
1: perché se ne vuole mannare di conseguenza. Bello. Quindi dai.

0: bang bang, le Lambrini Girls. Per me sono gli Hawking, scrive Marcolino. Urge quindi un recap.
1: È sbagliato.
2: È il quinto album della band dell'artista, pubblicato nel 1973. La copertina

0: Maestro, lei che cosa ha colto stavolta?
1: No, beh, chiaramente l'artista in questione parla dei paninari, di quella Milano anni 80, la Milano da bere, diciamo.
0: Sì, esatto.
1: O da però mangiare. Poi chiaramente quella Milano là, adesso è brutta da dire, però
0: c'è più,
1: usavano tutti, no? Si usavano tante sostanze che.
0: Sì.
1: E quindi inizia,
2: quindi è qualcuno che non riesce a parlare,
1: non riesce più a
0: perché
1: parlare
0: ha usato
1: perché ha usato
0: sostanze,
1: perché si è immedesimato troppo, quindi, nella canzone.
2: Non vi drogate, questo voleva dire Messi.
1: No, cioè questo lo possiamo dire
2: lo
1: noi.
2: Lo possiamo dire noi, ma no, dopo.
1: Però non è quello che dice la vince dalla canzone, certo. Ecco. Mm-hmm.

0: On the Fades, cover dei Metallica del brano di Bob Seger. Cari Giampiero ed Emanuele, Emanuele Giampiero, sì. Che dir si voglia, secondo voi un vincitore o una vincitrice oggi ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma sì, beh, penso di sì.
0: Andiamo a sentire e leggere se come dite voi, ad esempio.
2: You due con Sunday Bloody Sunday.
0: No.
1: Vabbè, però.
0: Vabbè, ci si avvicina.
1: Non c'è sbagliato troppo,
0: una
1: gag?
0: No, ma forse sì, come quella di Fabrizio 77 che scrive Sabbath Bloody. Così.
1: Vabbè, c'è la fritta.
0: Evidentemente, che ne so. Allora.
3: Buonasera belli.
0: Io qui ho finito.
3: Sabbath Bloody Sabbath, sì. Dei Black Sabbath.
0: Perfetto. No, bravo, grazie. Antonio, bravo. Vinci questo tiragraffi per uomini.
1: Sì, sì.
0: No, col quale puoi farti le unghie anziché tagliartele con le.
1: Ma pure quelle di piedi,
0: Sì, sì. Quello che.
1: Guarda, i più temerari si limano i denti.
4: Ah, ok, pare ho tremato, maestro.
1: Però io là, insomma, chiaramente abbiamo un
4: maestro, faccia qualcosa.
0: Faccia qualcosa.
1: Ma cosa?
0: Provveda questo alloggio popolare.
1: Sì, va modo. Bene.
0: Vabbè, noi ce ne andiamo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
3: Ciao, grazie. Ciao.
4: A te Valerio Cesare, grazie a lei.
1: Maestro, grazie. Ciao Emanuele, ciao Valeria, a domani.
0: Vi lasciamo con Mal Rumore, con voi fino alle 21 Sandro e Paolonia. Ciao.
5: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
6: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
8: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Rock News, edizione della sera.
11: Apriamo oggi con gli U2 la nuova Silenzio, seconda anticipazione dal prossimo lavoro in studio della band irlandese Carnaval Deluxe in uscita a novembre. Prodotto da Jackknife Lee, l'album, che segue di 9 anni il tuttora ultimo Songs of Experience del 2017, sarà seguito da un tour mondiale, occasione per Bonovox e compagni di festeggiare anche il proprio mezzo secolo di attività. Proseguiamo con i Bullet for My Valentine, che dopo aver annunciato l'atteso Social Apocalypse 2027 faranno tappa in Europa e nel nostro paese il 25 gennaio per un unico concerto in programma all'Unipol Forum di Assago con in apertura Pendulum e Dark Divine. Biglietti acquistabili in prevendita dalle ore 10 di domani 30 settembre su nctolive.it e vivaticket.com. Infine, ancora in tema di prossime uscite, i Queens of the Stone Age in arrivo il 30 ottobre su Matador Records con il nuovo Perfect, che condividono un terzo estratto dallo stesso disco con l'inedita Where the God Girls At, accompagnata da un videoclip diretto da Christopher Gruse e Tony Volsky, già registi di Easy Street. Prodotto da Joe Shum e Michael Schumann, l'album, il nono in carriera del gruppo, sarà composto da un totale di 9 canzoni.
10: Le ricorrenze.
12: Oggi, 29 settembre 1963,
13: nasce Les Claypool, bassista e cantante statunitense, fondatore dei Primus.
12: 1976,
13: i Rush pubblicano All the World's a Stage, primo album dal vivo della formazione canadese.
12: 1986,
13: esce Somewhere in Time, sesto lavoro in studio degli Iron Maiden.
10: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
14: On Radio Rock.
15: Un rombante buon pomeriggio a voi rockers, come state? Tutto bene? Sicuramente sì, perché siete all'ascolto di Radio Rock. Siete stati fino adesso in compagnia di Antipop, Valerio Cesari, Emanuele Forte, Giampiero Giuli, che ringraziamo e rimandiamo a domani. Inizia adesso alle 18:06 minuti di questo martedì 29 settembre il secondo appuntamento settimanale con Malrumore, che vedrà la presenza di Paolo Agnazzumo, e un bel pezzetto di Sandro Cnori più o meno fino alle 21. Iniziamo il nostro pomeriggio insieme, piano piano diventerà sera, intanto con un bel giro sul sito radiorock.it per scoprire tutti i modi di ascoltare Radio Rock, tutti i modi per contattare Radio Rock a partire dal 3899 106 600 e tutti i modi anche per guardare Radio Rock, perché lo sapete, ormai ci potete anche guardare, ma le orecchie sono la parte importante, quindi iniziamo ad aprirle con il primo brano di oggi, Rammstein per noi.
14: Radio Rock, back in time. 1, 2, 3.

0: con i Rammstein in apertura con Zone. Effettivamente livelli di sonno molto alto in questo martedì pomeriggio. E poi la novità fresca fresca dei Queens of the Stone Age, di cui avete sentito un po' anche nel nostro GR, Where the Goth Girls At. Tutto questo lo potete trovare nelle playlist che pubblichiamo mano a mano dopo ogni puntata, e le novità sempre lì sul sito radiorock.it, quelle potete votarle un voto al giorno per mantenere la vostra preferita in alta rotazione. Ma a proposito di preferiti, lui è il nostro in assoluto, non è colpa sua se ha ragione, Sandro Canori.
1: Buonasera a tutti amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori, oggi ancora qui, Natale si avvicina.
0: No, dai, cioè, già è difficile.
1: Superata l'estate, è abbastanza da essere
0: settembre.
1: Davvero la settimana. Questa è la vera settimana del rientro, secondo me.
0: Questa?
1: Sì, anche a livello psicologico, no? Sono passate quelle 2-3 settimane per cui non c'è più speranza. L'estate, le vacanze sono solo un lontanissimo ricordo, per molti lontanissimissimo, e quindi adesso già ci prepariamo al Santo Natale.
0: Ma per fortuna qua hanno messo delle altre feste in the middle, e quindi in realtà dobbiamo ancora affrontare tutta la pratica Halloween e ormai un po' anche tutta la pratica Festa del Grazie.
1: No, non esistono.
0: Lo so, anche secondo me, eppure per la gente intorno a noi sì.
1: Perché?
0: Perché lo fanno, non lo so perché. Perché i bambini si vogliono vestire da Spider-Man.
1: Beh, noi Halloween facciamo l'evento di wrestling, che c'entra?
0: But
1: però
0: it's totally another thing.
1: Deve essere un pretesto. Però dai, la festa che tutti stiamo aspettando, per cui ci stiamo già preparando, è Natale.
0: Certo, allora se c'è qualche psicolabile che si sta già preparando al Natale, che si palesi al 3899-106-600.
1: Gli occhi di un bambino.
0: Sandro, è il 29 settembre, ho sonno, non parlerò di Natale. Anche se mi hai fatto vedere una cosa che forse potrei volere come regalo. E no, non è quello che state pensando voi.

0: cosa buona di Gunther, secondo me, questa canzone di entrata. Oh, non ci sono gli uccelli sotto la mia voce? Pensavo di sì. Allora, dicevamo, Marrumore, buon pomeriggio, ben arrivate, ben arrivati, sentite come si sta bene. Ma a proposito, che succede qua? Perché ti muovi? Devi stare fermo e stare zitto. Oh, a proposito di quello che è il mio sentimento principale in questo martedì, non so voi, volevo recuperare questa cosa qui, dal 1980.
1: Last Christmas. Hai già preso.
0: Oh.
2: Oh.
0: Oh.
2: Oh.
0: Yeah.
2: Lo sai perché la gente si arrovella e dice che la vita non è bella? Perché gli tocca de campar de corsa. È stretta in una morsa. Non c'ha più il tempo per la pennichella. Ossia quella mezz'ora di dormita che se faceva nonno, la quale dentro il treno della vita è il supplemento rapido del sonno. La pennichella classica ha un suo cerimoniale,

0: Plus.
1: Posso confermare che anche il divano qui di Radio Rock è ottimo per delle pennichelle rinvigorenti, Sandro. Quindi se siamo qua, se riusciremo ad arrivare fino alle 21, oggi veramente un rumore sponsored by il divano che è di là in redazione. La pennichella invece lui è Nino Manfredi, che nel 1980 mette proprio l'assenza di pennichella come al centro delle nevrosi moderne dell'essere umano. Potrei essere d'accordo.
2: Di che anno è questa canzone?
1: 1980.
2: Le nevrosi.
1: Eh?
2: Le nevrosi.
1: Le nevrosi?
2: Nel 1980.
1: Vabbè, c'erano già. Le nevrosi ci sono da quando campa l'uomo, penso. Vero. Temo e credo.
2: Certo.
1: Ad ogni modo, voi pro pennichella, contro la pennichella, come state? Per favore, siete già in tantissimi, al 3899-106-600, quindi non servirebbe che io vi chieda nulla, ma intanto se vi siete persi la puntata di ieri...
3: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore senza apostrofi. Non è colpa di Sandro se quando parla di qualcuno quello esce dalla post-operatoria. O muore.
1: O muore.
3: Quando la polizia dice, oh, come influencer. Gli orchi non sono atresi, ma gli urukai sì. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos, ma faremo quello che faremo ogni sera: tentare di non far cacare Sandro.
1: Ai.
3: Ma rumore.
1: Riusciremo in questa missione oggi, Sandro?
2: Oggi non ho pranzato, quindi siamo sereni.
1: Ah, ok, vedi. Chiede anche Angelo, perché oggi abbiamo tutto sonno? È l'arrivo del letargo. È l'arrivo, sta arrivando. Ci abbraccia, vogliamo tutti mangiare della cioccolata calda. E dico mangiare perché è così densa che la devi mangiare. Arrotolarci in un bel piumino. E non pensare più a niente di niente, perché quando dormi sei tranquillo ed è l'unica forma di tranquillità che abbiamo. Chissà. Ready to start? Non credo.

0: Arcade Fire dicono che ora siamo pronti a incominciare. Secondo me assolutamente no, però ci proviamo lo stesso. Ecco, rovesciato tutto. 3899 106 600. C'è chi dice che non dorme neanche la notte con il sonnifero, quindi figuriamoci. Niente pennichella per il nostro amico Renato. Il saluto più grande in questo inizio di Marrumore va a Eleonora, che non solo ci ascolta da Pittsburgh, ci scrive pure al 3899 106 600.
1: Ciao.
0: Ciao. Stai scalando una montagna.
1: È lontano, perché è lontano Pittsburgh. Ah, ciao, è lontano. Ciao.
0: C'è chi mi chiede se c'era anche il tuo zampino nel mettere Nino Manfredi.
1: No.
0: Perché allora lui è di là, io sono di qua e i bottoni li schiaccio io. E poi soprattutto anche io l'ho trovata completamente a caso cercando cose.
1: Beh,
0: sulla
1: di solito
0: pellichella.
1: Lancio input, però stavolta non c'entro niente.
0: Stavolta free as a bird, tutto farina del mio sacco. Sto dicendo farina del mio fango, che è un po' come mi sento. Dicono forse il 5G che ci fa avere sonno a tutti quanti. Non so come mi sento riguardo. Buonasera Luigi, buonasera.
1: Vado a cercare sugli Arstin Files, ve lo dico.
0: Esatto, mi raccomando, tu scarta bella per bene. Questa mattina ho pianto ascoltando la canzone Third Eye da Saliva The Tool. Sono masochista, vorrei piangere ancora. Grazie, sì, grazie. Vedremo, vedremo Lorenzo, ovviamente. Tool sempre ben accetti. Ma tra poco arriva un'altra bella sorpresa di questa giornata. Mentre Sandro, Futurama è stato cancellato di nuovo. È l'ennesima volta che si ferma il tutto. O meglio, 14esima stagione, che dovrebbe essere l'ultima in assoluto. Ma sono già in produzione 3 special, tra cui uno di Natale. Vedi come tutto torna. Quindi chissà che cosa succederà. Abbiamo quasi fatto l'abitudine a lasciare andare questa serie TV.
2: Ciao ragazzi, io in realtà altro che
0: così,
2: inverno.
0: Insalata.
2: Appena riesco, uno di questi giorni me ne vado, domani, dopodomani me ne vado al mare.
0: Oh, brava!
2: Da, esco dal lavoro, faccio presto e vado.
0: Come potevamo fare senza questa
2: mare.
0: Informazione,
2: ragazzi,
0: Sandro?
1: Oh, bella lei.
2: Ieri è andata mia sorella a Ostia e dice che c'era un mare spettacolare.
0: A Ostia.
2: Fa ancora 30 gradi all'ora di pranzo. Si deve andare ancora al mare a fare i tuffi.
0: Ma
2: altro
0: infatti,
2: che Natale.
0: Esatto, quello è Natale. Qui stiamo andando in bocca, Sandro, alle ottobrate romane.
1: Che non esistono più.
0: Beh, quelle di oggi sono settembre, ma sembrano che di questi giorni sono proprio giornate tipiche da ottobrata normale. Se dura un'altra settimana questo clima, avremo un'ottobrata romana. Ed effettivamente noi povere anime, che in quest'estate così rovente non siamo riusciti a fare niente perché squagliati sui pavimenti delle nostre case o sull'asfalto, potremmo provare a vivere un po' di libertà, vento, sole, mare, tralala.
3: Un'estate così terrificante, l'arrivo del Natale non può essere che una gioia liberatoria.
0: Ma guarda, non c'è una cosa che mi sembri liberatoria
1: del Natale. Come no? Vogliamo fare una lista?
0: Cos'è il liberatorio del Natale? 3899 106 600.
1: Innanzitutto tiri le somme di quello che hai fatto fino a quel
0: cosa
1: momento.
0: Cosa che faccio ogni giorno
1: e
0: quando mi sveglio e mi
1: tra l'altro è a Natale che si fanno i veri buoni propositi. Perché sappiamo tutti che i buoni propositi che si fanno per settembre in realtà sono solo i fallimenti che ritrattiamo a dicembre.
0: Certo.
1: Quindi a dicembre si fanno i veri buoni propositi per l'anno nuovo. Quindi questo ci rende più sinceri e più liberi. Poi sicuramente chi fa certi lavori o va a scuola ha le vacanze.
0: Beati loro.
1: E quindi sicuramente questo ti rende
0: più leggero,
1: più libero. E poi se magari stai facendo tipo la dieta, eri sotto le feste, la interrompi per poterti permettere quel dolcino in più, quindi altra libertà. Vedi quanta libertà è da Natale.
0: Bellissimo, meno male che c'è il Natale. Oh. E comunque, meno male che ci sono gli Perfect Circle, che da un po' di tempo a questa parte pubblicano canzoni proprio quando ce n'è il bisogno. Di oggi qui stanno.
1: Capitalismo. Capitalismo, beh, certo, è liberato, cazzo, a
0: mamma
1: Natale.
0: Mia. Poi lo inzuppi nel caffè, nel latte, ci fai quello
1: comunque
0: che ti pare con quel capitalismo. Dicevo, oggi pomeriggio pubblicano un nuovo singolo di Perfect Circle. Sapete che a Mino James Keenan dalla morte di Ozzy Osbourne gli è presa un po' la fregola di fare tutto, quindi in tour con tutte le band, pubblichiamo canzoni da tutte le parti, vedremo.
1: Sì, che c'ha paura di fa.
0: Ha detto è inutile sprecare tempo, guarda com'è, cioè quello era un gigante, è morto persino lui, ora che lo vedo da più vicino, non è la prima persona che muore che conosco ovviamente, però mi sono reso conto che non ha senso trattenere, basta trattenere, no? Tool famosi per pubblicare un album ogni 10.000 anni, tutta una serie di cose, quindi via, via, via. Ovviamente questa pubblicazione accompagna un reminder delle date del Nord America, del tour degli A Perfect Circle, è una lettera e quindi si chiama To Whom It May Concern.

0: it may or should concern.
1: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
5: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
4: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
5: Ah, vabbè, e quindi?
4: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
5: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
4: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.
1: State ascoltando Malrumore on Radio
17: Rock. Alle 18 qui su Radio Rock abbiamo sentito un po' di sonno. Alle 18.36 spereremo, no? Vada tutto un po' meglio, invece assolutamente no. Prendete questi prossimi minuti per rilassarvi, fare un bel respiro, allungare un po' gli arti e ascoltare proprio lui.
3: Radio Rock, back in time.

E arriva la novità di Steven Wilson, Requiem for a Village, subito dopo il nostro onnipresente, per carità sempre emozionante, ma davvero tanto tanto persistente, Eric Clapton. Questo è Mal Rumore. Sandro Canori ha iniziato a parlare del Natale per dei motivi che sono davvero bislacchi.

0: ci siete voi che lo seguite a rotella, perché vi piace assolutamente fare questa cosa, 3899 106 e 600. Un saluto al nostro amico che scrive: buonasera, sono un parrucchiere, l'unica cosa liberatoria del Natale sono le bestemmie. Luca, no, non si fa a Natale, siamo tutti più buoni in qualche modo. E poi la profonda verità di Andrea:
1: per me il Natale era bellissimo quando non c'avevo, cioè se è bello per altri motivi, per i bambini, però quando non avevo i bambini erano le 2 settimane di ferie in cui potevo fare le cose che non riuscivo a fare tutti i giorni, tipo giocare 2 settimane a un videogioco, chiudermi a vedere 700 film, cose del genere. E che adesso non ho più il
0: tempo.
1: Esatto,
0: perché Natale era bello quando noi eravamo piccoli, adesso siamo adulti, dobbiamo pagare le tasse, fa tutto schifo. Buonasera ad Alex che chiede Stolen Prayer di Alice Cooper, vediamo se arriviamo da quelle parti. E poi chi ci chiede se gli Slow Mosa ce li spariamo la settimana prossima. Beh, io sicuramente Sandro Canori non lo vedo proprio, caro Antonio, così presente a un concerto degli Slow Mosa.
2: Slow Mosa.
0: Oppure hai già preso... Beh,
2: ovviamente solo piatti orientali.
0: Esatto, buono. Molto buoni, ma no, non so se lo vedremo lì a questo concerto di Tundra Rock, però io sinceramente non vedo l'ora, così come non vedevo l'ora che i nostri amici facessero qualcos'altro, e per amici intendo persone chiaramente non amiche.
3: Noi siamo qui per soddisfare tutti i vostri dubbi e le vostre curiosità.
0: Aspetta, perché non va bene da qua e da qua, ecco, ciao amici, ciao. Vai.
3: Primo appuntamento con Chiedilo alla Polizia versione cyber, abbiamo pensato di estendere questo format anche ad altre tematiche, come avete suggerito nei commenti al video precedente. Io sono Alessandro della Polizia Stradale.
4: La patente, per favore.
0: No,
4: la patente
0: qua
4: non ce l'ho. Ah, è un grosso rischio.
3: E noi siamo qui per soddisfare tutti i vostri dubbi e le vostre curiosità sul tema della sicurezza in strada. Postate le vostre domande nei commenti sotto questo video e noi nei prossimi video saremo pronti a rispondere, a soddisfare tutte le vostre curiosità.
2: Prima era postale, questo è stradale.
3: Ma mi raccomando, come alla guida, chiedete responsabilmente.
0: Chiedete irresponsabilmente. Cos'è? Una piccola frecciatina al post precedente. Quindi, esattamente.
2: È normale che se la polizia dice fateci tutte le domande, esce fuori la gente arrabbiata, esce fuori la gente divertita.
0: Ma l'avete fatto voi stessi, l'avete visto. Perché adesso puntualizzare questa cosa?
2: Perché vuoi sapere perché? Perché? È già tutto lì, non serve che io aggiunga altro. Perché è così, funziona così, loro lo sanno, lo fanno lo stesso, non so per quale motivo, forse perché hanno avvertito, hanno respirato l'aria del paese, quindi...
0: Polizia di Stato, account ufficiale, sì. Un giorno fa, hashtag chiedilo alla polizia, una domanda sulla strada, ma ce l'abbiamo tutti.
2: Andiamogliela a fare pure noi una domanda, no?
0: La regola che non avete mai capito, il dubbio che vi viene quando siete alla guida, quella cosa che avete sempre voluto chiedere.
2: Perché io... ho preso no, in realtà non l'ho mai presa perché ho sempre stato scalto, però perché fa delle multe a Roma per parcheggio in doppia fila, se ci sono alcune strade in cui invece accettate che lì si può parcheggiare in doppia fila?
0: Come funziona veramente le regole del,
2: cioè,
0: parcheggio romano?
2: Alcune strade vale la legge, altre strade non vale la legge, che è un discorso anche interessante perché è antropologico,
0: sì,
2: direbbero i miei amici, no? È il popolo che sceglie l'utilizzo degli spazi,
0: sì.
2: Quindi il popolo dice: su via Coglietti possiamo parcheggiare tutti in doppia fila, e lì i vigili accettano questa legge e nessuno fa le multe. Se però io vado un po' più su magari e giro verso là, come si chiama, via, vabbè, quella là che sta
0: Graf,
2: via,
0: no,
2: vabbè,
0: sopra.
2: Un'altra via, lì potrebbero farmi la multa per parcheggio in doppia fila,
0: certo.
2: No, ci sono queste regole non scritte, per cui
0: pubblicato un manuale ufficiale
2: di comune accordo. Quindi vorrei capire con quale logica. Quindi più il popolo si impone violentemente e più voi accettate le leggi che il popolo impone? Chiedo solo per capire.
0: Non lo so. Adesso però potete domandare direttamente alla hashtag Polizia Stradale, scrivetela nei commenti, la risposta potrebbe diventare il prossimo reel. Quindi anche loro lanciano questa
2: che
0: nuova.
2: Capirai, io sarei per levarle le multe, quindi figurati. Allora facciamo multe per nessuno, questo va bene, o in base al reddito,
0: certo,
2: perché se no qui tra l'altro secondo me pure la benzina dovrebbe costare in base al reddito, se no diventa roba classista, ma non voglio aprire il discorso, rimaniamo alle multe. Ecco, questa è una domanda bella da fargli: perché le multe non sono in base al reddito?
0: Mettilo, vai, vai sul profilo della Polizia di Stato e scrivilo. Però un occhio veloce ai primi commenti di questo incredibile reel. Il primo è: ma dov'è Carlo? Perché il signor polizia stradale che abbiamo sentito qui non è Carlo, lo stesso della Polizia Postale, che tanto era piaciuto come poliziotto influencer. Che polizia era? Quella abbiamo detto, della Postale.
2: Della Postale, che pure quelli non faranno sta comodi.
0: Esatto. Ma dov'è Carlo? Poi, quanto starà fuori Bobby Malen? Queste sono le domande.
2: La stradale, questa domanda fa la stradale.
0: Vedi, mi è capitato di arrivare al casello di Valvibrata per immettermi in A14 e di trovare la sbarra d'ingresso completamente alzata. Sono passata tranquillamente, come facevano molte altre automobili in quel momento, ma successivamente mi è arrivata una multa. Come mai è successo se il varco era aperto? Perché no, il casello allora, lo devi pagare lo stesso.
2: Scusa, prima che arrivano messaggi strani, ci tengo a precisare che le multe e la benzina in base al reddito è ovvio che è una cosa che funzionerebbe in un sistema utopistico Italia, dove il mondo del lavoro funziona, è tutto in regola e più o meno tutti dichiariamo quello che guadagniamo senza barbatrucchi. Cioè, quindi capite che per arrivare alla vera soluzione c'è un passaggio impossibile da completare.
0: Esatto.
2: E quindi va bene così, per carità.
0: È però sempre il nostro mondo di sogni.
2: Però ecco, come che ne so, per l'iscrizione all'università e su tante altre cose, in realtà ci si basa, no? Sulla fascia ISEE, quindi comunque non è che una cosa proprio non si può fare, che se no altrimenti c'è qualcuno che è sopra la legge, perché 40 euro per me non so 40 euro per magari una persona che fa un lavoro più remunerativo del mio.
0: Certo.
2: E quindi non è giusto che lui paghi quanto pago io, perché la punizione in quel caso non è la stessa, perché per me 40 euro valgono molto di più che per lui.
0: Sì, questo
2: mo me la preparo, gliela scriviamo, vediamo che dicono.
0: Devo dire, sto notando che sotto questo reel ci sono domande molto più attinenti, quindi veri problemi successi per strada.
2: Perché quelli che si erano divertiti hanno esaurito,
0: si erano già sfogati da quella parte. Anche se ci sono poi persone che chiedono cose tipo: ma a voi è mai successo di tirare giù un collega con l'auto durante un arresto? Chiedo per par condicio.
2: Ah, perché c'è un video, non so se l'hai visto.
0: No,
2: c'è un video virale, credo che quella sia Via della Conciliazione, se non ho visto male. Potrebbe anche non essere Roma, pensa con quanta attenzione guardo i video che mi propone l'algoritmo, però il video è abbastanza chiaro, praticamente arriva una macchina dei carabinieri, però carabinieri, questa è polizia,
0: per quello forse per par condicio dice,
2: ah ok, di corsa, e investe un carabiniere. Beh, che stava in mezzo strada, c'era stata vuota, c'era sto carabiniere visibilissimo, evidentemente quello guidava si è distratto, non ha fatto il tempo a frenare e quindi praticamente si è afficcato sotto il collega.
0: Non bene, non benissimo, ecco. E
2: poi se l'è presa con i manifestanti.
0: Certo, chiaramente, ovvio. C'era un idrante, dicevano, no? C'era un idrante, lui purtroppo.
2: Erano solo loro nel video, ma a parte gli scherzi, adesso lo ricerco.
0: Non mi ricordo che cosa volevo dire, quindi non è più importante. No, la cosa divertente sarebbe immaginarsi adesso le altre forze dell'ordine che cosa potrebbero fare, quindi quale sarà il reel dei carabinieri per l'appunto, quale sarà il reel, perché questa per esempio è la Polizia di Stato, ci manca la municipale, ti pare che la municipale di Roma non ha fatto già il suo bel contenuto social? Dovremmo indagare.
2: Beh, ci pensa Gualtieri, fa per tutti, lui, esatto, lui fa i contenuti per
0: ogni comprensivo.
2: Vieni a vedere il video su Via della Conciliazione.
0: Arrivo, intanto per voi gli anti-flag.

0: hanno molto ragione gli anti-flag a dire we are the disease. Questo video, Sandro, non è più disponibile, ma stavamo guardando proprio fuori onda.
1: Come non è disponibile?
0: Mi dice che non è giusto.
1: Ma l'ho visto adesso.
0: Non me lo apre, pensa.
1: Ne mando un altro.
0: Comunque abbiamo appena visto effettivamente fuori onda il video dei carabinieri che investono altri carabinieri.
1: Sì, era Roma, era Via della Conciliazione. E tra l'altro mi ha ricordato una grande scena memorabile. Praticamente, per chi non l'avesse visto, ma ieri ha girato tantissimo, uno dei due carabinieri teneva fermo
0: a piedi,
1: sulle strisce poi stavano tra l'altro. Credo teneva fermo un nero generico
0: che evidentemente doveva aver fatto qualcosa perché cercava
1: spari, perché sennò faccio la stessa figura che ho fatto al supermercato.
0: No, esatto.
1: Quindi,
0: era una persona che voleva anche scappare palesemente.
1: Tratteneva una persona che palesemente voleva scappare, cercava di liberarsi da questo abbraccio. Arriva l'altra macchina dei carabinieri e li travolge entrambi. Cioè travolge cioè, sia il carabiniere che quello che era trattenuto.
0: Mi fa proprio volare gambe all'aria.
1: Che però poi ha funzionato, perché si rialzano entrambi. La persona che stava cercando di scappare riprova a scappare, ma evidentemente un po' frastonata, ricasca giù, e quindi gli altri carabinieri riescono. Quindi
0: forse secondo era me una tecnica. Sì.
1: Tra l'altro abbiamo un contributo audio che poi forse magari ascoltiamo, perché credo che sia proprio una tecnica.
0: Esatto.
1: Cioè che uno lo trattiene e l'altro.
2: Scusa se ti ho fatto aspettare. Sei pronto, Goku?
1: Forse non so se quanti ricordano.
0: Bellissimo, uguale.
1: Manca tutto il pezzo prima, forse.
2: Cannone speciale.
0: Era il cannone speciale dei carabinieri.
1: Esatto, però. Praticamente gli ha ricordato questa scena in cui Junior piccolo e Goku, non riuscendo a sconfiggere Radish, si alleano e Goku dice: io te lo tengo, tu fai il cannone speciale, morirò anch'io, ma almeno lo fermiamo. E secondo me, insomma, i carabinieri sono un po' ispirati a questa pagina della storia dei manga shonen.
0: È importantissimo, sì, anche secondo me è andata proprio così.
2: Mi hai colpito!
0: Questo
1: è il... Qua prova a rialzarsi per scappare, ma poi arrivano gli altri carabinieri
0: che riescono a fermarlo. Mamma mia, tanti messaggi. Tra poco torniamo da voi al 3899 106 e 600. Intanto sono gli Offspring a accompagnarci verso la pausa delle ore 19.

0: 24 ore al giorno di musica. 24 ore di puro rock. Turn up loud. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Amore, dai, prova a dire mamma. Mamma.
2: Oh, papà. Sarà la prima parola.
3: La laminectomia lombare.
2: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
5: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo

0: 100 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Questo è Malrumore. Malrumore on Radio Rock.
7: 19.5 minuti di questo martedì 29 settembre, sempre su Radio Rock. Malrumore continua nella sua seconda ora con gli Stone Temple Pilots.
6: Radio Rock, back in time.

0: Tripping on a Hole in a Paper Heart.
1: Radio Rock Promotion.
0: Vi voglio ricordare che Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, è da oggi su Sky On Demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche del Piotta, e chissà se Simone, rimane il dubbio, è Godano o Godano.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su Radio Rock.

0: si chiama proprio così, la nuova dei Kings of Leon. Anche questa si trova sul sito radiorock.it tra le nostre belle belle novità. 3899 106 e 600, ci siamo agganciati a quello che è il nuovo, la nuova spinta social dei vari forze dell'ordine. Adesso siamo con la polizia stradale e c'è chi pensa di farle a noi le domande, a quanto pare.
1: Ma la domanda è questa: in caso di coda e io devo uscire a un'uscita che sta a un po' più di 500 metri, posso usare la corsia d'emergenza?
0: Allora,
1: nel caso di uscita sul raccordo?
0: Uno, dovete andare sul profilo della polizia stradale e rispondere al loro reel, forse vi risponderanno se la vostra domanda è abbastanza
2: legalmente. No, comunque.
0: No, legalmente si può utilizzare a tutti gli effetti la corsia d'emergenza a partire da 500 metri prima dell'uscita.
2: Sì, cioè 500 precisi.
0: Perché c'è sempre il cartello della suddetta uscita posto a 500 certo. metri dell'uscita, quindi da quel momento in poi si può occupare la corsia d'emergenza, ma mi raccomando, solo
2: buona
0: quella.
2: Sapersi.
0: Polonia Zumo better than the polizia stradale. Attenzione perché 500 metri e uno e rischiate multe dai 430 ai 1731 euro.
2: Quindi da solo dopo. Solo dopo il cartello.
0: Esatto, che comunque è molto di più dell'uscita, perché di solito inizia a essere tratteggiata quanto 100 metri, una cosa del genere. Quindi questa è oggi una cosa che sappiamo. Buonasera cari, per Sandro vanno a campione come alla dogana. Ma dove?
2: Le multe, penso.
0: A fare la multa, potrebbe essere. Quante domande che avete?
3: Beh, io alla polizia glielo chiederei volentieri: ma perché mi fermate sempre? Ho i capelli lunghi, sono sicuro.
2: Sì, stavo per dirtelo io. Gli orecchini e i tatuaggi.
0: Ad esempio, io da quando porto gli occhiali e la guida Sandro, un mondo diverso. Mi guardano, mi sorridono di solito e vado liscia.
2: Per gli occhiali.
0: Ho visto proprio un cambiamento incredibile. Palette che si abbassano.
2: Tutto merito degli occhiali.
0: Perché comunque, dai, ci sono degli stereotipi e loro li seguono. Bellissimo il racconto che ci fa Simone. A me è successo di vedere un vigile urbano che ha fatto una multa alla volante dei carabinieri che avevano lasciato la volante in doppia fila per prendere un caffè. Ma non a Roma, in un piccolo paese di provincia in Toscana a circa 30 anni fa. 30 anni fa, quando la vita era più facile, si potevano mangiare anche le fragole.
2: Io quando lavoravo per un giornale locale ho visto i carabinieri sequestrare i documenti ai vigili, se non ricordo male.
0: Addirittura, perché?
2: Perché c'era, non ricordo, però era così o a parti invertite, però mi pare che fosse così, ma tanto vale in entrambi i casi. C'era un concorso, quanto ho capito, che doveva essere monitorato, e quindi i carabinieri andavano a sequestrare i faldoni del concorso. E quindi sì, siamo corsi lì col direttore a fare le foto sotto la pioggia come Peter Parker.
0: Fantastico, fare lo scoop.
2: Sì, perché c'erano i carabinieri che sequestravano le cose alla municipale.
0: Che bellissimo ricordo.
2: Sì, questa municipale che se li guardavano mentre i carabinieri portavano via le cose.
0: Qual era il malaffare?
2: Credo che ci sia stato un concorso che doveva essere un po' monitorato.
0: Guarda un po', Marachelle. Giustamente il signor, di cui mi piace molto il nome, Pablo Esco al bar, non si fa la multa alla gente coi sordi, Sandro.
2: Ah, è vero, scusate.
0: Scusami se volevamo delle cose. Nel nuovo decreto sicurezza mi sembra che ci sia il nuovo reato di consegna regali nella notte di Natale per quel boia infame di Babbo Natale. Andrew, non si fa così. E invece racconti che arrivano dalla Germania, se non sbaglio, fanno delle multe in base al reddito. La sanzione prevista è ad esempio 10 quote invece di 10 euro, poi calcolano la quota sul reddito. Quindi se sei super ricco magari devi pagare appunto 10 quote e ogni quota è tot. Bello, mi piace questo, come questo sistema, potrebbe essere buono.
2: Sì, sì, potrebbe funzionare.
4: Buonasera, rumore.
2: Ciao.
4: Perché ti fermano sempre per quell'altro ascoltatore? È come a me, perché ci guardano in faccia.
0: Basta guardarmi in faccia, giusto? Cosa aggiungi poi, soprattutto? Non aggiungi niente perché questa tecnologia non ti assiste.
4: Cari, buonasera. Io tanti anni fa, all'uscita del concerto di David Bowie a San Siro,
0: bello,
4: a Milano, questa è una scena bellissima.
0: Che è?
4: Due volanti di carabinieri che passano a cannone da sirene spiegate, un imbecille che gli si mette dietro, la volante che inchioda e quello che li tampona. Gli hanno strappato la patente sul posto.
0: Ma ben temo gli abbiano strappato anche l'anima da un pertugio a caso dal suo corpo. Mamma mia, terribile, che scena incredibile. Molto divertente da vedere, molto meno divertente per chi l'ha vissuta in prima persona. Un po' di musica per noi in questo periodo, non so perché, gli Presidents of the United States of America tornano tra le mie voglie musicali. Questa è

0: sacco di pesche, no, un sacco di multe invece, quello di cui stiamo parlando in qualche modo, partendo da questo incredibile reel della Polizia di Stato che dice: chiedi anche alla loro. Polizia Stradale, un sacco di ottimo ragazzi, buon lavoro. Tante domande serie sull'inquinamento acustico di alcuni mezzi. E poi perché non arrestate Salvini, la minchia della Meloni rotta, sì, che aiuta gli, la, me, come lei, che voi rischiate la vita a 1400 e al mese, euro al mese, non si dimenticano di pagarvi. Un commento lineare.
1: Bene, senza punteggiatura, come piace a me.
0: Sì, ma non mi avete risposto. Posso criticare Israele o mi venite a prendere?
1: Ma con chi c'è?
0: Che ne so.
1: Io non posso, non possiamo andare a prendere nessuno. Di quello che vuoi.
0: Un anno fa vi ho dato la patente. Ogni volta mi fermate e mi dite patente. Ma se ve l'ho data voi, non mi dite che l'avete persa e non mi fermate più. Già ce l'avete voi. Buongiorno, agente Alessandro. Ma sai, mi è capitato di fare delle domande lungo l'arco della vita, ma ancora non ho ricevuto risposta. Auguri, comunque, per San Michele Arcangelo, a tutti gli agenti della polizia.
1: Ah, perché è il protettore delle forze dell'ordine, credo.
0: Guarda,
1: San Michele?
0: Potrebbe essere.
1: No, no, sono quasi sicuro.
0: È possibile guidare con le ciabatte a infradito? No, amico caro, te lo so dire anche io.
1: In realtà sì. In realtà si può.
0: Devono avere un laccetto.
1: No, no, in realtà si può.
0: Lo diamo per
1: considerando che la maggior parte dei camionisti guidano scalzi, io ho scoperto questa cosa
0: incredibile. Allora 3899 106 600, Paolo, hai ragione sulla corsia di emergenza, ma solo in caso di traffico intenso. Amico caro, parlavano di un intoppo totale, di un ingorgo fermo, quindi certo, non è che vai sui 500 metri di corsia d'emergenza se la strada è libera. Non solo ti fanno la multa, arrivo io, ti do uno schiaffo dietro il collotto qua. Coppia uomo-donna non ti fermano mai, dice Mirko. Bah. Insomma,
1: ma vabbè, può aiutare, dai, in effetti.
0: In quale mondo e in quale statistica? Non lo so. Ma tu stavi anche riguardando degli articoli interessanti a proposito di belle persone.
1: Sì, dovevo approfondire, ma poi c'entra poco. È sempre vigili urbani arrestati, comunque. È sempre questo scontro tra colpi diversi.
0: E perché Thor piangeva? Chiedono alla Polizia dello Stato.
1: Perché Thor piangeva? Non lo so perché Thor piangeva. Chi è il cane? Che cos'è Thor?
0: Thor, quello col martello.
1: Perché domanda è? Perché lo chiedi alla polizia? Forse c'è un cane che si chiama Thor che non conosciamo.
0: Non lo so, che lo so, e lo chiedi alla polizia.
1: Tu che sei una pelagana nei commenti, comunque.
0: Perché è sempre il luogo migliore del mondo.
1: Io non capisco perché la polizia ha bisogno di fare sta cosa, in realtà. E questa è la domanda a monte. Anzi, se ci fosse qualcuno
0: che ce lo vuole
1: all'ascolto
0: spiegare,
1: che ce lo può spiegare, cioè, capiamo. Perché? Nel senso che posso capire che il cosiddetto soft power, non so, no? In politica si chiama così, cioè cercare di migliorare la tua immagine facendo delle cose, no? C'è chi lo fa tramite lo sport, chi lo fa tramite figure di riferimento e chi evidentemente lo fa tramite questi reel, ma non capisco. Cioè, forse perché hanno constatato che il popolo si sente lontano da chi dovrebbe proteggerlo e quindi in questo modo loro pensano di avvicinarsi al popolo, non lo so. Fatto sta che opterei per altre vie, francamente. Però magari lo fanno, magari fanno quello e quell'altro, non lo so.
0: Vabbè, insomma.
2: Io vedo con ciabatte se...
3: In quale mondo e in quale statistica?
2: È piedi nudi, anche spesso e volentieri.
0: Massimiliano.
2: L'unico, e non c'è nessun divieto. L'unico divieto è con gli zoccoli. Con gli zoccoli, con le ciabatte legno non puoi guidare. Solo in quel caso. Ma se no, scarpe, ciabatte, gomma, così.
3: Perché piangeva, chiedono.
2: È tutto legale.
0: È tutto legale. Però devi abbassare il volume della radio quando mandi le note
1: dal
0: vocali.
1: 93 non esiste più divieto esplicito nel codice della strada che vieti di indossare ciabatte, sandali aperte o di guidare a piedi scalzi.
0: Fantastico.
1: Tuttavia bisogna fare molta attenzione alle regole di sicurezza e ai rischi correlati. E sono quelle cose.
0: Ma no, con gli zoccoli di legno, che se io voglio trovare qualcuno che va ancora in giro con gli zoccoli di legno. A me hanno fermato, dice un nostro amico, con tanto di a me hanno fermato con moglie, figlio e nonna. Quindi secondo me quella cosa del di essere in macchina non con altre persone non è che funziona poi sempre. Anni 88, credo eravamo nel 1988, via Panama, mio assistente è curvo per fare una sigaretta, bloccati nel traffico, arriva la speciale, mi mettono 10 dosi in tasca, tiro fuori tessera da giornalista TV, arriva la polizia normale, ci lasciano andare, ci seguono, ci ridanno la sigaretta sequestrata con le scuse.
1: Azzo.
0: Che storia incredibile, cioè sarebbe stato bello trovarla esposta nella sua completezza e con qualche virgola.
1: Comunque la precisazione è che si può guidare con l'infradito, però se poi per qualche motivo l'infradito sono causa dell'incidente, questa cosa viene presa in considerazione a livello assicurativo, ma... e non solo.
0: Ma scusami, tu puoi farlo se vuoi farlo, ma se ti scivola il piede sono cazzi tuoi. È bello, è una delle poche leggi responsabilizzanti,
1: sì, però,
0: che abbiamo.
1: Però dovresti dimostrare che mi è scivolata la ciabatta, che si è incastrata sul pedale, cioè alla fine
0: magari ti trovano la macchina con l'infradito agganciato completamente intorno
1: solo
0: al pedale.
1: Solo se le forze che arrivano ti trovano con l'infradito rotta e se fanno venire il sospetto, perché sennò come... Cioè, come,
0: però anche
1: come,
0: lì
1: come
0: se faccio
1: becchi
0: un incidente stradale, capace che la mia infradito,
1: esatto,
0: si divelga, come,
1: esatto,
0: si dice,
1: esatto.
0: Però è una delle poche leggi responsabilizzanti che abbiamo, capito? Cioè ti lascio fare una cosa che è un po' così e poi sono cavoli tuoi. Mi piace quasi montessoriano come metodo. C'era chi chiedeva una canzone in un come si chiama, in una versione specifica, 99 posti insieme a Caparezza e Paolo Rossi. Questo è proprio Giovanotto, Documenti.
4: Quando ho visto il posto di blocco ho fatto quello che fanno tutti quando vedono un posto di blocco e non vogliono farsi fermare da un posto di blocco. Il trucco, sapete qual è, no? Spiego. È quello di guardarli negli occhi, ma con un'estrema serenità interiore, come chiedendo: ma cos'è successo? Infatti io m'hanno fermato e mi hanno detto:

0: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
1: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
0: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
2: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
3: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
4: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica, una specie in via di estinzione.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
11: A metà strada di questo Malrumore, 19:33, martedì 29 settembre, sempre qui su Radio Rock, il consueto brividino che arriva ogni tanto quando l'occhio cade sulla regia e leggi Don't Look Back, ma per fortuna ancora una volta sono i Libertines.
10: Radio Rock, back in time.

0: Into the Sun dei Libertines e Greta Van Fleet, la novità targata Radio Rock, Tear It Down. Ma Sandro, qui il Centro Studi Canori si è spinto verso delle importanti informazioni senza la quale noi non potremo vincere. Prima di andare lì,
1: vivere, che vincere? No, vincere. Volevi dire vincere.
0: Posso vincere qualcosa?
1: Sì, sì,
0: grazie. Volevo prima finire nelle vostre storie al 3899 106 e 600, perché c'è Nadia che ci racconta anche lei una bellissima esperienza.
2: Buona serata carissimi.
0: Ciao.
2: Allora, anni 70, location la Sardegna. Stavamo andando a trovare i parenti.
0: Berlusconi.
2: E praticamente era il periodo del banditismo sardo. Non c'era ancora turismo in quel periodo.
0: No.
2: E noi eravamo in 5 in macchina, con tanto anche di cane, di televisore sulle gambe di mio fratello.
0: Televisore sulle gambe.
2: Ci hanno fermato perché a quei tempi ci avevamo anche il portabagagli esterno, dove c'era l'ombrellone tutto incartato, e ci hanno fatto scartare l'ombrellone.
1: Pensavo fosse un cadavere.
2: Con tutto, che era una famiglia con ragazzi, noi eravamo piccoli, hanno fatto scartare l'ombrellone a mio padre perché forse pensavano fosse in bazooka.
0: Io ho anche

0: Michele, sei stato San Michele Arcangelo.
1: San Michele Arcangelo,
0: c'è arrivato, okay. 29 settembre tra l'altro.
1: Si festeggia infatti oggi.
0: È oggi.
1: Ah, vedi, noi che facciamo delle puntate a tema senza sapere che siamo sul tema.
0: Sì, sì.
1: Ma non è l'unico santo o santo
0: i santi del giorno. No, va bene così. Allora, l'arma dei carabinieri a Santa Maria Virgo Fedelis, perché combacia con il loro motto, no? Sempre Fidelis, quindi sono rimasti alla Madonna.
1: Cioè, loro hanno tutta la Madonna per sé.
0: Una delle Madonne.
1: Vabbè,
0: perché sai che le Madonne sono
1: tante,
0: sono svariate
1: milioni
0: Madonne,
1: di milioni.
0: Anche se poi è sempre la stessa, credo. Non lo so, però sono svariate Madonne, tra l'altro nelle Marche dicono anche una cosa specifica che le include tutte, ma lasciamo perdere.
1: Non lo potremmo adesso.
0: Poi c'è
1: il plurale banalmente nelle Marche.
0: La Guardia di Finanza, San Matteo, apostolo ed evangelista, ma evidentemente anche va bene.
1: Si sa perché hanno
0: perché
1: scelto quello?
0: Ex pubblicano, cioè era l'esattore delle tasse. Cioè San Matteo faceva l'esattore delle tasse, no? Prima che arrivasse la chiamata di Jesus Christ Superstar. Quello che poi fa a me più ridere è la polizia penitenziaria, perché è San Basilide.
1: Per poco che esatto. È San Basilide, ma chi l'ha mai sentito? A questo punto
0: detto,
1: fai le cose bene, lo chiami San Basilide e siamo a posto. Chi è San Basilide?
0: È un soldato romano e martire che a un certo punto si converte per qualche motivo.
1: Beh, un approfondimento polizia. Importante questo.
0: Perché era custode carcerario, no? Quelli che tenevano.
1: Quindi anche lui
0: sì,
1: all'epoca,
0: esatto.
1: Ok.
0: Poi c'è San Sebastiano, che
1: bello,
0: è
1: uno dei miei preferiti. Ah, è quello della municipale, perché scusami, che c'entra con la municipale?
0: Perché San Sebastiano era un pretoriano.
1: Morto trafitto dagli accidenti lanciati, cioè,
0: no,
1: che cos'è?
0: Perché i pretoriani erano, cioè, a difesa dell'imperatore dei cittadini, no? E quindi essendo San Sebastiano un pretoriano, polizia municipale.
1: Va bene.
0: Ma non è finita però.
1: Ah, cioè?
0: Potrei andare avanti all'infinito.
1: E io voglio solo questo per il resto dei miei giorni.
0: A me quello che fa uno di quelli che fa più ridere, ma non te li voglio leggere tutti.
1: No, certo.
0: Che l'artiglieria perché ogni branca dell'esercito c'ha la sua, no?
1: Certo.
0: Quindi la cavalleria c'ha San Giorgio, la fanteria c'ha San Martino,
1: Campanaro.
0: L'artiglieria c'ha Santa Barbara.
1: Perché?
0: No, si dice, no? Una Santa Barbara per dire una tanta roba, no? E quindi a me legato spesso anche alle armi di solito, no? All'artiglieria.
1: Aiutami.
0: Mi fa molto ridere.
1: Si dice Santa Barbara per dire
0: una
1: cosa?
0: Santa Barbara, quando dici, che ne so, Madonna mia, no? Vedi tutta una stanza piena di armi, dici, cavolo.
1: Santa Barbara.
0: Che Santa Barbara.
1: Ma quando mai? Nonostante persone negli angoli di questa stanza mi facciano di sì con la testa. Io dove ho vissuto questi 40 anni senza che nessuno mi abbia mai detto Santa Barbara.
0: Non lo so. Poi c'è San Marco. No, i Lagunari addirittura hanno giustamente San Marco.
1: Attenzione, Sandro, hai sbagliato.
0: Ho sbagliato internet.
1: Sempre Fidelis è il motto dei Marine. Quello dell'arma è nei secoli fedeli.
0: Ah, nei secoli fedeli. Vabbè, ho capito.
1: Pure voi fate la punta.
0: No, però c'è ragione, è giusto specificare, però non cambia il motivo per cui hanno scelto Virgo Fidelis.
1: Certo, è sempre di fedeltà. Sì, però buonasera, se non sbaglio, ma potrei. La Madonna è una sola, ma cambia nome a seconda di dove appare, cioè prende il nome del luogo di dove appare.
0: Sì.
1: Qualunquismo qui tra guardie e santi,
0: come
1: che il mio programma della vita.
0: Le versioni regionali dei Pokémon.
1: Sì, qualcosa
0: del poi nome. C'è Beata Vergine di Loreto per
1: Vedi,
0: l'aviazione.
1: Che è un'altra Madonna che è apparsa a Loreto a quanto pare.
0: San Michele, anche i paracadutisti si prendono San Michele.
1: Scusami.
0: E anche i bersaglieri si prendono la Beata Vergine Maria, ma del cammino. Quindi
1: del
0: è un'altra.
1: Cammino.
0: Non è Virgo Fidelis, è un'altra Madonna. Svariate Madonna.
1: Ma quella che cammina.
0: Ma ce ne stanno altri migliaia. Potevamo andare avanti per altre tre ore. C'è San Cristoforo, San Gabriele Arcangelo, San Martino. C'è voglia.
1: San Martino Campanaro lo avevamo già nominato. Cerchiamo di non avvicinarci ulteriormente a Fiorello.
0: San Pio da Pietralcina, e che ieri proprio lui, Padre Pio, protezione civile.
1: Ma per

0: cantano loro sono The Dumbest Girl Alive. Ma qui su questa questione di Santa Barbara non me la state raccontando giusta. Attenzione, 3899 106 600.
1: La Santa Barbara dovrebbe essere dove stanno proprio tutti gli esplosivi.
0: Ok, abbiamo detto questo.
2: Confermo, io mi chiamo Barbara.
0: Ok.
3: Vedi?
2: Ciao belli.
0: Ciao Barbara, ma regà, manca comunque un pezzo importante.
4: Cari, la stanza con le armi si chiama Santa Barbara proprio perché nelle polveriere depositi di armi c'era una immagine votiva di Santa Barbara, Barbara, per proteggere che non esplodesse tutto.
0: Esatto. Okay.
4: Per questo si chiama Santa Barbara.
0: Ma
4: ciao, ciao.
0: Perché è stata allora
5: legata
0: se c'è
5: dai l'effigie
0: e per anni io sono andata lì, apro, vedo la stanza, c'è Santa Barbara.
5: Dici
0: e quindi diventa
5: Santa Barbara.
0: Santa Barbara diventa il modo di dire mai sentito, però va bene, avete ragione voi. Ma perché in origine?
5: Era la protettrice del fuoco e fulmini, morti improvvise e violente.
0: Bellissimo.
5: Sciolta da e poi i corpi se la sono presa come protettrice proprio perché lei era la santa protettrice di queste robe.
0: Però Francesco non ci sta e si chiede: scusa, ma Santa Barbara non era la protettrice della Marina?
5: Evidentemente anche alcuni.
0: Scusami, la Marina chi ti dice? Ah, chi ti dice?
5: Non ce l'ho.
0: Che male, pensandoti.
5: La Marina.
0: La
5: Marina. Aspetta, adesso te la cerco.
0: Vai, vai.
6: Ragazzi, solito passate ottima musica, ma The Dumbest Girl Alive fa droso stronzolo che ha.
0: Che cosa fa?
5: Sì, è anche della Marina.
0: Dello stronzolo ca, che vuol dire?
5: Beh, sarà un suo dialetto.
0: Vabbè,
5: è anche anche della Marina, sì, anche della Marina.
0: Esiste un santo protettore dei delinquenti? Sai che c'era?
5: Sì,
0: c'è anche questo,
5: no? Barabba. San Barabba.
0: Non credo. La questione di Santa Barbara è legata al martirio di Santa Barbara. Fu accoppata dal padre male per via della sua fede cristiana e Dio lo fulminò.
5: Esatto.
0: Grazie Silvia, tu sì.
5: In realtà
0: ci
5: sono varie versioni, una delle versioni è questa. Come che si chiamano agiografie, credo. Della vita dei santi e quant'altro.
0: C'è chi aggiunge: perché Barbara era una donna esplosiva.
5: Perché in altre versioni il papà l'ha decapitata.
0: Comunque il papà non si è comportato
5: male. No, papà era una persona spregevole.
0: Ok.
7: Ciao. Volevo dirvi una cosa sulla Madonna. Che in realtà.
0: Fai attenzione.
7: Al paese di mia moglie, che è Lago Negro in Basilicata,
5: non si dice.
7: La Madonna del posto, a quanto dicono gli abitanti, è sorella della Madonna del paese di fronte, che è Lauria. Quindi non è una sola.
0: Aspetta.
7: È pieno di Madonne.
0: Però scusami, se sono sorella, non sono sempre io.
5: Allora, cosa?
0: Se io sono la Madonna di questo paese e la Madonna del paese
5: la
0: davanti.
5: Ma è ovunque.
0: No, ma se ho una sorella, non sarà la Madonna se è mia sorella, non
5: scusa,
0: è una mia trasposizione.
5: Se tu sei Madonna, tua sorella sarà sempre Madonna, no? Cioè, come io Canori, mio fratello sarà Canori, mia sorella nel mio caso, no? Quindi se tu sei Madonna.
0: Ah, è il cognome in questo
5: certo,
0: caso.
5: Ah,
0: va bene. La santa protettrice dei criminali da noi no. Però secondo me sì, Francesco.
5: Allora,
0: ma c'è in Sud America la Santa Muerte, vabbè.
5: Ci ho preso di poco. Cioè, ho sbagliato, ci ho preso di poco. Sì, vedi, ho visto per una volta il bicchiere mezzo pieno. Perché il santo protettore dei ladri, pentiti ovviamente, perché se no non possono essere protetti. Ho sbagliato di poco perché non è
0: Barabba,
5: ma Disma. San Disma, cioè l'altro ladrone. Cioè
0: non
5: quello che volete
0: non
5: libero
0: Barabba?
5: Perché quello se n'è andato. Chi volete libero? Gesù o Barabba? No, Barabba viene liberato. Gesù viene crocifisso insieme a due ladroni. Uno di questi due è quello che riconosce Gesù, no? Perché davvero devo parlare del Vangelo. Allora, Gesù viene crocifisso.
0: Siamo finiti dalle guardie al Vangelo.
5: Al centro dei due ladroni. Uno dei due ladroni gli dice: scusa, ma tu se sei davvero il figlio di Dio, perché non fai qualcosa di magico? Perché non scendi dalla croce? Perché non ti salvi? No? Quindi uno dei due ladroni lo provoca. Mentre l'altro ladrone tipo si converte sulla croce. Ed è questo San Disma che è il protettore dei ladri, il patrono dei ladri pentiti.
0: Perché però è diventato
5: quello
0: meno
5: a cui
0: famoso.
5: Gesù dice: oggi sarà con me in paradiso. No, in realtà è un grande passo della passione.
0: Ah,
5: della passione
0: quella
5: di,
0: lì
5: di
0: proprio.
5: Cristo,
0: vabbè,
5: sì.
0: Ci sta che non ti venisse in mente, non so neanche perché stiamo parlando di questo. A Cuba c'è un posto vicino al museo del Che pieno di armi e si chiama proprio Santa Barbara. Giustamente Santa Barbara è esplosiva. Non è un caso che Barbie si chiama Barbara. Continuiamo a dare delle informazioni senza senso al 3899 106 e 600. Che numero hai detto per gli anni? Quali anni?
5: Gli anni d'oro del grande Real.
0: Comunque
5: c'è anche San
0: detto?
5: Leonardo, che è il protettore dei carcerati.
0: Chi? Leonardo.
5: San Leonardo.
0: Ma abbiamo un perché?
5: Secondo la leggenda medievale, il re Clodoveo,
0: proprio lui,
5: gli concesse il potere di liberare i prigionieri che avesse visitato e che si fossero sinceramente pentiti. Basta. Nell'iconografia sacra è quasi sempre raffigurata con delle catene spezzate in mano. E poi ovviamente ci ricordano anche la Santa Muerte.
0: Sì,
5: che
0: esatto,
5: è un po' la protettrice dei...
0: Lo diceva anche il nostro Francesco.
5: Un po' questa divinità dei narcotrafficanti, non lo so. E poi c'è il Robin Hood messicano, che è Gesù Malverde, volendo.
0: Bello, cos'è, Lanterna Verde.
5: È sempre una figura così.
0: Mi piace tantissimo Gesù Malverde. Da domani posso chiamarti così.
5: Va bene, vai.
0: Che numero hai detto degli anni? 40, sempre 40, ragazzi, non cambiano, cioè nel senso a maggio cambieranno, ahimè, se ci arriviamo. Madonna deriva da mia donna, ovvero mia signora, nel Medioevo si usava con i titoli nobiliari, voglio, perciò certo, ci sono tante Madonne, un po' come Sirma, in salentino significa padre, mio signore, ma infatti dicevano, ci scrivevano che le due Madonne sorelle sono Maria Madonna e Gianna Madonna.
5: No, sì, come Super Mario, Mario Bros.
0: Io...
5: Le Madonne Bros.
0: Vorrei, cioè chi ride e basta... Io, meno male che Alex ha notato la mia battuta e l'ha dovuta anche scrivere, perché tu hai detto non è Barabba. Io con un filo di voce avevo detto è Ricky.
5: Certo, non è una battuta questo.
0: È da rosso diretto e 4 giornate di squalifica. Anche no. La Madonna nella religione cristiana cattolica è una sola Maria di Nazareth, mamma di Gesù. Le altri saranno le sante.
5: Ok, però sempre Madonne, so.
0: Cioè, non Madonna, è che li sto chiamando io propriamente Madonne, ve le siete chiamati voi, io che ne so. Buonasera, Santa Barbara protegge dagli esplosivi, se però l'esplosivo va male perdi la vista, parte l'evoluzione del personaggio. Santa Lucia unlocked il livello, esatto, successivo. Bravissima Silvia, hai perfettamente ragione.
5: Che è quella con gli occhi sul piattino, non sì, è quella Santa Lucia?
0: Sì, esattamente, proprio lei, con tante storie incredibili di una vita serena, proprio per questo è diventata Santa Martire anche lei. Senti Sandro, guarda un po' che ore sono.
5: Oh, è ora di parlare della vita dei papi.
0: No, no, basta, per oggi abbiamo fatto così, un po' di Gesù, un po' di Madonna, un po' di forze dell'ordine e soprattutto io, guarda, non posso parlare su questa intro, dai, non scherziamo, per favore. Saluto te questa volta, ma sono un po' meno triste, sempre ritrovandoti domani, sempre dalle 18 qui con noi con Marrumore, perché dopo il break sarà con noi The Castaway, il mio naufrago preferito, a.k.a. Luca Frugoni, che per la mia dislessia spesso diventa Furgoni, ma questo un altro dei tanti argomenti che parleremo, di cui parleremo nell'ultima ora di Marrumore. Ciao Sandro!
5: Ciao ciao!
0: Voi restate lì e accattatevi il Minor Quotidiano!

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
9: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
10: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
11: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
10: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
0: State ascoltando Malrumore
16: on Radio Rock.
17: Ultima ora di Malrumore che inizia adesso, in questo martedì 29 settembre, sono le 25 minuti, l'ultima ora, quella dove di solito rimango sola, io Paolonia Zumo con voi, diventa tutto molto intimo, ascoltiamo le canzoni, ma oggi è un po' diverso perché con me, come detto, ci sarà The Castaway e non solo, tutto questo tra poco, prima un po' di Blondie.

0: l'energia di cui avevo bisogno, la novità dei Clutch, The Drifter Returns, che come spesso accade qui a Mal Rumore è perfetta, perché qui è il vagabondo a ritornare, e invece nello studio di Radio Rock ritorna il nostro naufrago preferito, The Castaway. Luca, ben ritrovato.
1: Buonasera.
0: E benvenuto a Mal Rumore.
1: Buonasera, ben ritrovati.
0: Forse vi ricordate dell'ultimo passaggio che ha fatto qualche mese fa in un sabato sera nella casa dell'inclusività di Simone Maurovic per un bellissimo set acustico. Quindi un po' delle cose di cui parleremo oggi avete già ascoltato, anche se in una versione molto specifica.
1: Sì.
0: Luca, che bello, anche perché la nostra storia inizia proprio incontrandoci in radio per un'intervista. Molti anni fa. Non diremo quanti, però eravamo fondamentalmente all'inizio,
1: sì,
0: del progetto The Castaway,
1: sì,
0: che è un progetto che insomma è attivo dal 2016. Per chi non lo conoscesse, in 10 anni abbiamo avuto tantissime cose, 200 palchi, una quantità di posti tra Germania, Italia, Inghilterra, eccetera, eccetera. Tantissimi artisti, da Daniele Silvestri agli Zen Circus, Mika Pinson, di cui parlavamo l'altra sera, Frankie I Energy, Roberto Angelini, many, many
1: tanti,
0: people.
1: Tanti.
0: Tante canzoni. Il tuo primo album, White Doves, è del 2019, se ho,
1: sì,
0: contato bene,
1: sì,
0: in questo caso, vede. E poi non so se quel 2019 magari vi riporta a un certo punto a un percorso che tutti abbiamo attraversato, un percorso che si interrompe e un po' progressivamente in realtà, cioè per un po' ci sono ancora delle cose. Però io chiederei a te, come prima cosa, se dovessi raccontarmi questi anni, cercando di non fare il curriculum ufficiale da Wikipedia o da comunicati stampa, che cosa è successo a Luca?
1: Ma di tutto, onestamente di tutto. Sicuramente c'è stato uno stop che conosciamo tutti quanti, quello del Covid ovviamente ha bloccato un po' tutte le varie carriere. Io nello specifico ho fatto dei conti molto personali con me stesso, per cui oltre la parte artistica c'è stata quella personale che ha bloccato un pochino tutto quanto, e per cui c'era solo un singolo che era The Last Mile, che sarebbe uscito di lì a circa un anno grosso modo. Dopodiché c'è stato un blocco totale, io ho cominciato a riconsiderare l'idea di scrivere in italiano, di riprendere in mano vecchi strumenti che per me erano le chitarre elettriche, fino a quel momento c'era stata solo la chitarra acustica, e quindi tornare un po' alle mie origini alternative rock, metal, eccetera.
0: Diciamoci tutto, è chiaro che per alcune emozioni servono alcuni suoni.
1: Esattamente, esattamente.
0: Okay.
1: Ero un po' arrabbiato a un certo punto.
0: Mi pare giusto. Chi non lo sarebbe stato? E quindi in realtà se siamo qui è perché per fortuna possiamo parlare di un nuovo album. Un nuovo album che uscirà, notizia proprio di questi minuti, il 5 novembre.
1: Esattamente.
0: Cioè, quale data migliore qui a Mal Rumore per rivoluzioni incendiarie il 5 novembre?
1: Esatto.
0: Fantastico. Si chiamerà Ricordati di respirare ed è già un titolo che dice moltissimo. Non vedo l'ora di tuffarmici, ma tu oggi mi hai portato anche qualcun altro.
1: Io ho portato qualcun altro perché nel mentre The Castaway è, come dire, è diventato un progetto un po' più corale, già dall'inizio quando mi veniva chiesto nelle prime interviste perché The Castaway, io dicevo sempre che tutti quanti siamo un po' naufraghi e quindi c'era il bisogno, l'urgenza da parte di tutti, insomma, di, non lo so, di sentirsi all'interno di un proprio mare che è la vita. Ognuno di noi poi ha naufragato su varie isole, tutto questo grande concetto filosofico poi a un certo punto andava snocciolato anche nella realtà, e quindi io era già da tempo che pensavo di allargare il progetto ad una grande famiglia, e quindi oggi non siamo tutti e quattro, salutiamo Alessio e Sergei che non ci sono, ma qui c'è Cristiano, il batterista.
2: Ciao!
0: Ciao Cristiano, per fortuna io sono sempre molto contenta quando mi portano batteristi e bassisti, quindi sei il membro della band con cui sono contenta di parlare. Questa necessità di gruppo arriva semplicemente da un desiderio che c'è sempre stato, oppure nella difficoltà effettivamente quella roba delle connessioni è vera?
1: Ma guarda, ci sono due aspetti, sicuramente uno di natura artistica, perché l'urgenza di andare a scrivere qualcosa che esulasse dall'acustico era veramente impellente e quindi già comunque in fase di produzione c'erano due musicisti con cui abbiamo scritto e collaborato, che salutiamo, Eugenio Barberis e Riccardo Minucci, che hanno scritto alcuni brani del disco insieme a me. Dopodiché a un certo momento ho deciso che non era più il momento, diciamo, di avvalersi solo di collaborazioni saltuarie, ma di creare qualcosa di fisso, di stabile, in cui crederci veramente in quattro, e ho trovato una famiglia splendida. Attualmente siamo in attivo in sala prove da qualche mese, ormai da poco più di sei mesi, e quindi ci accingiamo, come dire, a provare nuove strade live insieme.
0: Questo, ecco, è molto bello. Cristiano, questo album che uscirà, Ricordati di respirare, vede al centro, che ovviamente, come dicevi tu, rimane la scrittura un po' cantautorale, però i temi vanno soprattutto verso la salute mentale, depressione, alienazione, fragilità, mascolinità, tossico, non, empatia, disillusione generazionale, provincia e ricerca della propria identità. Quindi un bel mattone. Tu cosa senti di aver portato attivamente all'interno di questo progetto?
2: Ma guarda, in realtà innanzitutto volevo ringraziare Luca, perché comunque mi ha dato la possibilità di ricominciare a suonare dopo quasi due anni che avevo praticamente smesso.
0: Quindi anche tu, una storia di abbandono.
2: Esatto, ero arrivato al punto di non ritorno, come si dice.
0: Mamma mia.
2: E ho trovato, ci siamo sentiti per caso su Instagram. Io ho scritto a lui che era nel mezzo del Cammino di Santiago.
1: Sì,
2: no?
1: L'anno scorso sono andato a cercarmi nuovamente sul Cammino di Santiago.
0: Senti, questo l'ho provato, quest'altro.
1: Esatto, proviamole tutte.
0: Dicono tutti sto cammino, senti, buttiamoci lì, vediamo come va.
2: Esatto.
0: Ok.
2: E quindi niente, da lì è partito tutto. Dopo mi sembra una decina di giorni mi ha riscritto dicendomi: ma senti, ancora Meni alla batteria?
1: Ancora suoni? Ancora Meni il rullante?
2: Esatto. E da lì diciamo che ha cominciato a mandarmi dei pezzi. No, in realtà tutto il disco mi ha mandato su SoundCloud, se non sbaglio.
1: Sì,
2: sì. Quella piattaforma lì. E devo dire che fin da subito, perché io già avevo avuto delle proposte, ma non erano. E devo dire che ovviamente già lo conoscevo, certo, perché comunque conoscevo sia personalmente che artisticamente, e la cosa mi ha tirato subito dentro.
0: Da che tipo di esperienze venivi?
2: Io venivo da una cosa che non c'entra assolutamente nulla con quello che stiamo facendo adesso.
0: Facevo il flamenco.
2: No, suonavo un prog rock strumentale, un po' una roba un po' particolare.
0: Figo, insomma.
2: Sì, diciamo che erano dei tempi in cui eravamo più giovani, eravamo più ragazzine, quindi facevamo quello che volevamo, insomma,
0: che
2: in qualche
0: bello,
2: modo.
0: Quei bei tempi, ne parlavamo anche all'inizio della puntata. Sono usciti tre singoli ad anticipare questo lavoro. Noi iniziamo l'ascolto proprio dall'ultimo. Si chiama La generazione del sogno. Vuoi dirci qualcosa in merito?
1: Beh, io sicuramente posso dire che è il brano su cui noi abbiamo puntato tantissimo. È il brano in cui credo che, spero almeno, che parecchie persone possano riconoscersi, e quindi onestamente abbiamo anche girato un video ultimamente appena uscito insieme al regista Francesco Menghini, che salutiamo, e spero che sia piaciuto, che piacerà.
0: Quindi intanto l'ascoltiamo per questa sera qui a Malrumore, ma l'invito è anche quello di andare a guardare il video, perché come sapete i videoclip musicali sono ancora una forma d'arte a cui sono veramente tanto tanto legata, e quando c'è un impegno, quando c'è ancora l'intenzione di farla diventare un'opera d'arte che accompagna un brano che magari già porta un messaggio importante, secondo me vale la pena. La generazione del sogno, lui è The Castaway.

0: The Castaway, la generazione del sogno. The Castaway Luca, che è anche qui con noi insieme al batterista Cristiano che avete appena sentito. Volevo riporre un attimo l'attenzione su "non fa niente", tutto maiuscolo, è il nostro motto imperativo. Non fa niente, mandiamo giù tutto lo schifo. Lo so che è tardi, lasciami dormire, che se mi sveglio voglio solo vomitare. Qui torniamo al fatto che forse esprimere certe cose in italiano serviva proprio,
1: serviva,
0: per farle arrivare.
1: Serviva.
0: Ti posso dire, l'ascolto di questo brano a me personalmente riempie tante cose, soprattutto un vuoto lasciato da alcune band, da alcuni progetti nella musica italiana. Cioè ci sono band che hanno parlato bene di emozioni, suonando forte, riportando un suono vigoroso, e che poi si sono un po' perse per strada. E quindi poi ci sono band che fanno solo cose delicate, ci sono cose, band che fanno solo cose emozionali. Qui, come biglietto da visita, diciamo, di questo disco, trovo invece una cosa che a me piace tanto: il conforto un po' masochistico. Cioè non è appunto il sogno, no? La generazione del sogno, ah che bello, vinceremo i mondiali.
1: No, esatto.
0: Siamo,
1: no,
0: da un'altra parte.
1: Siamo da un'altra parte.
0: Bellissimo, davvero molto emozionante.
1: Grazie.
0: Com'è ascoltarsi per radio?
1: È strano.
0: Arriva ancora?
1: È molto bello, è molto bello.
0: Senti, parlami un po' di più di questo cambio, non solo di sound ma anche di lingua, quindi, a questo punto.
1: Sì, il cambio di lingua io l'avevo già provato a sperimentare mentre stava uscendo il primo disco in inglese. Facevo delle prove a casa, vedevo se effettivamente qualcosa poteva funzionare. A un certo punto sono stato chiamato per un evento qui a Roma di cortometraggi, dove ho fatto una colonna sonora in italiano, e ho capito che forse uno spiraglio di possibilità c'era. Ho iniziato poi a scrivere sempre di più. Sicuramente mi ha aiutato fare un progetto parallelo in un momento in cui forse non volevo ascoltarmi come The Castaway, ma volevo cercare un'altra cosa. Era un progetto pop che al tempo aveva lo pseudonimo di Luz Vega. Uh-huh. E quella situazione lì sicuramente mi ha aiutato molto, perché scrivere dal pop in italiano ti aiuta poi, almeno nella mia esperienza, a poter dire delle cose molto più profonde, molto più toste, con un sound sotto
0: un po'
1: bello
0: più duro,
1: importante.
0: Esatto, magari anche asciugato, no? Perché la forma canzone pop, come dice Iggy Pop appunto, una canzone non deve contenere più di 20 parole, ed esatto, è un bel esercizio di stile voler spiegare la profondità di alcune esperienze, appunto come dicevamo, parlare per esempio di salute mentale in 20 parole in una canzone
1: è complicato,
0: è complesso. E adoro questa cosa qui, il passaggio per il pop in un momento anche difficile volendo, quindi una leggerezza nelle armonie,
1: esatto,
0: in qualche modo, per poi tornare a comunque distorsioni, chitarrone, direzione punk metal alternative. Perché quando bisogna affettare veramente c'è bisogno di appoggiarsi a qualcosa di così crudo.
1: Sì.
0: Era una riscoperta, quindi, di qualcosa che tu...
1: Era una riscoperta.
0: Molto bello. E come ti sei appoggiato tu? Hai capito immediatamente, Cristiano, come suonare la batteria, appunto, da un progetto prog ambizioso come quello da cui partivi, in questo caso? Come ti è sembrato proprio l'impatto? Volevi più violenza, meno violenza?
2: Guarda, è stato totalmente naturale, perché... Guarda, credo che tu sia una delle poche persone con la quale ho suonato e sto suonando
1: si sta che non ha bisogno me nel mentre.
0: Sì,
2: che non ha bisogno di tappi, perché dovete sapere che chiaramente nella nostra sala prove c'è un livello, c'è un volume in verecondo
1: abbastanza alto,
2: sì, ed è l'unica persona che riesce a reggere il volume della batteria, perché comunque come potete ben sapere e immaginare sono enormi.
0: Suona.
2: Decibel, tanti decibel.
1: Grazie, quindi, ho detto troppi complimenti adesso.
2: No, vabbè, è un dato di fatto, insomma, dai, non te do e non te tolgo nulla, come si dice.
0: E quindi ti sei trovato subito a tuo agio,
2: sì, no,
0: sapendo dove andare.
2: Sì,
0: proprio.
2: Ma poi gli ascolti, bene o male, sono sempre quelli, cioè se partiamo da fine 90, inizi 2000, quella parte post grunge, quindi
0: fatemi
2: Creed,
0: dei nomi, quali
2: Creed,
1: ci sono molte cose che ci accomunano. Sicuramente il disco, forse le atmosfere Alter Bridge nel disco si ritrovano abbastanza.
0: Ok, quindi sì, c'è un po' anche dei vostri ascolti e delle,
1: sì,
0: vostre passioni.
1: Ma anche già nella registrazione abbiamo cercato comunque di dare quell'indicazione sonora lì, insomma,
0: Monti
1: con
0: Dili,
1: il cantautorato italiano di mezzo, ma ecco, con quella spinta un po', no, americana, alternative.
0: chiaro.
1: Alternative rock vera.
0: Che bello, perché in Italia non abbiamo ancora capito bene che cos'è, ancora siamo confusi quando parliamo di indie, tutto un macello. Nel frattempo ti saluta Francesca, la tassista coi capelli blu, al 3899 106 e 600.
1: Ciao Francesca,
0: qualunque messaggio, qualunque domanda, i canali sono aperti. Nel frattempo noi andiamo al break, quindi vi costringo a rimanere anche nell'ultima mezz'ora di Marrumore con un altro singolo, sempre che anticipa l'album. Si chiama Eccomi. In questo caso cosa stiamo per ascoltare?
1: Questo è il primo singolo che è uscito, è sicuramente, come dire, un singolo che proprio introduce effettivamente in maniera molto personale tutto il concetto del disco, e che in una sorta di qui e ora ti dice: ok, sto ritornando, ma di base me lo sono detto allo specchio per poter scrivere effettivamente questo brano.
0: Bellissimo, perché mentre ascoltavamo quella, è vero che campiamo solo di citazioni e riferimenti, però ascoltando La generazione del sogno ho pensato a una traccia dell'ultimo disco dei Queens of the Stone Age, quello già uscito, non quello che deve uscire, che dice "When there's nothing I can do, I smile", che è un po' quel "non fa niente", e in questo caso invece torno al primo disco di Marilyn Manson con Portrait of an American Family, quando a un certo punto strilla "This is my real head, I wear a mask because you cannot handle me", quindi questa è la mia vera testa, eccola qua. E anche The Castaway ci dice "Eccomi".

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
0: Questo è Malrumore. Malrumore on Radio Rock.
12: Ultimi 22 minuti di Malrumore in questo martedì 29 settembre. Qui su Radio Rock arrivano i Cream, perché lo sapete com'è, no? Quando Sandro Canori non c'è, i Cream cantano.

0: E tornano gli Interpol, Wings on Fire, tra le nostre novità da buttare ovviamente sul nostro sito. Ed è tornato The Castaway qui a Radio Rock, ancora con me questa sera qui a Marrumore.
1: Assolutamente.
0: Ci stiamo divertendo parecchio, il tempo come al solito è un balordo tiranno, quindi tantissime cose da dire, pochissimo tempo, ma pensa un po', il disco uscirà il 5 novembre, ricordati di respirare, quindi ci saranno altre occasioni per tornare qui a Marrumore e tuffarci pienamente.
1: Super volentieri.
0: Once again, perché insomma abbiamo ascoltato un paio di estratti, prima di salutarci ci godremo l'ultimo singolo di quelli usciti, non l'ultimo in ordine cronologico, ma lo sapete, qui delle date, dell'ordine dritto ci importa poco, comunque ne abbiamo ancora una di queste canzoni da sentire e ancora un po' di tempo per qualche chiacchiera. Ovviamente stiamo parlando anche dei temi di questo disco, tu ricordati di respirare, lo definisci prima di tutto un atto di sopravvivenza, quindi un po' di cose le abbiamo dette, però è una definizione molto pesante, molto intensa. Cosa sei sopravvissuto?
1: Ma io penso che in primis sono sopravvissuto a me stesso, onestamente. E da lì poi sicuramente sono nati tanti testi, ho fatto una scrematura, ho dovuto un attimo fare un puzzle delle cose, ma sono di base delle frasi che nascono interiormente, poi dopo diventano un testo a tutti gli effetti. E ricordati di respirare è stato in un momento in cui stavo ricadendo di nuovo nella fretta, nel proiettarsi nel futuro, in questa grande gabbia che è la performance, no? La competizione quotidiana tutti i santi giorni. A un certo punto ho detto no, fermati e ricordati una cosa, un atto che noi ci scordiamo perché chiaramente è intrinseco ed è naturalissimo, però se intanto ci fermiamo a pensare, di ricordarci di respirare, viviamo il qui e ora, viviamo il presente, cosa che noi non viviamo mai.
0: Sì, infatti è una problematica molto molto comune, e in questo disco c'è anche molto qualcosa che potremmo definire il diritto di stare male, cioè si vedono le fragilità, il non essere sempre funzionali, però con la consapevolezza anche del rischio opposto, quindi il fatto che questo dolore diventi un'identità attraverso la quale ci raccontiamo, o semplicemente io penso sempre a una poltrona sformata in cui quando ti siedi ricadi proprio in quella conchetta che si è creata. Tu questo confine tra le due parti dove l'hai trovato? Se l'hai trovato, come l'hai trovato?
1: Guarda, allora io penso che nel disco, senza fare troppi spoiler, sostanzialmente ci sono due grandi parentesi che vanno a racchiudere dei brani intensi come quelli che abbiamo ascoltato da un punto di vista musicale, ok?

0: ci sono queste due parentesi che richiamano un po' quello che è stato The Castaway finora, quindi molto più acustico, molto più intimo, e sono due parentesi in cui una si chiama Te 2.0, quindi riferendomi a me, una seconda versione di me. Partendo dall'individuo si arriva alla collettività, e l'ultimo brano si chiamerà 00041, che è il cap della provincia dove vivo io. Okay. E quindi dall'individuo arrivare alla collettività, il problema alla fine non è più soltanto il tuo. Contestualizzi te stesso e analizzi te stesso, ma crei anche una disamina importante di quello che c'è intorno a te, ti colpevolizzi di meno, e anche lì cominci ad attutire tutta una serie di cose, senso di colpa, angosce, e ti ricordi di respirare.
1: Le cose sono le cose, quindi c'è poco da girarci intorno, cioè tutti abbiamo dentro ombre, luce, malinconie, eccetera. L'importante è sempre quello che ci facciamo. In realtà volevo spendere una parola anche su quello che è l'immaginario fisico del disco, nel senso che si parla tanto ultimamente tra serie TV, cose, prodotti che escono, che puntano al 100% sulla nostalgia, quindi potremmo dire operazione nostalgia. E nel momento in cui vediamo tante foto di una persona comunque nata sulla fine degli anni 80 e che quindi ci rinnova, io vedo la stessa pellicola delle mie foto da bambina, eccetera, però in realtà non è una necessità di nostalgia questo fatto che appaiono foto tue di te da bambino.
0: No, è stata sicuramente, l'ho considerata sin da subito, perché ho scelto prima la copertina e poi ho capito che volevo anche che le copertine dei singoli richiamassero comunque questo album di foto di quando ero bambino, perché penso che risiedono in quei momenti comunque delle azioni o comunque delle sensazioni che poi io tutt'oggi da grande, diciamo, ritrovo nella mia scrittura. Quindi lì più che altro sì, può esserci della nostalgia e del ricordo, ma c'è molta essenza di base.
1: Certo, ma una domanda che faccio a tutti e due: il bambino, il vostro bambino, non quello interiore in questo caso, il bambino che siete stati, il bambino che eravate, si riconoscerebbe in quello che siete oggi e sarebbe contento?
0: Passo la parola a Cristiano, poi vado io, dai.
2: Bella parola bollente, grazie.
1: È così.
2: Dipende da quale punto di vista. Se dal punto di vista prettamente familiare, quindi nel contesto nella quale sono cresciuto, assolutamente sì. Okay. Quindi mi ritrovo in tutti i valori che mi sono stati trasmessi e quant'altro. Per quanto riguarda invece il giorno d'oggi, quindi c'è la società nella quale viviamo oggi, assolutissimamente no.
1: Okay.
2: Credo sia una risposta abbastanza scontata, darebbe chiunque, però...
0: Vabbè, però è giusto. Sì. Ma io, guarda, ti dico la verità, ho sempre... Noi in famiglia siamo io e mia sorella, e ci hanno subito detto dall'inizio, sai, la classica domanda: che vuoi fare da grande? Io ho risposto il musicista, lei ha risposto il medico, lei fa il medico, io il musicista, quindi
1: eccoci,
0: insomma,
1: qua.
0: Di base siamo stati abbastanza coerenti, però posso dire che sono, sinceramente, mi voglio dare una pacca sulla spalla, perché sono molto orgoglioso di come da bambino probabilmente alcune cose chiaramente non avrei saputo affrontarle, nonostante c'erano già tante difficoltà. Oggi ho una concezione che è molto diversa, per esempio, della fama, dell'essere famoso, del fare musica per un obiettivo che poi va al di là di te stesso. Penso che oggi ho riscoperto il mio bambino che si diverte veramente, cioè fai musica perché ti vuoi divertire, basta, perché vuoi esprimerti, non ci sono altre finalità.
1: Bello, questo mi piace molto, ma qualche finalità io la voglio, nel senso, disco 5 novembre, abbiamo detto, cosa manca? Intanto, dove ti trovano, come ti seguono? Arriverà un tour? Cosa abbiamo nel nostro futuro imminente?
0: Allora, il tour lo stiamo costruendo, quindi speriamo di poter annunciare a breve delle date, e ci stiamo lavorando, quindi sicuramente usciranno delle notizie. Per il resto, ovviamente su tutte le piattaforme streaming possibili e immaginabili, quelle che vi rimangono più comode, e se avete qualche dubbio andate su Instagram e trovate The Castaway Music, lì c'è tutto.
1: Easier than this non si può proprio. Ultimo brano per noi, Uomo di Pietra, ma io volevo chiedere a Cristiano, come ultima cosa, di questi tre singoli che abbiamo ascoltato e stiamo per ascoltando, il tuo preferito?
2: Senza alcun dubbio Eccomi.
1: Okay.
2: Per un semplice motivo che è molto, ripeto, semplice ma forte, perché il primo brano che ho ascoltato, che mi ha mandato Luca, e da lì è partito tutto.
1: È quello che ti è arrivato in faccia.
2: Assolutamente,
1: quindi,
2: sì.
1: Bellissimo. E invece su Uomo di Pietra che cosa diciamo? Perché come ultima traccia è una roba.
2: Beh, Uomo di Pietra
1: è una Santa Barbara, come mi avete insegnato oggi, a quanto pare.
0: Uomo di Pietra è un brano, diciamo, dal punto di vista testuale almeno, complesso. Da un punto di vista musicale mi sono molto ispirato a band americane, insomma, accordature aperte. Però è quello in cui ho fatto abbastanza fatica, perché parlare di una decostruzione maschile penso che sia importante, ma tasti un terreno veramente friabile. E quindi è stato difficilissimo costruire un testo che possa essere stato coerente per me e poter essere in qualche modo, come dire, arrivare agli altri in maniera, spero, veloce, non lo so.
1: Speriamo, non immediata. Facciamo questo esperimento insieme, ascoltando Uomo di Pietra, The Castaway, come ultima anticipazione del disco che verrà. Ricordati di respirare. Grazie Luca, grazie Cristiano.
0: Grazie a te.
2: Grazie a voi.
1: E ovviamente tornate il prima possibile qui a Mal Rumore. Uomo di Pietra.

0: l'ultimo brano per noi in quest'oggi, Uomo di Pietra, The Castaway. Vi ricordo che se vi siete persi l'intervista, già da domani troverete il podcast di Malrumore lì sul sito radiorock.it, dove tra poco trovate la playlist di questa puntata incredibile tra guardie, forze dell'ordine, mi dicono, si dovrebbe dire, madonne e naufraghi. Pensa un po' che bel martedì che abbiamo passato insieme. Sta per concludersi, perché tra poco con voi Matteo Strano, Bring On The Night, ci rimane solo di...
1: Il divano delle penniche di là presenta i fatti appresi in questo episodio di Malrumore. Il capitalismo è ottimo inzuppato nel caffè. Le madonne sono tante, milioni di milioni, ma quella dei negroni è stata investita da un carabiniere con gli zoccoli.
0: Mamma mia.
1: Luca Furgoni non esiste e Santa Barbara non farà saltare tutto in aria il 5 novembre. Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos, così come se si dice godano o godano. Questo è Malrumore.
0: Esattamente, tutto molto giusto. Vabbè, io direi che questa puntata può chiudersi con un buon masticaius e con Green Machine. Mi inchino alla vostra incredibile presenza, vi ringrazio per la compagnia anche in questo martedì e vi do l'appuntamento a domani, sempre dalle 18 alle 21, sempre qui su Radio Rock con Malrumore. Bacini e rock and roll!

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Rock Spot.
1: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena, Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Costantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring on the night
16: on Radio Rock. Cari amiche e cari amici della radio del rock and roll, come state? Un abbraccio a tutti voi da parte di Matteo. Anche stasera avremo 3 ore da passare insieme tra un po' di chiacchiere e soprattutto un bel po' di musica. Per iniziare la playlist ascoltiamo qualcosa di Marilyn Manson.

0: This is the new shit di Marilyn Manson, la prima canzone di stasera scelta per noi dalla regia di Radio Rock, volendo scelta dal Caos, come giustamente sottolineate, con un messaggio attraverso Telegram. Bravo come al solito il nostro Fede, e visto che ci sono, vi ricordo a tutti voi il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp per chiacchierare con noi della radio proprio attraverso Telegram e attraverso WhatsApp, proseguendo il sito internet radiorock.it, e saluto anche tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra visual radio. Vi ricordo che anche su Radio Rock TV abbiamo modo di chiacchierare durante le nostre dirette, che per il momento è iniziata con un classico di Manson che sta per proseguire con la prima novità. In mezzo invece 3 ore di chiacchiere e soprattutto di musica da scegliere tutti insieme attraverso i nostri contatti. Intanto un grande abbraccio anche a Pau, Sandro e a The Castaway, loro ottimo ospite che devo dire sono stato davvero molto contento di rincontrare qui in radio. Insomma, la sua musica l'avrete già sentita, di sicuro l'ha presentata lui all'interno di Mal Rumore, ma appuntatevi il suo nome, che The Castaway è davvero uno di quegli artisti italiani tutti da seguire, da recuperare con la sua vecchia produzione e da seguire poi anche con queste nuove proposte. Detto questo, siamo pronti anche noi per iniziare ad ascoltare qualcosa di nuovo, partendo da Seriously, nuovo brano degli Editors.
1: Brand new music right here. Brand new.

ascoltiamo ormai da diverse settimane all'interno delle nostre novità in rotazione questa Seriously, ultima proposta degli Editors, che qualcuno di voi diceva che nel suo intro, nei suoi primissimi secondi, poteva ricordare addirittura 50 Special di Luna Pop. Insomma, erano arrivati diversi messaggi in tal senso nel corso degli ultimi giorni. Saluto intanto anche il nostro Marco attraverso Telegram, che vedi non tanto pensava ai Luna Pop, dice: questa degli Editors è un plagio di un brano di Cure in una parte musicale. Mi scriveva lui infatti al 3899 106 600: mai Cure lo sanno. Credo che Robert Smith sia abbastanza consapevole che dai semi che lui ha lasciato nel corso del suo percorso musicale, insomma, sono nate davvero una marea di altre canzoni di band in generale, proprio potremmo dire. Se ti viene poi in mente il titolo di Cure a cui pensavi, fammelo sapere, che sono decisamente curioso. Saluto intanto anche la nostra Vivi, che su WhatsApp mi scrive: dai che sono le 9:15 di sera ed io ho già sonno. Insomma, se la giornata è stata piena magari di cose lavorative, un po' di sonno a quest'ora te lo puoi anche permettere. Ammetto che ogni tanto ci penso anch'io a questa cosa, quando poi magari l'esperienza in radio sarà finita un domani, o quando magari mi capiterà semplicemente di occupare un'altra fascia e quindi di non chiudere le mie giornate ogni notte intorno all'una o alle due. Ecco, ci penso anch'io, ma riuscirò mai più a riprendere degli orari più o meno normali? Ormai mi sono settato su orari di questo tipo. Basta perlo, non tanto le 10 di sera in questo brano dei Black Keys, che invece ci riportano alle 10 di mattina.

0: Titolo dei Black Keys che dice Ten I Am Automatic, che per me, che non sono una persona particolarmente mattutina, insomma è un titolo che mi fa sentire decisamente a casa. Abbiamo fatto un bel passo all'indietro nella loro carriera. Questo bel disco intitolato Rubber Factory usciva ormai 10 anni fa, nel 2016, giusti. Dopo la nostra Vivi che inizia ad accusare un po' di sonno, ascoltiamo il messaggio vocale di Matteo, che invece accusa un problema che direi un po' tutti noi italiani stiamo vivendo in questi ultimi mesi, e direi forse anche in queste ultime giornate ancora più particolari e difficili del solito. Caro amico, che ci racconti? Che convinci?
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao bello.
1: Mi posso sfogare? 20
0: Vai,
1: secondi.
0: Sentiamo.
1: Scusate, ma da stamattina alle 6 che vado in giro. Fatto 100 chilometri per andare al lavoro. Abbiamo lavorato fino alle 7:30, ecco. Ho fatto in altri 100 per tornare a casa, bene. Ancora devo arrivare.
0: Giornata bella lunga.
1: Metti gasolio a Leni,
0: vedi?
1: In 3 stazioni tutto esaurito, l'ho messa a 2,40 euro al litro.
0: Capirai.
1: Per disperazione e un po' pure per nervosismo mi sono fatto 2 aperitivi, sì. Ho superato poco di sopra il limite.
0: Mi raccomando.
1: Spero che mi fermano e mi levo la patente, così non c'è più problema di far gasolio. Ciao, buonasera.
0: Ciao,
1: a tutti.
0: Ciao, bello. Guarda, la chiusura del messaggio è un po' drastica. Spero che riesci a tornare a casa sano e salvo alla fine di una giornata del genere. La cosa che racconta lui, insomma, è questa notizia che alcune case di benzina, non so se così vogliamo dirla, al volo, hanno fatto dei prezzi un po' più bassi, dei prezzi calmierati. Devo dire che ragionarci così proprio al volo sui due piedi, anche a me è sembrata onestamente una notizia un po' particolare, perché poi come vuoi che finisca una roba del genere? Che giustamente tutti vanno in quelle pompe con dei prezzi un po' più umani, e inevitabilmente poi la benzina finisce fino ad esaurimento scorte, no? Ogni tanto si diceva, per temi insomma decisamente meno complicati. Questa qui si intitola Live a Lie, vedi? Neanche a farlo apposta.

0: Live a Lie era il titolo di questa canzone. Abbiamo ascoltato uno dei tanti progetti che è riuscito a regalarci quel genietto di Jack White. Lui la intendeva questa storia di vivere una bugia in una maniera magari anche un po' romantica, commentando l'attualità. Insomma, devo dire che ogni volta che ti approccio ad un telegiornale o un sito internet davvero ti sembra di essere finito dentro un buffo e strano reality show. Il problema è che invece stiamo vivendo una realtà che onestamente è davvero incredibile. Torniamo a chiacchierare di musica, poi inizieremo a chiacchierare vagamente nella prossima mezz'ora anche di cucina, che era arrivato qualche secondo fa un messaggio del nostro Giorgio che secondo me meriterà il tempo e debito per commentarlo e per ascoltarlo. Noi avevamo invece parlato della novità degli Editors, che qualcuno di voi sta trovando magari un po' troppo derivativa. Vediamo come la pensa su questo tema il nostro amico Joe. Benvenuto.
1: Carissimo, intanto ciao.
0: Ciao, buonasera.
1: Volevo provare a dire una cosa rispetto alla canzone di Editors.
0: Sentiamo.
1: Non è vero che sembra un replace di qualcos'altro. Gli Editors hanno anche fatto Smokers Outside the Hospital Room.
0: Bella, gran canzone.
1: Sembra che facciano qualcosa di simile, ma gli Editors sono veramente un gruppo che purtroppo non sono riuscito a vedere dal vivo. Questa cosa qua mi sta sul cazzo tantissimo.
0: Ecco, posso immaginare quello che dici, caro mio amico Joe. Non voglio aumentare quindi questa tua sensazione, neanche a farla apposta, visto le chiacchiere di prima. Io l'avevo visto ormai un bel po' di anni fa in apertura proprio ai Cure, e devo dire che quell'oretta se la sono giocata davvero molto bene. Belle canzoni proposte sul palcoscenico, e poi soprattutto il loro cantante, insomma, mi è sembrato davvero un gran bel frontman. Spero che, insomma, prima o poi li riesca a vedere dal vivo anche tu. Poi io non lo so, magari anche sbagliando ti dico che sono un po' sceso a patti con questa storia che le canzoni si assomigliano, no? Insomma, a parte dei casi davvero inaccettabili, a parte delle cose davvero troppo derivative, è veramente la cosa più normale e comune che ti può capitare. Guarda, giusto per dirne una, oggi arrivando in radio ascoltavo un bel disco, devo dire un bel lavoro che usciva all'inizio degli anni 70, e ascoltando quella scaletta però mi veniva a pensare, vedi, qui c'è un qualche accenno alla musica caraibica, alla musica del Sud America. Mi può venire in mente Santana in quest'altra canzone, andiamo più sullo space rock, quindi mi vengono in mente gli Oakwind. Da un'altra parte c'era un brano che strizzava un po' l'occhio addirittura a Van Morrison. Insomma, capirete bene che quel disco, per quanto valido, era di sicuro un po' disordinato, ma insomma, questa cosa che le varie canzoni si possano assomigliare, insomma, mi sembra una di quelle cose davvero ovvie chiacchierando di musica. Noi intanto con il prossimo brano arriviamo alla pausa delle 21:30.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
3: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
2: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
3: Ah, vabbè, e quindi?
2: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
3: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
2: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a corps parfait di L'Oréal Paris è a 19,90€. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Bring on the night.
7: La serata di Radio Rock.
8: Bring on the night on Radio Rock.
9: Iniziamo la seconda mezz'ora ascoltando un classicone dei James Addiction. Questa qui era Just Because.
8: Radio Rock. Back in time.

0: parlare con voi qualcosa di Jeans Addiction, e questa qui Just Because. Arriva anche una bella proposta per quanto riguarda gli Stone Temple Pilots, sempre più che volentieri, e saluto anche Laura attraverso Telegram, anche lei si ricollega un po' a questa chiacchieratissima a questo punto novità degli Editors. Dice: sono d'accordo con l'altro ascoltatore, io segnalerei Friday I'm in Love come eventuale somiglianza, e quello lì è un gioiellino dei Cure che di sicuro si potrebbe accostare alla canzone degli Editors. Intanto, ascoltando il messaggio vocale che ci inviava qualche minuto fa il nostro Giorgio, secondo me siamo anche più o meno pronti per inaugurare una nuova rubrica qui nella nostra trasmissione serale di Radio Rock. Adesso mi rendo conto che il mercato dal punto di vista di trasmissioni sulla cucina o proprio sui cuochi è particolarmente saturo, però magari anche voi avrete la mia stessa idea ascoltando quello che ci diceva il nostro amico Giorgione. Come stai? Che combini stasera?
1: Ehi, strano.
0: Eccoci.
1: Lo sapevi che se cuoci la zucca e i ceci nel vino rosso e poi frulli tutto col frullatore a immersione,
0: che succede?
1: Viene una vellutata veramente gustosa.
0: Così mi dici, caro chef?
1: La consumerò ascoltando Burn dei Deep Purple. Messa da te, chiaramente.
0: Piace anche la risata satanica con la quale chiude il messaggio il nostro amico Giorgio. Va bene, invece di consigliarti un vino per questa vellutata di tua creazione, io mi metto a fare il sommelier della musica e fra poco ti porto al tavolo proprio Burn dei Deep Purple. E come detto, secondo me questa è una rubrica proprio già pronta, cioè se vi va di mandare un vocale del genere fra le 9 e le 9 e mezza, magari associando ad una ricetta di vostra invenzione anche una canzone da ascoltare insieme, noi la rubrica la chiamiamo Soul Kitchen, come il classicone dei Doors, e altro che MasterChef, siamo pronti proprio per andare in onda.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: La musica nuova su

forti anche loro, si chiamano Cage the Elephant, li seguiamo ormai da un bel po' di anni. Questa qui è una delle loro due nuove canzoni, intitolata Beaches in Tennessee. Me la trovate all'interno delle proposte in rotazione di Radio Rock, tutti i brani che trovate sul sito internet radiorock.it, da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita. E credetemi, la classifica che

canale numero 833, il canale è quello del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia, e voi una volta che siete arrivati al numero 833 cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate dal menu che vi viene proposto Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci. Sempre da lì c'è modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. In alternativa, se magari non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare l'applicazione che si chiama Smart TV Italia e che lavora proprio per smartphone e per smart TV. Insomma, questo qui è un modo in più per rimanere connessi con la nostra musica, i nostri programmi, le chiacchiere che facciamo insieme ovunque vi troviate nel nostro paese. Anche questo rende Radio Rock tutta un'altra storia.

Pirola vellutata inventata dal nostro chef Giorgio, proprio lui ci chiedeva di accompagnarla con un classico dei Deep Purple che sta bene direi un po' su tutto. Io poi ragionavo ancora su quella ricetta di recentissima invenzione appunto, vellutata di zucca, ceci ed una spruzzata anche di vino rosso. Ecco, proprio sul vino magari non ero troppo convinto, non lo so, il vino rosso in tal senso non fa un po' di acidità? Ma io sono, figuriamoci, semplicemente il conduttore, l'host di questa nuova rubrica di Bring On The Night, che associa proprio cucina a musica, e quindi non mi permetto di fare nei commenti nel caso domani arriverà un'altra ricetta proprio di vostra invenzione. Saluto intanto il nostro Eugenio, tornando alla musica, lui ci ringraziava per aver ascoltato proprio i Deep Purple, che figuratevi, da queste parti trovano sempre casa loro. Questi qui invece gli Stone Temple Pilots, cambiamo un po' periodo, cambiamo un po' genere musicale, questa era intitolata Silver Gun Superman.

dai Deep Purple, che avevamo ascoltato prima ad un disco che era proprio intitolato Purple e che era il secondo nella carriera degli Stone Temple Pilots, lavoro che usciva nell'estate del 1994. È una band questa qui che davvero non esce mai dalle nostre playlist, ma questa canzone in particolare era davvero una bella po' di tempo che non la ascoltavamo. Devo dire, l'avevo trovata sempre particolarmente bella all'interno di quello che era in generale davvero un gran disco. Qui anche proprio una leggerissima nota di psichedelia magari verso la fine della canzone, così anche per alternare altri modi di intendere la musica che appunto si potevano godere all'interno del lavoro. Il signor Miles Kennedy invece ci porterà fino alla prossima pausa, quella delle ore 22.

0: intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
1: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
0: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
2: Nuova Jeep Avenger. Incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
4: Efficienza energetica. Riduzione dei consumi. Decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Questo è
6: Bring on the night.
7: Bring on the night.
5: La serata di Radio Rock.
7: On Radio Rock.
8: Per iniziare la seconda ora insieme di stasera, ascoltiamo qualcosa dal fortunatissimo debutto dei Wolf Mother.

0: giustamente il vagabondo protagonista di questa canzone dei Wolf Mother ci spiega qual è il modo per vivere una vita di piena libertà. Noi magari invece in una maniera un po' più umile ci stavamo concentrando anche di cucina, visto la grande ricetta che ci inviava prima il nostro Giorgio. Saluto e torno a ringraziare l'amico anche per la fotografia che mi manda di questa vellutata ceci, zucca e vino rosso, che devo dire ha di sicuro una bella faccia, insomma la assaggerei con gran piacere, caro il mio amico. Continuando a parlare non tanto di cucina in senso stretto quanto di spuntini notturni, c'è Anto che dice: delle volte la sera sono così stanca che risolvo con poco, che magari mangio una cosa al volo e poi mi metto a fare altro, poi però mi sveglio nel cuore della notte e svuoto il frigo. Guarda, io un po' per gola e un po' per necessità sono un grande fan delle merendine notturne, no? Della merenda di mezzanotte, se così vogliamo dire, un po' perché ceno alle 6 di pomeriggio e quindi la cosa diventa più o meno un obbligo. Penso di capire molto bene quel senso di fame dove ti divoreresti qualsiasi cosa che ci racconti, cara la mia amica. Magari non è proprio la cosa più salutare del mondo, però insomma se capita una volta ogni tanto direi che di sicuro non è un problema. Questa qui è invece la prossima novità, ascoltiamo cos'hanno di nuovo da suonarci gli Slipknot.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: suffering humanity.
1: Questa qui è intitolata Arsenal, novità proposta dagli Slipknot che ascoltiamo all'interno delle novità in rotazione di Radio Rock in questo periodo, e devo dire momento di sicuro impegnato per quanto riguarda Mr. Corey Taylor fra questa sua proposta e anche canzoni di altre band dove lui comunque mette lo zampino, mette comunque la sua ottima voce. Saluto e davvero di cuore ringrazio il nostro Luciano che devo dire spesso e volentieri con i suoi messaggi attraverso WhatsApp mi dà una mano a ricordare magari ricorrendo data di nascita di un artista, magari l'uscita di qualche importante album. Lui dice: stasera il 29 di settembre del 1935 nasceva The Killer, Mr. Jerry Lee Lewis, che è di sicuro uno dei padri fondatori del rock and roll, personaggio che insomma ad oggi è da raccontare a prescindere dalla musica, è anche un po' particolare, ma personaggio che per quanto riguarda la sua produzione ha davvero lasciato una fortissima impronta. Ed è uno di quei musicisti che ammetto di sicuro ancora oggi mi fa piacere ascoltare con voi. Vogliamo goderci un po' di sano rock and roll più o meno recente, più o meno moderno nel corso dei prossimi minuti? Se avete qualche idea in merito, 3899 106 e 600, questi qui intanto secondo me potrebbero andare bene.

$400, come avrebbe detto secondo me anche Jerry Lee Lewis, no? $400, $400 sarebbe stato un modo di esprimersi un po' troppo canonico e noioso per un personaggio del genere. Questa canzone usciva più o meno all'inizio degli anni 90, era contenuta nel secondo album di The Reverend Horton Heat, formazione che ad oggi è ancora in attività e gode ancora di ottima forma, e che proprio ultimamente, nelle ultime settimane, stavo un po' riascoltando, avevo voglia di ritrovarli con voi anche qui su Radio Rock, e visto che parliamo di uno dei papà del rock and roll, anche quello più veloce e scatenato possibilmente, insomma, potevano star bene da recuperare stasera. Questo disco invece usciva ancora anni prima, all'inizio degli anni 80, i Gun Club proponevano Fire of Love.

qualcosa dal fichissimo debutto del primo disco dei Gun Club. Il lavoro era intitolato Fire of Love. Stasera abbiamo riascoltato qualcosa da questo disco, appunto del 1981. Di base l'idea era di prendere un po' di cose davvero alla radice della musica americana, in questo caso un ritmo più o meno rock and roll, e filtrarlo anche con dei suoni che, insomma, nel corso degli anni 80 di sicuro avremmo ritrovato anche magari su altri generi musicali. Ma un lavoro questo qui, secondo me ancora oggi, davvero tutto da ascoltare e da recuperare. Nello stesso anno, nel 1981, usciva anche questo qui, dei Cramps.

Spesso e volentieri le canzoni dei Cramps suonano in questa maniera, un po' sbilenca, c'è sempre una vena anche un po' oscura all'interno della loro musica, cosa che li rende davvero ancora oggi particolarmente affascinanti. Questa qui all'interno di Psychedelic Jungle, secondo lavoro della band che usciva nel 1981, di sicuro ancora un buon disco dopo il clamoroso debutto che era arrivato qualche mese prima nel 1980. Ma ascoltando anche la prossima canzone, che invece ci riporta in tema di quasi novità, questo disco usciva nel 2025, pensavo che cose del genere magari non diventano mai davvero famose, davvero né di moda, ma insomma sono di sicuro ben presenti all'interno degli ascolti dei fan, creano quelle sottoculture che insomma in un modo o nell'altro non passano davvero né mai, tanto è vero che dagli Stati Uniti del 1981 passiamo al Galles del 2025, da lì arriva una band che ha comunque una grande carriera, una lunga carriera alle sue spalle. Loro si chiamano Demented Argo. Non abbiamo finora mai ascoltato nulla da questo loro ultimo disco, che si apriva così.

divertentissimo secondo me questo modo di suonare il rock and roll. Volendo, questi ultimi due brani si potevano mettere sotto il sottogenere di psychobilly, cioè, di sicuro i Cramps si possono considerare anche fra i fondatori del genere. E poi nella prossima mezz'ora, insomma, ci infiliamo davvero fra gli anni 50 e gli anni 60, ascoltiamo un po' di cose di Jerry Lee Lewis. Mi avevate segnalato che lui nasceva proprio il 29 di settembre, ovviamente ormai di un bel po' di anni fa. Questo qui invece è un ragazzo americano che purtroppo è scomparso qualche tempo fa, che era ancora decisamente giovane e che l'ultima volta che avevo mandato in onda di sicuro vi aveva incuriosito. No, mi aveva fatto davvero molto piacere leggere un po' di vostri messaggi dedicati a Dan Sartain. Se vi piace il genere, lui è di sicuro un personaggio tutto da riscoprire. Questa qui è una di quelle rimaste più celebri.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
5: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
4: Dinanzi a richieste inconcepibili.
6: Come fa tutto un po' più grosso?
4: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
7: Questo è Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
8: Dicevamo che in questa mezz'ora di musica avremmo fatto un passo indietro all'interno della storia del rock and roll. Questo qui ci riporta alla fine degli anni 60, un classicone come Spirit in the Sky.
0: Radio Rock, back in time.

0: Classicone e successone di un bel po' di anni fa, nel 1969 usciva la versione di Norman Greenbaum di Spirit in the Sky, che è una di quelle canzoni che, cioè, ti fa muovere, ti fa seguire il ritmo ancora oggi dopo tutti questi anni. Come detto, in questa mezz'ora gireremo un po' fra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, nel periodo d'oro del rock and roll, visto che proprio voi mi avete ricordato quello che sarebbe stato il compleanno di uno come Jerry Lee Lewis. Arriveremo anche a quegli ascolti subito dopo la prossima novità che affidiamo ai Queens of the Stone Age. Intanto, proprio in due secondi, vi ricordo di un progetto che qui a Radio Rock ci stava e ci sta ancora oggi particolarmente a cuore, come Aldair, Cuore Giallo Rosso, così si intitola il documentario sul grandissimo difensore brasiliano Aldair. Lo trovate da queste ultimissime giornate, disponibile anche su Sky On Demand e poi in streaming su Now TV. Il documentario è stato diretto da Simone Godano e ovviamente racconta la carriera del numero 6 della Roma e della nazionale brasiliana, il suo legame profondo con la squadra della nostra città, legame che va ben oltre le 13 stagioni che lui ha giocato in giallorosso. Quindi un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, partendo da Rio de Janeiro ed arrivando poi fino alla città eterna. La voce narrante è quella di Claudio Amendola, ci saranno testimonianze di altri campioni come per esempio Francesco Totti, Zico e molti molti altri. Ovviamente non poteva non partecipare un tifoso d'eccezione come Carlo Verdone. Le musiche invece erano state affidate a Piotta.
1: Brand new music right here. Brand new.

questa qui la nuova dei Queens of the Stone Age, terza anticipazione da quello che sarà il loro nuovo disco, e canzone che di sicuro si discosta molto dalla sound delle altre due. Sarà curioso vedere come questo brano si inserirà all'interno del lavoro, se magari si seguirà un filone più simile agli altri due brani, decisamente più tranquilli, più soft rispetto a questo tipo di sound, o se magari quelle due uscite rimarranno un po' così figlie uniche all'interno del lavoro. Saluto intanto il nostro Paolo che dice su Telegram: con questa Spirit in the Sky, anche

un bel po' di tempo fa, ma so, di cose volendo ancora oggi da ballare ne ascolteremo nel corso dei prossimi minuti. Pensavo intanto di partire da qui. Eravamo nel 1956 quando un artista della primissima ondata del rock and roll chiamato Charlie Feathers iniziava la sua carriera. Nella mezz'ora precedente avevamo ascoltato qualcosa dei Cramps, che poi nel corso della loro produzione hanno coverizzato proprio questo brano. Se avete presente lo stile dei Cramps e se sentite come suona questa qui, insomma, la questione che proprio loro abbiano creato una cover di Can't Hardly Stand si spiega più o meno da sola.

Ovviamente nella prima ondata di rock and roll americano della fine della seconda metà degli anni 50 si ascoltavano anche delle cose molto più veloci rispetto a questo brano, che però devo dire ho sempre trovato particolarmente affascinante proprio per il motivo di suonare così lento, no? Volendo anche un po' inquietante. Lui era Charlie Feathers, che volendo ha una storia anche interessante. In quel periodo non era considerato fra i grandi del rock and roll e insomma ovviamente la concorrenza era particolarmente difficile da battere. Lui comunque aveva iniziato a suonare musica alla prestigiosissima Sun Studios, lì dove anche Elvis aveva registrato le sue prime cose. Di base entra alla Sun come un session musician, quindi come un musicista di studio, e prova a farsi spazio suonando letteralmente ogni tipo di strumento che gli viene chiesto o che gli passa fra le mani, magari anche con la speranza di farsi notare e di avere la sua chance, la chance personale di proporre la sua musica. Le cose non vanno esattamente in questo modo, ma questa qui è poi la classica storia di un artista che al tempo ha successo fino ad un certo punto, per poi venire riconsiderato nel corso della storia e della musica. Moltissimi musicisti insomma inseriscono anche lui fra le proprie influenze, dicevamo prima dei Cramps, e anche il modo di cantare insomma di sicuro li può ricordare. E poi Quentin Tarantino, che insomma, sappiamo bene essere un grande esperto di musica, inseriva una sua canzone.

all'interno della colonna sonora del primo volume di Kill Bill, quindi insomma ci è voluto di sicuro un bel po' di tempo, ma insomma il suo riconoscimento alla fine lo ha avuto anche lui. Parlavamo di rock and roll a partire da Jerry Lee Lewis, sono passati un po' di minuti, a questo punto direi di ascoltarlo.

Ascoltiamo qualcosa di Jerry Lee Lewis, ascoltiamo quindi ovviamente un po' di sano rock and roll e di sicuro anche il suo pianoforte. Good Rockin' Tonight era il titolo di questo suo classico, fra diverse delle sue canzoni che di sicuro hanno fatto la storia della musica americana. Nasceva lui il 29 di settembre del 1935, così come proprio voi mi avevate segnalato con un messaggio, e insomma potremmo andare avanti ancora per un paio d'ore ascoltando la sua musica. Un disco che mi fa piacere segnalarvi stasera è questo lavoro che usciva nel 2016, quando insomma il Killer era già decisamente grande. Ospite lui in quella serata della Third Man Records, l'etichetta gestita dalla buona Jack White, mette in piedi un piccolo concerto, uno show dove si risuona un po' delle sue cose più celebri. Insomma, quando parliamo di questi personaggi parliamo di sicuro di un'altra epoca della musica, potremmo proprio dire in generale di un altro mondo. Per me è sempre stato particolarmente affascinante pensare che magari anche qualcuno della mia età, se non addirittura un po' più giovane, ha avuto modo di vedere un personaggio del genere in concerto, appunto proprio alla Third Man Records di Jack White. Dopo un piccolo intro, la serata si apriva così.

Disco dal vivo di Jerry Lee Lewis, questo qui che abbiamo appena ascoltato, Down the Line, era il titolo della prima canzone proposta nel corso di quella serata, che continuava addirittura con Georgia on My Mind. È un disco questo qui di sicuro un po' fuori, parecchio fuori dal suo periodo d'oro, ma un lavoro secondo me interessante un po' per questo discorso delle generazioni che si parlano attraverso la musica e attraverso personaggi così celebri ed importanti. Chiudiamo questa piccola parentesi che stasera ci siamo concessi in giro alla materia del sano rock and roll, intendendolo a seconda dei casi, magari anche in dei modi un po' diversi gli uni dagli altri. Questo progetto si chiamava Headcat. È inutile che io vi dica chi era il cantante della band, che lo riconoscete proprio fra due secondi.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
3: Ring on the Night on Radio Rock.
4: E a questo punto direi che di sicuro possiamo cambiare genere musicale di riferimento e ancora di più periodo storico. Arrivano gli Incubus, ascoltiamo la loro Dig.
3: Radio Rock, back in time.

0: Questa qua è Dig, loro sono gli Incubus. Questa cosa credo di averla già detta in diretta, quindi insomma, perdonatemi un'eventuale ripetizione. Una di quelle band che ascolto sempre con grandissimo piacere, insomma, li seguo davvero da vicino fin da quando ero un bimbetto. Poi fra una cosa e l'altra, insomma, raramente però mi vengono in mente per le nostre playlist. Quindi brava, davvero brava la nostra regia che stasera ce le ha riproposti con un brano del genere. Che ci dite a riguardo sulla band che è appena andata in onda?
1: Incubus ho visti tre volte. Bene, bene. Devo essere sincero, concerti meravigliosi.
0: No, guarda, sono proprio contento che mi racconti così, caro il mio amico Nejo. Io, detto quello che ho detto giusto due secondi fa, non sono mai riuscito a vederli dal vivo. Di sicuro mi sarebbe piaciuto. E quindi contento di sapere che te invece ti sei goduto delle belle serate in loro compagnia. Lo stesso amico, poi, insomma, raccontandomi anche un po' di chiacchiere musicali fra lui e il suo giro, diceva che magari ogni tanto gli accostava i Faith No More, come se gli Incubus si potessero considerare dei figlioletti di Mike Patton e compagni. Guarda, in un modo o nell'altro secondo me la cosa ci può stare, e in realtà non la devo neanche dire io, nel senso che proprio il leader della band, Brandon Boyd, ha detto che i Faith No More sono stati di sicuro un ascolto molto importante per lui, nel senso che aveva giusto 14 anni quando usciva The Real Thing. Insomma, ti esce un disco del genere quando sei ragazzino, hai deciso anche te, insomma, speri un domani di diventare una rock star, e non puoi far altro che lasciarti affascinare da un disco del genere. Ma anche adesso parliamo magari anche di cantanti proprio di livello un po' diverso, no? Mike Patton sta lì fra i grandissimi, Brandon Boyd è un buon cantante ma magari non arriva a quel livello. Però il modo di utilizzare la voce come se fosse proprio un po' uno strumento, no? Salire, scendere di tono, giocare un po' con le parole che si ascoltano all'interno di una canzone. Ecco, probabilmente anche quello ha lasciato Mike Patton in eredità a questi musicisti, fra una marea di altri musicisti, visto che parliamo davvero di una grandissima band. Ci volessimo ascoltare qualcosa dei Faith No More? Nel caso fatemelo sapere. Intanto, prossima novità.
2: Brand new music right here.
3: Brand

questa qui è la nuova di Steven Wilson. Devo dire, brano che di sicuro ascolto con gran piacere. Io ogni tanto proprio sulla coda di questa novità mi permetto di chiacchierare sopra ad un brano di un grande musicista del genere. Saluto Dario, parlavamo degli Incubus prima. Lui dice: io amo l'album Science, incredibile. Guarda, sono assolutamente d'accordo con te. Se ti va, magari la prossima volta che sei all'ascolto torna a bussare con un messaggio, che ce lo ascoltiamo insieme davvero con gran piacere. Poi avevamo nominato i Faith No More, insomma torneremo ad ascoltare anche una band di quel tipo. Intanto negli ultimi giorni davo un ascolto a questo brano intitolato Glitch da parte di un duo strumentale che a sua volta si chiama Portraits. Qui siamo in presenza di due guitar nerd, di due nerd della chitarra, come si autodefiniscono questi due ragazzi, nel senso che sono davvero particolarmente bravi con lo strumento. Siamo appunto dalle parti di questo progressive rock particolarmente tecnico. Devo dire che però il brano secondo me può piacere anche a chi magari non è esattamente appassionato di cose anche così cerebrali, no? Anche così complicate. È una composizione che secondo me di sicuro suona bene. Glitch, la novità dei Portraits.

Questi qui, i Portraits, li abbiamo ascoltati con un brano intitolato Glitch, e magari avrete notato anche voi, no? Quelle piccolissime pause, proprio quei piccoli glitch che la band ha inserito volutamente all'interno del brano, che insomma è intitolato in questo modo non a caso. È una canzone che loro hanno, una composizione, forse è meglio dire, che loro hanno iniziato a pensare proprio partendo da questo concetto, no? Il glitch lo potremmo tradurre così al volo come errore digitale. E allora, pensando a come completare la canzone, loro appunto la fanno andare avanti con una, con un ritmo normale, e poi appunto in diversi momenti del brano tagliano via proprio un microframmento, proprio non si arriva neanche ad un secondo, che sarebbe una pausa decisamente decisamente lunga. Subito dopo fanno tornare e fanno fare alla musica appunto questo piccolissimo salto in avanti. Avete presente, no, quando si ascoltavano i CD sui, proprio sui lettori CD, magari andando in giro? Ecco, dopo quel piccolo glitch la musica riusciva più o meno a tornare al ritmo, ed è questa l'idea che insomma faceva nascere un po' un brano del genere. Vedi, c'è il nostro Marco che dice: adoro canzoni e composizioni di questo tipo. Guarda, se ti va di esplorare la loro produzione avrai proprio pane per i tuoi denti, se così mi ne posso esprimere. Devo dire che l'avevo trovata di sicuro curiosa, un'idea del genere, che viene poi rappresentata molto bene anche dal videoclip, che non è che sia proprio un'opera d'arte concettuale con effetti speciali o cose del genere. Si vedono loro due suonare e quando arriva questo glitch, insomma, anche le immagini riprendono un po' un concetto del genere. È una di quelle cose che, insomma, di sicuro mi sono divertito a vedere anche su YouTube nelle ultimissime settimane. Passando a tutt'altro, si chiacchierava, direi come al solito, giustamente, di una grande band come i Faith No More. Ascoltiamo qualcosa da un disco che avevamo già citato come The Real Thing.

Perché insomma, per farti incuriosire di questa canzone poteva bastare semplicemente il titolo che diceva Zombie Eaters, che devo dire ho sempre trovato una cosa divertente, anche un po' curiosa, no? Insomma, nei film di zombie sono giustamente loro che fanno il loro lavoro e cercano di mangiare noi, qui la questione viene invece completamente ribaltata. Mie stupidaggini a parte, ecco, leggi un titolo del genere, premi play e ti trovi di fronte a questo viaggio di 6 minuti dove la chitarra ci porta verso il metal, dove c'è anche qualche accenno di rap e dove c'è un modo di utilizzare la voce davvero incredibile. Questi qui appunto i Faith No More, visto che ne stavamo parlando insieme. Dal 1989 passiamo giusto qualche mese dopo, nel 1990 usciva questo lavoro degli Alice in Chains che ci porterà fino alla prossima pausa.

0: Sport.
1: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Questo è
10: Bring on the night.
11: Bring on the night.
12: La serata di Radio Rock.
13: On Radio Rock.
14: Cambiamo completamente registro ed ascoltiamo anche qualcosa di un po' più morbido ora che inizia l'ultima mezz'ora insieme. Questo qui, un classico dei Tears for Fears.
13: Radio Rock, back in time.

0: Once to rule the world, laddove ci fosse il bisogno di ricordare un titolo così celebre e onestamente una canzone così bella, ammorbidiamo un po' ora che inizia l'ultima parte a nostra disposizione. Fra neanche mezz'ora arriveranno gli scolopendri che vi porteranno fino all'una di questa notte. Per quanto ci riguarda, ancora un po' di chiacchiere e soprattutto un po' di canzoni da condividere prima o poi di risentirci domani. Di sicuro anche un po' di biglietti in regalo per voi, insomma anche stasera sarà un piacere invitarvi alla data delle Genne che piano piano si sta avvicinando. Ne parleremo però meglio e soprattutto ascolteremo qualcosa di nuovo da parte della band subito dopo i Kings of Leon. L'ultima novità di stasera per quanto riguarda le rotazioni ufficiali di Radio Rock la affidiamo proprio a loro.
1: Brand new music right here. Brand.

My Whole World è il titolo della novità dei Kings of Leon. Per il momento questo qui sarà l'ultimo giro di rock canonico, no? Insomma, più canonico di un rock americano del genere, forse pochi altri esempi potrebbero venirmi in mente, nel senso che magari almeno per le prossime 2-3 canzoni ci allontaniamo un po' da territori del genere, ma tanto lo sapete bene, fare le playlist in vostra compagnia è sempre un piacere, quindi nel caso Telegram, WhatsApp al 3899 106 700, dove se nel frattempo vi va di scrivere anche il vostro cognome, il vostro nome e la parola Jen, magari vincete anche un biglietto per il loro concerto romano. Queste ragazze anglo-maltesi ci verranno a trovare in città domenica 18 di ottobre, ci vedremo nella zona di San Lorenzo per la precisione alla wishlist, per ascoltare dal vivo la musica di questa band. In apertura due formazioni italiane che ormai conosciamo decisamente bene, come gli Urtica e le Dilemma, e in generale i biglietti li trovate in prevendita su Dice. Visto che però è un evento targato Radio Rock, vediamo di invitarvi nella giusta maniera, e quindi ancora una volta il vostro nome, il vostro cognome, la parola Jen al 3899 106 e 600. Ci vedremo poi appunto domenica 18 di ottobre al Wishlist. Fra l'altro le Jen, anche per lanciare il loro tour europeo, hanno fatto uscire da qualche giorno un nuovo brano che devo dire ho trovato di sicuro interessante, che stasera riascoltiamo insieme, almeno con mio gran piacere. Questa qui è intitolata Jaguar Sun.

Jaguar Sun è la novità proposta dalle Jenny che abbiamo ascoltato stasera e che a naso sarà facile immaginare venga suonata anche domenica 18 di ottobre quando le ragazze ci verranno a trovare a Roma per un gran bella concerto. Continuando più o meno su sonorità del genere, volevo farvi ascoltare un disco secondo me davvero molto affascinante che usciva più o meno all'inizio di quest'estate, verso la fine di giugno 2026. Si chiama Your Day Will Come da parte

parte di un progetto americano che a sua volta è chiamato Channel Beats. Ci sono diverse cose interessanti da notare riguardo questa realtà musicale, che partiva come il progetto di un singolo ragazzo di New York per poi provare a muoversi con questo secondo lavoro come una band al gran completo. E di sicuro è molto importante anche il contributo della voce femminile che fa a lui compagnia. Un'altra cosa davvero curiosa e secondo me particolarmente fica in questo periodo di streaming musicale è il fatto che questo progetto ha tirato fuori per il momento due dischi intitolati esattamente nello stesso modo, quindi il primo era Your Day Will Come e il secondo era ancora una volta Your Day Will Come, no? So, in questo periodo storico le band giustamente fanno di tutte per mettersi sul radar dei nostri algoritmi in modo da venire anche ascoltate sempre di più attraverso lo streaming. Una scelta del genere è assolutamente controintuitiva in tal senso e mi sembra comunque un bel gioco e una bella ne pensata. Arrivando alla musica, qui siamo in territori secondo me davvero complicati da provare a spiegare con le parole, proprio provandoci in due secondi, l'idea molto spesso è quella di prendere una melodia assolutamente pop, che insomma ci possa riportare alla mente delle canzoni assolutamente canoniche. Da una parte però si destruttura la forma canzone pop, dall'altra parte la si sovraccarica di rumori, di inserti elettronici, di piccoli dettagli, creando questo effetto un po' straniante, nel senso che secondo me ascoltando un brano del genere da una parte ti senti di sicuro a casa, dall'altra parte però insomma è una specie di piccola allucinazione, dici oh, che razza di roba sto ascoltando. Di sicuro faccio prima a premere play su questa JBL in the Fireplace dall'ultimo lavoro di Channel Beats.

che figuriamoci, parto dal livello assolutamente personale, ma a suo modo è davvero bellissima. Onestamente è una canzone del genere JBL in The Fireplace, appunto questo sicuramente interessante progetto americano chiamato Channel Beats. Noi con la prossima, che anzi, visto che siamo in tema di grandi classici, iniziamo già a farne suonare. Ci salutiamo e ci diamo poi appuntamento a domani sera, come al solito, quindi giusto due secondi per salutare e soprattutto ringraziare tutti voi, salutare da lontano gli amici della Scolopendra Notturna. Noi ci sentiamo domani come al solito alle ore 21 e nel frattempo, se vi va, playlist e podcast disponibili sul sito radiorock.it.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock
1: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night on Radio Rock.
2: Iniziato mercoledì 30 di settembre, Ododone da 1 minuti. Sta per iniziare l'ennesimo appuntamento con la Scolopendra by Night, dove tutto, Ododone, tutto sa di India. Ma questo lo sapete già, non c'è bisogno di raccontarvelo. Fra poco chiediamo il sostegno delle vostre ditarone, classicone, e iniziamo. Radio Rock, back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: minuscolo pendere notturna.
1: Proprio così, Dodone, suoni di bacinella su Radio Rock dalla mezzanotte alle una, perché c'è la scolopendra by night. Segue. I bacinelloni, quelli azzurri, quelli di plastica enormi,
0: gli anni 90.
1: Gli anni 90, questa plastica dura, questa plastica affidabile. Anni 90,
0: quella che insomma è costata tanto al nostro caro ambiente, ai nostri amici animali, ma sono bacinelle affidabili quelle.
1: Cioè, io credo, Dodone, che se noi potessimo parlare con l'entità ambiente e con tutti gli animali del mondo, dicendo loro: sì, avete sofferto, ma sapete che ci avete aiutato a creare queste bacinelle, io credo che loro, Dodone, si sentirebbero molto meglio.
0: Sarebbero contenti,
1: smetterebbero anche di essere così incazzati.
0: Credo di sì, penso proprio di sì.

0: Loro sono gli Arctic Monkeys e questa era Arabella. Dodone, Arabella. Mezzanotte 11 minuti. Scolopendola è iniziata proprio da questi 11 minuti. 11 minuti di passione. Dodone, ne abbiamo ancora di fronte a noi 49. Per farti capire quanto ho studiato.
1: Ci sono questo, sono mosquitos
0: qui. E no.
1: Come no?
0: Non ci sono.
1: Mancavo!
0: Lo so, Edoardo, lo pensavamo fino all'ultimo.
1: Vabbè,
0: ci avevano assicurato di sì. Invece hanno detto di no, ho pensato subito che avresti reagito malissimo.
1: Me la faccio passare allora,
0: Ti diamo un redattore da colpire.
1: Assolutamente.
0: Almeno da punzecchiare.
1: Sai che insomma a me piacciono questi giochi tra i grandi felini e i redattori.
0: Ognuno ha le sue passioni.
1: Ma certo,
0: che non vanno sedate.
1: Allora, 3899-106-600, grande inchiesta notturna della Scolopendra, anche questa notte, mezzanotte e 11, quasi 12.
0: Dio santo!
1: I minuti, caro, ci costerà tantissimo questa cosa qua, inchiesta per la quale vi dovete guardare intorno.
0: Proprio così.
1: Dovete cercare tra i materiali di risulta, il blocchetto Schizenbrunner e tutto quello che vi circonda in questo momento.
0: Proprio così, dovete scegliere fra questi oggetti che vi circondano quale per voi è il più importante, quindi il più fedele e quello di cui non vorreste privarvi. Naturalmente non è necessariamente l'oggetto più importante per voi in generale, è la classifica fra quelli che avete intorno.
1: Assolutamente.
0: Se avete intorno un decespugliatore, Claudio Lotito, una scarpa, non so,

0: Arsenal, la novità dei dolcissimi siorini Slipknot e di Francesco Giubilei,
1: è vero,
0: da votare sul sito radiorock.it.
1: L'accoppiamento dei cigni non è nulla al confronto di Francesco Giubilei, i Fratelli d'Italia.
0: Mamma mia, il ragazzo giovane di Fratelli d'Italia.
1: Sì, è un po' l'amico, no? Un po' l'amico.
0: L'amico di tutti.
1: L'amico di tutti, quello che te lo immagini, vorrei conoscere, mi sembra di conoscerlo questo ragazzo, vorrei che fosse un mio amico. Quindi, insomma,
0: vorrei essere io.
1: O vorrei,
0: diciamo,
1: vabbè,
0: la verità,
1: quello, sì,
0: diciamo. Caliamo,
1: hai ragione,
0: veramente,
1: hai ragione, diciamo tutto, è che è quasi un trauma ormai non essere Francesco Giubilei,
0: non è facile,
1: per me.
0: Non è
1: per niente di superarlo, c'ho vari analisti che ci lavorano, ma insomma, quindi provo ad andare avanti, per questo non ne parlo, solo per questo.
0: Ci sono dei corsi, ma spesso sono delle truffe, questo lo vogliamo dire,
1: sì,
0: insomma, soprattutto agli anziani. 3899 106 e 600.
1: Perché è pieno di anziani che potevano essere
0: Francesco Giubilei.
1: No, veramente incredibile, soprattutto in Italia.
0: Allora, vi stiamo chiedendo che cosa, caro Cillone?
1: L'oggetto più importante fra quelli che avete intorno. Guardatevi nell'intorno e scegliete quello che vi sembra l'oggetto. Anzi, che scegli proprio. Scegliere
0: senza questo, sto male.
1: Sto male.
0: Ogni due secondi controllo dov'è, perché se dovessi perderlo sarei veramente fottuto.
1: Proprio così.
0: Quindi, qual è l'oggetto che veramente per voi è il più importante? 3899 106 e 600 su Telegram e su WhatsApp. Due cose. Due cose.
1: Ma non si fa, è che è il regolamento.
0: Dice Flavio.
1: Ah,
0: va bene.
1: Lo dice Flavio, no? L'ha fatto lui il regolamento.
0: Assolto,
1: quindi ci sta.
0: Assolto in appello. Poi
1: sì,
0: in Cassazione,
1: sì.
0: Vediamo. Due cose, occhiali da sole, torcia frontale. Ciao, da Flavio.
1: Beh, è una coppia, devo dire, non male.
0: Non
1: secondo
0: male.
1: Me, da indossare insieme.
0: Assolutamente.
1: Cioè, se non li indossi insieme, depotenzi l'uno e l'altro.
0: Anche questi sufficienti per entrare chiaramente negli elenchi della lista Sam, però è una cosa mia.

0: Shakedown Street, loro sono i Grateful Dead qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Dodone, mezzanotte 25 minuti, cosa stiamo chiedendo? Qual è il racconto della notte?
1: Qual è l'oggetto più importante tra quelli che avete intorno? Vi dovete appunto guardare intorno, sì, caro Cellone, sì, controllare qual è l'oggetto proprio fondamentale.
0: Giusto.
1: Tra quelli che vi circondano in questo momento, sentiamo la vostra via voce.
0: Oh sì.
2: Ciao scolopendri, buonasera, che piacere sentirvi a quest'ora, più che altro perché io a quest'ora di solito dormo, però stasera sono uscito con un amichetto e quindi mi fa piacere.
1: Attenzione.
2: Le cose più importanti, ragazzi, giusto perché stanno a casa, quindi le chiavi della macchina, perché poi mi serve la macchina per lavorare, e chiavi di casa per rientrare a casa, anche se da separato ormai vivo con i miei genitori, quindi potrei suonare e far piangere la mamma.
0: Ciao, no, ragazzi, attenzione, voglio attenzione,
1: oh, beh,
0: non so voluto dire.
1: Cosa ha voluto dire?
0: Cosa che questo
1: è un messaggio nascosto.
0: Non lo sapremo mai
1: queste parole.
0: Veramente non lo sapremo mai. Dodone, potevano essere i codici segreti di Zion.
1: Può essere.
0: Quello potrebbe essere. Uscita con l'amico di questo nostro splendido ascoltatore, che cioè la conosciamo quelle uscite. Sparare con il fucile da paintball sulle volanti della polizia.
1: Insomma, una cosa che...
0: Ah, no, è una cosa che...
1: Alcuni ascoltatori di Simone Marovic fanno da anni.
0: Più di alcuni, cartello 7, guarda.
1: Ma quanti sono? Ma è incredibile, questo l'avrei mai detto.

0: su Radio Rock, mezzanotte e 31 minuti.
1: Ma che?
0: Cos'è?
1: Scusa. Non c'è? Non c'è?
0: Beh, fammi andare, adesso... fammi scendere in cantina, Matteo, a vedere se può partire. La
1: perché questo è importante per noi, mezzanotte.
0: Vediamo così che succede.
2: Radio Rock è sempre con te. L'ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Su Radio Rock, la Scolopendra by Night. On Radio Rock.
1: Io poi voglio saperne di più su questa storia, perché
0: è incredibile.
1: Se c'è stato uno sciopero d'Odone, vuol dire che ci sono dei motivi che dovranno rispettare.
0: I nostri redattori, ma dici per i grandi felini?
1: Evidentemente
0: no,
1: sì, vale. Forse
0: che c'hanno a lamentarsi?
1: Non abbiamo capito noi, o saranno solo dei cretini come al solito. L'oggetto più importante fra quelli che avete intorno, raccontatecene, classicone, torniamo.
2: Radio Rock, back in time.

0: su Radio Rock, mezzanotte 37 minuti, ancora qui la scolopendra, caro Cillone. Sì. Mondo al contrario.
1: È vero che proprio succede.
0: E così a volte succede, non ci possiamo fare niente, a volte ci troviamo ad esempio il ministro degli esteri Antonio Tajani che si trova a difendere le donne e in questo caso con parole più o meno adeguate, diciamo.
1: Adeguate. Succede almeno anche questo.
0: È dalla parte della ragione, incredibilmente, anche se proprio oggi sulla questione di Giulio Regeni, ad esempio, proprio
1: stavo per dire
0: tutte le ragioni del mondo.
2: Mia colpa del giro.
0: Non sembrerebbe averle.
1: Ma da quando è in campagna elettorale è molto peggio.
0: Solo cazzate. Cioè, ogni occasione buona dice la cosa sbagliata. È incredibile.
1: Non aspettavo.
0: In questo caso, invece, incredibilmente, miracolosamente, si trova dalla parte della ragione. Matteo, come sarà possibile questo mondo al contrario? Perché il generalissimo Vannacci ha pubblicato una foto di Matilde Siracusano sui suoi social.
1: Proprio così, Dodone. Poche ore prima, se non sbaglio, della fine della campagna elettorale, le suppletive di Reggio Calabria.
0: Una roba da strapparsi le vesti proprio.
1: Io non ho dormito. Sono tre giorni, una settimana che non dormo. Vedi che ho sonno oggi. Non dormo per questo. Le suppletive di Reggio Calabria, Vannacci aveva detto, sarà la nuova Sassonia. Poi, a parte che sono state delle elezioni in cui sono andati a votare i parenti dei candidati,
0: 20%.
1: Qualche compagno di classe, qualcuno, non tutti, non le intere classi, ma insomma, quindi, e a prete. E Futuro Nazionale, insomma, non è stato il grande successo, non è stata la Sassonia, 10% in queste elezioni in cui non ha votato nessuno. Però alla fine, come dicevi, della campagna elettorale, Vannacci, insomma, sceglie di fare una delle sue mosse e uno dei suoi colpi, davvero uomo di classe, pubblica sui social una foto ritoccata di Matilde Siracusano, come dicevi, sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, deputata di Forza Italia e compagna del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Sostanzialmente, nella foto non taroccata, la Siracusano indossa un determinato vestito, in quella ritoccata dal generale Vannacci una scollatura profondissima,
0: molto più accentuata
1: di gusti, di cose, insomma.
0: A un certo punto, a questa foto di Matilde Siracusano è spuntata questa scollatura, diciamo, prorompente, che evidentemente è stata posizionata là da qualcuno, Matteo, qualcuno sì, che ha preso una foto che non era così e l'ha resa in questo modo e l'ha pubblicata sui suoi social. È scoppiato il delirio, appunto, sì. Stesso Tajani di Forza Italia, insomma, ha in qualche modo definito l'operazione volgare e inaccettabile.
1: Sì, effettivamente. E lei stessa, Matilde Siracusano, insomma, sta valutando, almeno fino a qualche giorno fa stava valutando, adesso non so se la valutazione è finita, di muoversi con i legali, Dodone. Però effettivamente, secondo me, hai ragione, sei partito tu dalla cosa importante. Una cosa buona c'è in questa storia: ministro Tajani ha detto una cosa che c'ha un minimo di cazzo di senso.
0: Ha ragione, è incredibile.
1: Siamo contenti di questo.

0: I signori Editors con la loro novità Seriously, da votare sul sito radiorock.it. In realtà, insomma, sempre presi sul serio, non è che
1: infatti,
0: non è che siamo qua.
1: No, quindi prima erano cazzate, eh?
0: Forse sì, forse.
1: Ah, allora sono rimasto male, ho fatto la tesina.
0: Adesso la devi stracciare, Matteo, questa tesina della terza media, insomma, che tanto ti aveva fatto sperare in un futuro migliore.
1: Veramente questo è il colpo di grazia alla mia vita, guarda.
0: Lo capisco, Matteo. Sarà difficile ripartire da qua. Comunque, mezzanotte e 47 minuti, 3899106 e 600. Cosa ci stanno raccontando questi Antonio Tajani?
1: L'oggetto più importante fra quelli che avete intorno in questo momento, Dodone. Arriva qualcosa?
0: Arriva Marco, detto il 71.
1: Sì.
0: E al momento questo ci offre la visione di una bottiglia di Oppidum.
1: Beh, Oppenheimer, Oppidum.
0: Moscato di Terracina. Non male,
1: Sì, l'hai assaggiato?
0: È buono, sì.
1: Ma perché è lì e non è qui? Cioè, perché lì? Questo vino è lì, un po' come Marco 71, e non sono tutti e due qui con noi.
0: È questo perché il caso, Matteo, o meglio il Dio, così hanno voluto.
1: Non è per la cattiveria del Marco. Non è la cattiveria del Marco numero 71.
0: Forse
1: non so quale potrebbe essere anche quella, Dodone. Dunque, la copertina, dice Lorenzo. So che non è ancora propriamente stagione, ma al minimo spiffero fresco io mi ci lancio.
0: È vero, poi lo ricordiamo anche per una questione di sicurezza e contro spiritelli, demoni, uomo nero,
1: mostri,
0: eccetera, mostri, chiamiamoli col loro nome. Chiaramente una copertura, anche solo un lenzuolo, poi è blindatura assoluta, però insomma fanno il loro scopo.
1: È una cosa serissima questa cosa
0: seria, pensateci, bimbi.

0: con Just Head. Loro sono gli Acid King, Dodone, qui su Radio Rock, dove c'è la scolopendra quando scocca la mezzanotte e 53 minuti, l'ora più buia per la scolopendra. Dodone, a pochi passi dal più santo di quei campi lì, ma prima c'è qualcosa di ancor più peggio.
1: Non è possibile, Cillone.
0: Così, Dodone.
1: Dimmi che non è vero, dimmi che non è vero, che non sta arrivando, dimmi che non sta arrivando.
0: Così, è il Nino.
2: Tu che essere capone, end of episode, finisce la trasmissione, la Piccolotti parla, Totaro ride. Lo rifaccio, ma. La Piccolotti parla, Totaro ride, e Orecappone.
0: Abbiamo provato questo.
2: Che fa Orecappone?
0: Che fa?
2: Non lo so, prende atto. Tu che essere capone è offerto dall'accoppiamento dei cigni, che non è nulla al confronto di Francesco Giubilei di Fratelli d'Italia, il ragazzo giovine di Fratelli d'Italia, è un po' l'amico, no? L'amico di tutti. Ognuno di noi vorrebbe essere Francesco Giubilei.
0: Dillo,
2: è quasi
0: Fabrizio,
2: un trauma non essere Francesco Giubilei.
0: Dillo,
2: Matteo Cillario, a vari analisti. Sì, già stavo.
0: Ma
2: Matteo,
0: non è vero, non è vero.
2: Tu continua,
0: finto,
2: fallo apposta.
0: Finto.
2: Matteo Cillario ha vari analisti che ci lavorano. Prova ad andare avanti, per questo non ne parla. Ci sono dei corsi anche per superare il non essere Francesco Giubilei, ma spesso sono delle truffe, lo diciamo soprattutto a beneficio degli anziani.
1: Ciao anziani.
2: Oggi mi sa che dura di più l'offerto da piuttosto che tutto il recapone. L'oggetto più importante tra quelli che avete intorno.
0: Che pensieri
2: due
0: fa,
2: cose:
0: che
2: occhiali da sole, torcia frontale.
0: Attenzione.
2: Quindi questo è speleologo minimo.
0: Questa è una battuta terribile,
2: macchina,
0: guarda. Chiedo scusa
2: lavorare
0: a tutti.
2: E chiavi di casa per rientrare a casa, anche se da separato vivo con i miei, quindi potrei suonare e far piangere la mamma.
0: No.
2: Finalmente anche a Tajani è stata data la possibilità di non dire una cazzata.
1: Com'è possibile?
2: E lui
0: no.
2: L'ha colta.
0: No, non è vero. Bravo.
2: Cillario ha fatto la tesina e subito dopo il bidet.
0: Sì,
2: al momento questo, una bottiglia
0: come
2: di Oppidum moscato di Terracina.
0: Di
2: ma quello liquoroso o quello dolce con le bollicine?
1: Possiamo dirti
2: no, per capire, perché a me
0: non
2: quello secondo mi piace tanto.
0: Ci credo
2: la a me piace la passola quaglia. La copertina. So che non è ancora a stagione, ma al minimo spiffero. La copertina. So che non è ancora stagione, ma al minimo spiffero fresco. Io mi ci lancio. Edoardo Conti invece si lancia appena vede i mostri. Tu che storia capone torna forse domani, ma prima hashtag ne feggesse oggi al primo posto. Nei gusti quelli che sto buttando dei cappelli, di chi fossero, lo sa Dio. E nei gusti quanti sto fumando cose, con le virgolette, cose, dalla riserva di Cillone, quella privata. Grazie, quanta roba.
0: Tre avvocati hanno preso il volo.
2: Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici della Radio Rock. Il momento in cui bisogna prelevare fumo dalla riserva di Cillone è quello che vorresti.
0: Non posso dire niente, gli avvocati hanno preso il volo.
1: Pinguini killer lo stanno raggiungendo a falcate, Matteo. Ma sentiamo Ugo nel cuore della notte. Senti qua.
0: Sentiamo Ugo.
1: Ugo nel cuore della notte.
0: Ugo nel cuore. Ugo sempre nel cuore.
3: Buonanotte ragazzi. Allora davanti a me, dato che sto guidando, ho un oggetto triangolare con la punta lì in giù.
0: Ufo.
3: E un dare precedenza. Allora io
1: roba
3: dico
1: massonica.
3: Sì, diamo precedenza a chi arriva prima di noi.
0: Diamo
3: precedenza a chi è più meritevole, più bravo.
0: La morale di Ugo,
3: più utile di
0: 56.
3: Noi,
1: Ugo, non fai.
3: Ma soprattutto diamo precedenza a chi ha più bisogno di noi.
0: Ragazzi, è una cosa bellissima.
1: Il messaggio.
0: E Fabrizio Guerrieri non l'ha messo nel recapone.
1: Perché sentiva che questo messaggio poteva avere un'utilità sociale. Ha detto non nel mio nome.
0: Odio l'utilità sociale.
1: Una
0: sua frase famosa questa qui.
1: Allora la scolopendra, caro Cillone, se c'è.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android.
2: Ma Radio Rock
0: è anche social. Cercaci su Facebook,
2: Instagram,
0: X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6.
2: Clicca su Segui
0: e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post,
2: le nostre foto,
0: le dirette. Radio Rock è sempre con te.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.